attraversata da rotte commerciali, influenzata da regni come l'impero Songhai. Dal 1800 il Niger è stato una colonia francese fino al 1960, e dopo l'indipendenza il paese ha vissuto una lunga alternanza tra governi civili e colpi di stato militari, come l'ultimo del 2023, che ha creato isolamento diplomatico ed economico del paese. Inoltre sono aumentati gli attacchi jihadisti nel Sahel. La risorsa più importante del Niger è l'uranio, che viene sfruttato da aziende straniere, in particolare francesi, con contratti minerari come al solito favorevoli solo agli investitori e ai politici corrotti, e non alla popolazione, che subisce invece lo sfruttamento del lavoro disumano, l'inquinamento ambientale dovuto alle estrazioni. Inoltre nel paese fenomeni di estrema siccità sono crescenti, come la desertificazione, e tutto questo mette in ginocchio il paese. E su questi altri argomenti che riguardano il Niger consiglio di ascoltare le puntate della rubrica Radio Africa, che trovate nel sito ondarossa.info. E in Niger vivono diverse popolazioni come gli Hausa, e a sud i Fulani, che sono pastori seminomadi del Sahel, e i Tuareg. È proprio un canto Tuareg tipico che vi faccio ascoltare adesso.

Le Filles de l'Agadad sono una band tuareg fondata dal chitarrista Fatou, dalla chitarrista Fatou Sedi Ghali a l'Agadad, che è un piccolo villaggio nel deserto del Sahara, in Niger. Fatou Sedi Ghali è la prima donna tuareg a suonare la chitarra professionalmente. Ascoltiamo il loro brano Nigradan.

Tankari è un leggendario cantante e musicista tradizionale originario del Niger, noto soprattutto come maestro di cerimonie, griot, nella cultura Hausa e nelle tradizioni pastorali del Wadabe, che è il popolo dei Fulani. Forse li conoscete per l'estetica elaborata e i rituali di bellezza maschile, che portano dei vestiti colorati, il viso molto truccato con polveri bianche, gli occhi e le sopracciglia sono evidenziati con il nero. Le labbra e i denti sono messi in risalto sempre con il nero per creare un sorriso particolare. Ascoltiamo quindi un Wadabe Blues di Tankari, accompagnato da un altro musicista nigerino, Bamo Agonia.

Gli Etran Finatawa, che vuol dire le stelle della tradizione, sono un gruppo musicale del Niger. I musicisti provengono da due popolazioni, Tuareg e Wadabe, che sono due culture nomadi diverse. La band è nata nel 2004 durante il Festival Le Desert vicino a Timbuktu in Mali, e sono il primo gruppo a suonare la musica del popolo Wadabe in un contesto moderno. Le loro canzoni raccontano storie di vita nomade, di libertà e di povertà estrema, delle stelle e delle tempeste del deserto. Ascoltiamo il loro brano Diam Walla.

Ora ascoltiamo un brano eseguito dalla chitarrista nigerina Fatou Sedi Gali, che è quella che ha fondato le Fil dei Lagadad. E il suo brano si chiama Elis Wanana Stuban.

Bombino è un chitarrista e cantante Tuareg cresciuto nel deserto e al sound della tradizione Tuareg lui ha aggiunto influenze rock e blues, una voce importante del Sahel contemporaneo. Ascoltiamo il suo brano Arwane.

Ascoltiamo un altro brano del Filte il Gadad, il brano si chiama Imagradan, che in Tuareg vuol dire vita nomade, che è un tema ricorrente. Sì, ma...

Questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Semiglia Musica dal Mondo, puntata dedicata alla musica del Niger. E ora vi metto un altro brano di Bombino che si chiama Ayo Nigla.

Ancora un altro brano del gruppo Etran Finatawa, che si chiama il brano Ile Daman.

Da Krishna Kale, un celebre gruppo musicale tuareg nato negli anni Ottanta. Ascoltiamo il loro brano Imidiwane, che è una parola tuareg che vuol dire amici, compagni.

Nato in un piccolo villaggio ai confini del deserto, il musicista autodidatta del Niger, Bobé, ha iniziato a girare l'Africa a 13 anni con diversi gruppi musicali, per poi esibirsi a livello internazionale come percussionista. Ma questo brano lui canta anche, si chiama Niger ed è in lingua Tuareg, e si riferisce alla malinconia e alla nostalgia per il suo paese.

La rapper del Niger Zahra Moussa è stata tra le prime rapper africane a firmare un contratto discografico. È molto conosciuta in Africa e la sua musica parla di diritti delle donne e temi sociali. Canta in lingua Hausa e in francese. Il prossimo brano parla del dolore di chi è costretto a partire. Je dois partir.

0: prossimo brano, sempre della rapper nigerina Zara Mussa, è una denuncia contro la violenza e gli abusi domestici che subiscono le donne nella cultura patriarcale del suo paese. Il brano si chiama, credo in francese, Violence.
1: Mede, mede, mede, l'umanità prend un virage qui m'inquiète.

Attenzione! Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

0: That's how Jason would have wanted it.
1: Serve him up, let's go!

Nadia.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: che caldo, io sabato qua ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: udite, udite.
1: Vi invitiamo alla prima colazione resistente
2: in via Pianuova 1009
1: dalle 8 del mattino
2: a conoscere uno spazio
1: nuovo in città da costruire insieme tra donne, froce, persone trans e non binarie.
2: Portate cibo vegano, caffè, canti e presa bene.
1: Dai. E restate sintonizzate in FM, DAB oppure tramite il sito della radio per ulteriori aggiornamenti.

0: dall'altra parte del telefono. Buongiorno, ci senti bene anzitutto?
1: Sì, molto bene.
0: Benissimo, allora ti lascio subito la parola così ci racconti un po' quello che è successo e sta succedendo in queste ore.
1: Sì, diciamo da pochi giorni appunto avevamo saputo del trasferimento di Bibi e Tony, Bibi dal carcere delle Vallette e Tony da Regina Coeli. Insomma, è stata un'occasione per provare, diciamo, a prestargli un po' di solidarietà dopo i trasferimenti, a fargli, diciamo, sentire che, cioè, possono spostarli ovunque, non verranno, diciamo, mai lasciati soli. Quindi è stata appunto un'occasione per andare sotto le mura di quel carcere, che comunque in realtà anche durante l'anno ha visto dei presidi, dei saluti anche per i prigionieri palestinesi che ci sono dentro. Hamad Salem è uno di questi, per esempio. Diciamo, è stato appunto un saluto rumoroso. Siamo stati una quindicina, una ventina di minuti, siamo riusciti a parlare con i compagni dentro, che stanno bene. C'è un risposto. Gli dice che lettere non stanno ancora arrivando, però i telegrammi sì. Diciamo che è sembrato quasi che diciamo ci hanno detto di Arnaud, che dovrebbe essere ancora in nell'infermeria, però supponiamo, diciamo, che stia lì per tenerlo in isolamento, perché comunque loro ci hanno detto che sta bene, di inviargli tantissimi telegrammi. Noi li abbiamo aggiornati un po' anche su dove sono stati trasferiti gli altri compagni. Diciamo, è stato un modo anche per farli sentire che non, insomma, che ci siamo. Poi insomma c'è stato un po' subito la vicinanza delle forze dell'ordine che ci hanno identificato e poi insomma ce ne siamo andate. Appunto, come anche, diciamo, uscito su qualche testo, c'è il lato della S2 sul lato mare, dove stanno in pratica i binari, ed è uno dei, diciamo, in particolare sul lato mare.

0: E proprio bentornato sulle nostre frequenze, mi senti?
1: Sì, sì, buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie per la tua disponibilità. E proprio perché ha appena nominato prima nella corrispondenza precedente la Palestina, con te volevamo parlare sia di, insomma, di questa iniziativa, ulteriore campagna che sta partendo, no? A nome dell'associazione Sardegna Palestina, di, per non dimenticare, insomma, quello che sta avvenendo nella Palestina occupata, di mettere una bandiera fuori dalle proprie case, dai propri posti di lavoro o dovunque è possibile appendere una bandiera, ma anche per farci raccontare delle varie mobilitazioni, denunce che in questi giorni, compreso ieri, no? La presentazione di un dossier che denuncia le complicità, insomma, no? Di commercializzazione, di aiuto, sostegno economico, militare ad Israele. Quindi a te la parola.
1: Allora, grazie per anche questa opportunità, perché bisogna ricordare anche che è ancora in atto, è in corso il genocidio in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania, anche in sud del Libano, e bombardamenti che non hanno mai cessato di fare vittime e di massacrare le persone. Detto questo, questo genocidio praticamente sta andando, diciamo, sotto silenzio, naturalmente voluto dal potere, dalle mass media e dall'informazione mainstream, perché basta ricordare che solo qualche giorno fa le Nazioni Unite, in base a un, diciamo, report di una commissione legale, che ha certificato la presenza e diciamo, l'esistenza di un genocidio in Palestina, che Israele o l'esercito israeliano deliberatamente ha ucciso dei bambini palestinesi, questo praticamente non ha fatto quasi nessuna notizia, non ha fatto, diciamo, in modo che questa notizia viene messa sulla stampa, che meritava di essere in prima pagina, e invece va sotto silenzio. Ecco, e questo vuol dire continuare il silenzio, vuol dire continuare la complicità con il genocidio. Un'altra considerazione da fare, che in base alla legge internazionale, chiunque aiuta il genocidio, chiunque favorisce il genocidio, chiunque pure chiude un occhio sul genocidio, è una complicità del genocidio, e quindi va anche perseguitato per legge. Ecco, questi aspetti noi vediamo che gravissimi, non solo gravi, gravissimi, non solo che l'Europa, gli Stati Uniti d'America hanno permesso e continuano a farlo di questo genocidio contro le popolazioni inermi in Palestina, in Libano, in Siria, in Iran, tutto questo, ma continuano a dare sostegno a questo genocidio con le armi, con i soldati. Anche le notizie di questi giorni, che l'abbiamo denunciato addirittura dal 23 diciamo da ottobre del 23, e quando il ministro dell'esteri Tajani dichiarava che ci sono migliaia di soldati israeliani, sono cittadini italiani, e poi la notizia è stata praticamente nascosta, e oggi in questi giorni viene di nuovo qualche giornale scrive su questo argomento, vuol dire che c'è una complicità diretta, cioè non solo con, ma anche partecipazione, non dico, cioè anche partecipazione diretta, oltre che il dossier che l'hai nominato prima, che l'abbiamo presentato, uno sulla Vitol, che è praticamente una compagnia petrolifera, diciamo una delle grosse a livello mondiale, che ha la complicità di fornire carburante anche per le caccia bombardiere israeliane e della NATO. E questo parte anche dalla raffineria Saraf a Cagliari, vicino a Cagliari, e parte anche da una raffineria in Sicilia, e quindi questa è una, diciamo, una complicità diretta anche del capitalismo, ecco, quando diciamo capitalismo, barbarismo mondiale, non guarda una faccia a nessuno, quindi il genocidio le usano anche come un fonte di arricchimento, un fonte di profitto, e quindi sulla vita delle persone. Ecco, purtroppo questa complicità è enorme, e questo è quello che ci fa è più discutere, cioè anche meravigliare l'ipocrisia cioè della politica, ma anche della mass media e dell'informazione italiana e europea su questo genocidio. Io penso che la complicità prima o poi tutti faranno conto con questo genocidio, e tutti devono pagare le loro responsabilità.
0: Sì, diciamo che insomma anche da quella che già insomma denunciato varie volte, insomma abbiamo anche già parlato, no? Di quello che era il Consiglio di pace Trumpiano, a cui che si sta trasformando praticamente da quella che doveva essere una tregua in una, più che in una resa, proprio in una cancellazione, perché la roadmap prevede di fatto la cancellazione dello Stato palestinese. Non è che uno mai ci ha creduto che si possa fare uno Stato così spezzettato, però ormai è plateale, insomma anche il primo ministro israeliano, ma già il suo governo, cioè se prima avevano qualche remora adesso lo dicono chiaramente, ma se pensiamo a Gaza, anche lì non c'è nessuna ipotesi di ricostruzione di Gaza, non c'è nessuna possibilità, stanno erodendo sempre di più pezzi di territorio, i palestinesi continuano a vivere sotto i palazzi bombardati, a rischio crollo, senza aiuti dal punto di vista sanitario, medico, alimentare, insomma, quindi è chiaro che insomma, veramente non c'è nessun ipotesi di piano tra virgolette di pace, questo ma il tentativo è veramente di cancellare dalle mappe, no? Cioè, come fu fatto nel corso insomma di questi anni, mi sembra, no? Appiattiamo tutto, poi non c'è più niente, stessa ipotesi nel sud del Libano, distruggiamo tutti i villaggi, non c'è più niente, e da lì in poi, cioè, impedendo anche di ricostruire, o mi sbaglio?
1: Sì, praticamente hai detto bene che il fatto che sia le condizioni che in cui vivono cioè, più di 2 milioni di persone di Ace a Gaza, dove bisogna ricordarle la metà della striscia di Gaza che è già piccola e già occupata dagli israeliani. E questo che hanno chiamato Balfour Beach, che è una presa per fondelli, cioè a livello internazionale, perché sono criminali quelli che hanno partecipato al genocidio, cercano di per dire adesso facciamo pace. No, è un tentativo sicuramente di mantenere le popolazioni palestinese in situazione molto precaria, senza cibo, senza medicinali, senza acqua potabile, in condizioni igieniche pessime, con una situazione appunto di crolli cioè delle case che sono già bombardate, e questo è un tentativo della polizia etnica, in modo di costringere le persone a lasciare la loro terra, il loro paese. In questo caso entra anche il fatto che l'Israele dice anche l'Israele, ma anche l'Europa, ma anche l'America, dove parlano di l'emigrazione volontaria, no? Cioè che i palestinesi devono andare via volontariamente. Questo fatto è una continuazione appunto di lasciare la situazione com'è adesso, in modo che le persone cercano di andare via oppure di morire, o per malattie o sotto i bombardamenti oppure anche di fame, perché questo si sta dove non si parla, nessuno sta parlando su questo, nessuna mezzo di informazione non lo dicono quello che sta succedendo, vuol dire che è tutto permesso, e questa è la complicità che dicevo prima. Ecco, il tentativo, cioè, in

0: anche della solidarietà e dell'impegno di tutte le popolazioni del mondo e soprattutto le popolazioni europee ed italiane. Ecco perché viene la nostra iniziativa di alzare la voce, di dimostrare nelle piazze, di mettere le bandiere palestinesi sulle finestre. E questo è anche un modo di dire no, cioè non stiamo a guardare un genocidio in atto. Questa è una denuncia che dobbiamo farla, dobbiamo fare in modo che più persone partecipano a queste proteste, più persone che prendono parte anche alle denunce contro questo genocidio. In questo modo possiamo anche fermare la logistica. Io faccio anche appello, come l'abbiamo fatto ieri anche nel passato, anche ai sindacati, a tutti i lavoratori e tutte quelle persone che possono fare una resistenza e anche bloccare la logistica del genocidio, e quello lo possiamo fare tutti insieme.
1: Un'altra cosa, insomma, spesso la presa un po' come la possibilità di poter dare riposo, sostegno allo stress tra virgolette dei soldati israeliani, no?
0: Ecco, sì. Volte questo siamo trovati diverse volte anche all'aeroporto di Cagliari, anche in questi giorni, per denunciare, perché questo la tragedia che fa ridere, no? In questo caso l'Italia che le sta facendo, aiutando aiuta al genocidio, nel senso i soldati israeliani che partecipano direttamente,
1: gli assassini dello stress di chi uccide,
0: sono dei criminali, invece di di impedirli, però una volta che arrivano qui devono essere identificati e verificare se realmente hanno partecipato e hanno ucciso delle persone, e noi siamo sicuri che molti di loro l'hanno fatto e non le nascondono, perché lo dicono. Tra l'altro anche talmente arroganti e talmente anche violenti che mentre sono nelle strade anche delle città italiane, ma è successo anche a Cagliari, cercano anche di aggredire le persone che hanno le bandiere, tipo i locali, o anche le persone che hanno la bandiera in mano. E questa è una vergogna in assoluto, perché proprio si sentono padroni dappertutto, ok? Questa è una situazione veramente vergognosa, cioè oltre che sono assassini, no? Hanno anche vengono protetti e fanno tutto quello che vogliono, anche fuori, cioè fuori dalla Palestina occupata.
1: Sì, infatti c'è un'arroganza che li contraddistingue, ormai di episodi di questo genere vengono denunciati in varie parti, no? Ma non solo nel nostro paese, anche in altri paesi europei, questi comportamenti mi pare che sono ripetuti. Bene, quindi sarà un'estate comunque all'insegna, anche questo per lanciare un appello, no? Anche per le tante e tanti che magari verranno in vacanza in Sardegna. Avete già un programma, si può guardare, ci saranno iniziative, insomma, puoi dare alcune indicazioni?
0: Sì, noi abbiamo a Cagliari un'iniziativa che chi verrà nella zona di Cagliari il 17 e 18 di luglio, abbiamo una mini rassegna culturale dove saranno presentati libri, produzione di film, musica, questo al Lazaretto di Cagliari, 17 e 18 di luglio.
1: Bene, io ti ringrazio e non so se vuoi aggiungere altro, o altrimenti so che hai altri impegni e ti lascerei ai tuoi impegni.
0: Sì. No, grazie a voi. Io solo mi sentirei di dire un appello a tutti gli amici, a tutti i compagni, a tutte le persone solidali, di non lasciare Gaza sola e che anche su Giordania di lanciare e alzare la voce ancora di più, perché c'è un tentativo di farci stare zitti. E quindi non...

0: Bene, noi torniamo in diretta sulle note di un Nauticum, un invito a sollevarsi e con te, insomma, volevamo parlare, grazie per la tua disponibilità, con te proprio volevamo parlare, insomma, del tentativo, no, di sollevarci, ribellarci a chi ci vede colpevoli solo per essere solidali o sostenere o per essere semplicemente palestinese o, insomma, perché questo, insomma, volevamo chiederti, no? Qual è la realtà attuale sia dei compagni palestinesi nelle carceri, in particolare di Hanan Yaish, di cui, insomma, in questi giorni ci sono state poche notizie, insomma, anche un po' confuse rispetto alla sua situazione dentro il carcere di Melfi, e quindi a te volevamo chiedere qualche chiarimento. Della sentenza immagino non si sappia niente, insomma, se ci aggiorni un pochino, grazie.
1: Sì, sulla sentenza, cioè sulle motivazioni, dovevano uscire circa 3 mesi fa, è stato dato il termine di 90 giorni, poi è stata chiesta una proroga di ulteriori 90, per cui ci si aspetta che nel corso delle prossime 2 settimane dovremmo avere le motivazioni della sentenza di primo grado, e già è stato reso pubblico, ma anche in più occasioni, che si sarebbe andata ad impugnare in appello, per cui si è in attesa, appunto, ancora le motivazioni della sentenza di primo grado, per cui sul fronte motivazioni. Su invece il fronte relativo a la detenzione nel carcere di Melfi, come sappiamo, è stato trasferito già alcuni mesi prima della sentenza di primo grado a Hanan Yaish, appunto all'interno del carcere di Melfi si è creata una situazione non particolarmente, come dire, per usare un eufemismo, tranquilla, perché sono stati già in passato posti una serie di restrizioni anche relative all'accesso di supporti informatici che servivano per portare avanti i propri studi, utilizzati per lo studio in carcere, una serie di limitazioni, e l'ultima è quella del mese scorso, che in occasione, appunto, di una festività musulmana è stato precluso l'utilizzo dello spazio comune, l'accesso allo spazio comune da parte dei detenuti italiani nella sezione S2 del carcere di Melfi, per cui questo elemento è stato, appunto, questa decisione arriva, a quanto pare, da parte del DAP, è stata considerata una limitazione anche di stampo discriminatorio, perché per le festività cristiane è permesso, appunto, a tutti i detenuti di passare anche dei momenti di convivialità assieme, appunto, negli spazi comuni. Questa limitazione è subentrata nel momento in cui, appunto, si parlava di quest'altra festività musulmana, cosa dalla quale è derivato, come dire, una protesta contro l'amministrazione carceraria, appunto, in questo momento poi c'è anche Hanan, che ha denunciato alcuni individui, appunto, del personale del carcere per gli eventi, appunto, di quell'episodio. Per cui questo è l'aggiornamento, diciamo, rispetto a questa cosa qui delle limitazioni, appunto, imposte dal DAP. Quindi questo da un lato. Invece domani si andrà a celebrare a Roma, in Cassazione, un'udienza relativa al permesso di soggiorno sempre di Anand, che lo si ricorda aveva il permesso di soggiorno per protezione speciale, che gli è stato tolto nel momento in cui si è trovato sotto processo qui in Italia, e il ricorso ha seguito il suo iter fino ad arrivare in Cassazione, per cui domani ci sarà quest'udienza alle 10 in Cassazione, in cui viene posto, sostanzialmente detto in parole povere, un quesito se vadano a prevalere i motivi di sicurezza nazionale, che sono il motivo per il quale gli è stato tolto il permesso di soggiorno e la protezione internazionale, o se vada a prevalere il principio di tutela dei diritti
0: costituzionali.
1: È un'udienza abbastanza, come dire, abbastanza rilevante, perché va ad esprimersi sostanzialmente su questo principio, che tra l'altro potrebbe avere anche ripercussioni che vanno al di là del singolo caso, per cui potrebbe essere un precedente appunto della Cassazione per il quale poi successivamente si può agganciare nel momento in cui vi è la volontà di in maniera arbitraria di privare qualcuno dalla protezione internazionale con il pretesto dei motivi di sicurezza nazionale. Ma questa è la tendenza purtroppo degli ultimi anni, per cui un grande ricorso al diritto amministrativo laddove non si arriva a reprimere con quello penale, perché risulta sotto alcuni aspetti più facile portare avanti determinate talvolta anche, come dire, operazioni di deterrenza, no? Sull'amministrativo si hanno molte meno garanzie, ci sta un maggiore margine di arbitrarietà, per cui è quello che vediamo anche nel corso degli ultimi mesi sulle mobilitazioni per la Palestina, per cui si è parlato molto della depenalizzazione delle manifestazioni non autorizzate, però si fa ricorso a sanzioni amministrative, non si va sul penale, ma delle sanzioni amministrative che hanno una chiara funzione di deterrenza, per cui questo più o meno è l'andazzo, diciamo, generale.
0: Sì, indubbiamente, perché lo ricordiamo, domani comunque la Cassazione è davanti al quarto piano, alla Corte Civile, a ore dei 10, e quindi, come dicevi te, è civile, non penale. È un'udienza aperta, e l'invito ovviamente sarebbe quello di una forte partecipazione, perché sicuramente in questo momento l'udienza è pubblica, c'è una necessità appunto di mobilitazione, non solo per chiedere la libertà per tutti i prigionieri palestinesi detenuti in Italia, ma anche per garantire che non diventi un precedente, perché con la scusa tra virgolette di quello che sta succedendo, della sicurezza o dei conflitti presenti anche in altre aree, stanno di fatto cancellando, no, tutta una serie di diritti costituzionali e internazionali, e facendo prevalere in qualche modo quella che potremmo definire la ragion di Stato.
1: Sì, ma sì, purtroppo questa è pare essere questa la direzione in cui nel corso degli ultimi mesi si sta andando. Se immagino molti ricorderanno il caso dell'imam di Torino, dell'imam Shahin di Torino, anche lì Svizzera, si andava verso l'espulsione, è stato recluso per diverso tempo all'interno di un CPR lì appunto non vi erano gli elementi per riuscire a come dire contestargli nulla sul piano penale, però la volontà palesemente era quella di riuscire anche ad infliggere un colpo a quelli che sono risultano essere anche dei riferimenti soprattutto per le comunità straniere nelle diverse città italiane affinché si disinteressino proprio di qualunque tipo di impegno politico questo accade non soltanto per quanto riguarda la Palestina. Ricordiamoci che nel corso degli ultimi anni abbiamo visto diversi scioperi settori che hanno sostanzialmente mobilizzato l'Italia, dei settori in cui il 70% dei lavoratori sono lavoratori stranieri, per cui la volontà politica di andare a dotarsi di strumenti ulteriori di deterrenza per riuscire a mantenere la tra virgolette pace sociale è abbastanza, come dire, chiaro ormai a tutti, immagino, per cui anche questo e anche l'udienza di domani probabilmente va inquadrata all'interno anche di questo contesto.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci aggiorneremo, vediamo pure domani che esce, vediamo quando che cosa deciderà la Cassazione, vediamo anche insomma se ci sono altre mobilitazioni, non so, insomma in questi giorni si parlava forse di mobilitazioni davanti al carcere di Melfi, non lo so, quando ci saranno notizie la radio è sempre aperta per diffonderle e divulgarle.
1: Speriamo che l'udienza di domani in Cassazione riesca, come dire, abbia un buon esito.
0: Sì, questo indubbiamente ce l'auguriamo tutti. Ancora grazie per la tua disponibilità e buona serata, augurandoci veramente insomma la libertà per tutte i prigionieri palestinesi qui in Italia, ma anche per tutti e tutti coloro che si trovano in prigione nelle carceri israeliane e soprattutto

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto.

0: Ed eccoci, come annunciato, siamo in corrispondenza con una compagna della rete sarda per la difesa della sanità pubblica, che a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo anche per la segnalazione. Ciao.
1: Ciao e grazie a voi.
0: E diciamo, appunto, questo vostro comunicato parte dal fatto che dal 30 giugno, quindi insomma ieri l'altro, c'è lo stop ai medici gettonisti e ignorata l'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla gestione dei gettonisti in Sardegna. Innanzitutto partirei da spiegare, per chi se lo fosse perso, che significa medico gettonista.
1: Ma guarda, di fronte a questa crisi del sistema sanitario pubblico, che praticamente investe la medicina territoriale, investe gli ospedali, investe il pronto soccorso, per cui la carenza di personale specialistico all'interno del pronto soccorso ha fatto sì che venissero assunti dei medici assolutamente non gettonisti, fra l'altro bisogna dire anche pagati in modo spropositato rispetto ai medici specialisti organici al sistema, e quindi parliamo di specialisti in medicina di emergenza urgenza sui quali fra l'altro grava il lavoro più pesante, anche perché questi medici gettonisti purtroppo vengono assunti, quindi, come ribadisco, non specializzati e con un vincolo, e cioè il vincolo a poter gestire solamente i codici minori. Ma questo vuol dire che chiunque può assolvere a questo ruolo, non voglio dire il vigile urbano che possa occuparsi di codici minori, ma poco ci manca. Per cui il grande lavoro.
0: Codice minori significa le emergenze meno.
1: Quelle più leggere.
0: Sì, codici verdi.
1: Un paziente gialli. Che arriva con una odontalgia, è facile dirgli hai anche un ascesso, si dà un antibiotico, ma non. Anche perché con la crisi della sanità territoriale, la carenza dei medici di base, eccetera, eccetera, induce i cittadini sempre più disperati poi a rivolgersi al pronto soccorso con un sovraccarico di lavoro, eccetera. Però chi opera, il medico che opera in un ambito così sensibile come il pronto soccorso, deve essere assolutamente all'altezza di gestire tutti i codici, cioè le emergenze reali. Invece la grande discriminazione, sia economica, perché è spaventosa la differenza tra il compenso di un medico gettonista con quello strutturato, ma la cosa più pesante è che le emergenze reali ricadono sui soliti notti, e questo proprio viene messo per iscritto nei contratti di assunzione. Quindi abbiamo una situazione abbastanza disperata per legge.
0: Quindi questi medici gettonisti, almeno in Sardegna, è stata fermata l'assunzione due giorni fa per una mala gestione?
1: No, perché i medici gettonisti, questo merita di essere specificato, i medici gettonisti sono delle figure che nascono in una situazione di emergenza, quindi col Covid, e quindi col passare dell'emergenza Covid i medici gettonisti sarebbero dovuti scadere. Invece che succede? Succede che persistono, devo dire anche in modo anomalo, in modo illegale, perché questo poi ha creato grossi problemi all'interno del sistema sanitario pubblico. Qui ci ritroviamo praticamente con medici privati superpagati che operano all'interno di un sistema sanitario pubblico, passi per l'emergenza Covid, ma poi non poteva persistere questo problema. Tant'è vero che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata abbondantemente proprio ignorata, eccetera, eccetera, la rete sarda qualche giorno fa invece a mezzo stampa ha proprio pubblicizzato l'intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. e cioè che ha rilevato alcune anomalie, innanzitutto la persistenza del medico dietonista all'interno del sistema pubblico. Inoltre, proprio per il biennio dal 24 al 20 al 25, che diciamo che il gettonista ha interessato fondamentalmente il nord Italia col 54%, erano come numero di procedure, no? Poi segue l'area meridionale, isole comprese, solo col 29%. Allora, il dilemma che resta è che il perché la Sardegna abbia speso in modo spropositato 328,95 milioni, quindi siamo in testa praticamente in pole position rispetto a tutte le regioni d'Italia, e quindi per aver destinato queste somme rigorosamente spropositate, no? Poi seguita dalla Lombardia invece solo con 207 milioni di euro, e il Piemonte addirittura con 156. Quindi diciamo che c'è qualcosa che meriterebbe di essere chiarito, quindi, perché il problema qui non è solo di parlare di urgenti, di questioni di risorse, ma ci vuole anche qualche chiarimento rigorosamente politico, cosa che non sta avvenendo. Tra l'altro vorrei anche dire che qualche giorno fa ci ha ispirato a fare il comunicato stampa anche un'affermazione di Conte dove diceva, capitata per caso, dove diceva: mentre Meloni pensa alle armi, detto fra noi, grande tragedia, tutto questo noi lo condividiamo, però cioè, mentre Meloni pensa alle armi, noi insieme alla presidente della Sardegna Alessandra Todde, nonché assessora alla sanità di interim, ecco, noi stiamo risolvendo i problemi della sanità sarda. Allora queste cose, queste affermazioni di questa leggerezza non si possono fare. Allora è anche nostro dovere come rete sarda per la difesa della sanità pubblica dire che le cose non sono esattamente in questi termini. Abbiamo tentato anche di scrivere una nota, ma poi inutile dire che è stata assolutamente non ignorata, cancellata, bannata. E così siamo.
0: Comunque, quindi la situazione, leggendo il vostro comunicato, è veramente pesante in Sardegna. Voi parlate per esempio della chiusura di alcuni pronto soccorsi e quindi del sovraffollamento di altri.
1: Sì, ma è quello che di fatto sta già avvenendo. Chiudono il pronto soccorso negli ospedali territoriali, e allora cosa succede? Che nei pronto soccorso attivi a Cagliari, naturalmente c'è un sovraccarico di lavoro, perché per disperazione la gente si rivolge agli ospedali cagliaritani, che sono assolutamente a rischio di implosione. Ma guardate che la situazione è molto pesante anche con la chiusura di molti ospedali, perché numerosissimi ospedali territoriali sono stati chiusi, servizi sanitari territoriali non esistono più. Ma questo fenomeno però, che è stato interpretato in modo sbagliato inizialmente, quando nei territori si diceva ma forse la politica vuole concentrare i servizi sanitari nella grande città, io dicevo attenzione, perché non è così. Esiste un progetto generale che porterà praticamente allo smantellamento del sistema sanitario pubblico, e quindi colpirà questo sistema anche i grandi ospedali di Cagliari al servizio di Spara Sardegna. Tant'è vero che nel giro di breve tempo chiudono tre colossi della sanità sarda: uno era San Giovanni di Dio nel cuore della città, l'ospedale Marino, che era l'ortopedico per eccellenza, che è diventato un centro praticamente per amministrativi, e chiude un altro colosso della pneumologia, che era l'ospedale Binaghi. Quindi già chiudono grandi ospedali, per cui i pochi ospedali che resistono sono destinati a implodere proprio per il sovraccarico di servizi che arrivano dagli altri ospedali. Quindi noi siamo veramente in una situazione estremamente grave, e la politica non ha ancora capito che La carenza dei medici non è tanto un problema numerico, ma essenzialmente proprio di organizzazione e della direzione in cui vengono investite le risorse, cioè non tornano i conti. Altro dettaglio che in penisola non si conosce è il fatto che la Sardegna si paga con le proprie casse la sanità e che il 50% circa dell'intero bilancio della regione sarda va alla sanità. Quindi ci sono investimenti in questa direzione. In più c'è stata proprio la follia della PNRR che ha praticamente esaltato tutti gli appetiti, tant'è vero che l'altro problema da affrontare è quello delle case di comunità.
0: Ecco, guarda, ti volevo giusto chiedere qualcosa sulle case di comunità, perché proprio stamattina, non so se l'hai visto, Francesco Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera elogia il PNRR dicendo più luci che ombre. Porta due casi esempio, di cui il secondo è proprio la sanità, e in particolare decanta il fatto che sono state aperte in Italia 1715 case di comunità, insomma lo dà come un risultato raggiunto. Tu che ci puoi dire di questo?
1: No, io dico che dipende dai punti di vista, perché questo può essere il punto di vista del ministro Schillaci, di certi sindacati come la FIMG, che naturalmente vedono nelle case di comunità il futuro delle, invece no, c'è la casa della comunità che praticamente, allora per dire, no, cioè gli investimenti delle col PNRR sono diretti in due direzioni, e questo parlo degli orientamenti proprio del PNRR, cioè l'investimento in infrastruttura e investimento in tecnologia. Non c'è una nota sul personale, sulla carenza del personale sanitario. Non c'è una nota. E allora come pensano di risolvere? È un grosso inganno, perché la casa di comunità senza medici non può funzionare e non può neanche funzionare costringendo, prima per legge, però per fortuna poi è saltata la legge Schillaci, no? Dove dice costringiamo di fatto i medici di base a dedicare 6 ore settimanali alla casa di comunità, ma questo non è pensabile, perché mancano i medici di base, che sono sempre un'attività sempre meno appetibile perché la stanno distruggendo, mancano i medici di base, i pochi che ci sono devono trascurare i pazienti, quindi i loro assistiti nel territorio, per riversarsi poi chissà dove all'interno di una casa di comunità. Questa è una cosa, questo è l'ultimo attacco a quella che io definisco l'ultima stazione del servizio sanitario pubblico, che è proprio la medicina di base. Lì si perdono le speranze. Quindi
0: senti, ci parli di una situazione molto pesante in Sardegna, fra l'altro adesso che siamo all'inizio di luglio, immagino che a luglio e agosto il numero di persone presenti sull'isola cresca a causa del turismo.
1: Ma assolutamente sì, ma questo noi l'abbiamo preso in considerazione, abbiamo cercato di sensibilizzare anche le istituzioni su questo fronte, nel senso che colpire il sistema sanitario pubblico da noi significa colpire contemporaneamente il turismo, che comunque rappresenta una fonte di risorse per la nostra regione non di poco conto. Però se si pensa che la Sardegna ha anche caratteristiche orografiche molto particolari, per cui le distanze da un punto all'altro da noi sono praticamente allungate in ordine di tempo per viabilità, noi abbiamo una rete stradale ancora tardo ottocentesca, per dire, non ci sono sistemi efficienti pubblici di trasporto e così via, per cui se succede un qualsiasi incidente in una zona di mare, da qui a raggiungere il primo ospedale funzionante eccetera ci vuole tempo, e allora anche un turista rigoroso mette in conto in primis questa opportunità, quindi sarà un grosso colpo anche per il turismo. estendermi in tutte le zone della Sardegna, non posso parlare del Sulcis-Iglesiente dove la situazione è tragica, già lì chiudono il pronto soccorso, per dire, ma chiudono, attenzione, non tanto perché i gettonisti siano stati così preziosi, perché non sono stati efficienti neanche quando erano presenti, quindi con super pagati eccetera eccetera, proprio per il discorso che non si occupavano solo ed esclusivamente di codici minori, cioè delle parti e degli aspetti più banali di quello che può essere un servizio di medicina di emergenza urgenza. Quindi siamo in una situazione noi è estremamente delicata, dove la professione diventa sempre meno attrattiva, però voglio anche specificare il discorso che manchino i medici da noi, non è perché non si formino. I medici vengono messi in fuga dalle politiche sanitarie assolutamente infauste, quindi esiste una fuga di medici dagli ospedali verso il privato o addirittura oltre Tirreno, proprio perché sono i medici più, io sono medico fra l'altro, i medici meno pagati tra tutte i medici delle altre regioni d'Italia, per poi non parlare delle situazioni molto più attrattive all'estero. Allora i medici, innanzitutto bisogna proprio intervenire, quello che la politica non vuole capire è che bisogna intervenire per la conservazione dei nostri medici nella nostra regione. Cioè questo è un problema assolutamente molto importante che riguarda, che significa questo evitare tutti i conflitti che hanno generato come dici privati all'interno del pubblico, con forti disuguaglianze proprio sul trattamento economico, ma anche rispetto al peso delle responsabilità all'interno del sistema. Per cui noi pensiamo veramente innanzitutto che questo scenario sia preannunciato da anni, però adesso siamo totalmente in mano a un personale politico incompetente che è privo di visione, di programmazione, e tutto questo ha proprio decretato il fallimento di assessori e tecnici che ad esempio sono stati nominati fuori dalla regione. La nostra presidente, presidente del Movimento 5 Stelle, diciamo che non è stata un esempio positivo sulla gestione della sanità. Ci sono anche altre criticità, ma noi affrontiamo questo problema attualmente, fra l'altro, con le dimissioni del precedente assessore Bartolazzi. Anche lui è arrivato da Roma non conoscendo assolutamente la Sardegna con tutte le sue peculiarità. Allora da quel momento in poi assessora ad interim è divenuta la nostra presidente, ma non è assolutamente, non ha delle competenze, e questo purtroppo lo scontiamo giorno dopo giorno. Poi non basta raccontare le balle fuori dal territorio sardo e quindi in penisola dicendo che è una non è così. La realtà in Sardegna è una realtà molto diversa da quella che si prospetta fuori. Quindi manca una strategia politica ed economica e la volontà proprio di dare una stabilità al sistema sanitario pubblico. La Sardegna è una regione fortemente impoverita, e dico non povera, impoverita, e non può permettersi una sanità privata, però intanto noi abbiamo rappresentanti istituzionali che vanno a tagliare i nastri di attività private che fioriscono a destra e a manca. Quindi sì, bisogna
0: questo diciamo che è l'altro elemento molto pesante che vediamo anche nel resto d'Italia, ma di questo appunto ti chiedevo in Sardegna, cioè il favorire il proliferare di cliniche private dove ovviamente va chi può permetterselo.
1: Sì, ma certo, ma noi per dire, cioè abbiamo proprio il simbolo della privatizzazione, al di là che poi siano arrivate anche multinazionali della sanità eccetera eccetera, però il simbolo per eccellenza è il Mater Olbia, c'è l'ospedale del Qatar al quale vanno grandi risorse finanziarie dalle casse sarde, e questo la promozione di questo ospedale ha anche portato naturalmente a una perdita di un numero considerevole di posti letto nei nostri ospedali pubblici. Eppure persistono nell'esaltare un ospedale privato che non ha pronto soccorso, che non ha pronto soccorso e che non si occupa di problematiche, diciamo, più complesse.
0: Certo, perché
1: quindi c'è un grande disordine.
0: Si tratta di sì, certo, perché poi comunque le cliniche private sono imprese a fini di lucro e quindi lavorano là dove c'è possibilità di guadagno, insomma, immagino.
1: Ma nel modo più categorico, certo. Voglio anche dirti un'altra cosa che può essere significativa. Allora, i servizi ASCOT, che sono proprio gli ambulatori straordinari di comunità di base, no? Dove vengono a mancare, perché noi abbiamo tutto l'interno della Sardegna dove non esistono più, sta scomparendo la figura del medico di base, no? Con i pensionamenti e il fatto che è sempre un'attività meno attrattiva eccetera eccetera, per cui hanno istituito questi ambulatori, che però questi ambulatori, anche questi medici super pagati per lavorare poche ore e che assolutamente sono distanti anni luce dall'effettuare un'attività e dall'assolvere i compiti di un medico di base, che significa visite domiciliari, assistenza domiciliare integrata, tante tante cose. Eppure gli ASCOT come fanno? Come lanciano i bandi? Una marea di medici sardi rispondono a questi bandi. Questo significa che i medici ci sono, però se i medici curanti continuano ad essere maltrattati economicamente, sovraccarichi di burocrazia e così via, è umano ed è comprensibile che scelgano l'ASCOT, dove si lavora di meno, dove si guadagna molto di più. E allora io dico che non è colpa dei medici, la responsabilità è di una classe politica che è assolutamente inadeguata a gestire un sistema sanitario pubblico che, insomma, come sappiamo, è estremamente estremamente complesso. Però l'orientamento politico totalmente sbagliato è proprio diretto verso la promozione di questi servizi volanti a Biascot, le case di comunità, che sono delle scatole rigorosamente vuote, lo stiamo dicendo da tanti anni, e poi, insomma, con i gettonisti, che adesso stanno cercando di recuperare i gettonisti da mandare nuovamente sotto con dei contratti un po' diversi nel pronto soccorso. Ma è inutile mandare gente che non è all'altezza del compito. Comunque i medici sardi sono molto volenterosi e vedo che reggono eroicamente nonostante tutto.
0: Sì, è questa necessità del, come dire, dell'atteggiamento eroico, mi sembra, insomma, un evidente aspetto del problema. E senti, come rete di difesa della sanità pubblica della Sardegna avete in mente iniziative?
1: Guarda, le nostre iniziative sono tese innanzitutto a continuare nel lavoro di indagine e di studio approfondito di ogni singola realtà. Noi ci siamo anche stancati del fatto che bisogna organizzare, dopo aver organizzato centinaia e centinaia di manifestazioni in tutti i territori sardi, bussando alle porte delle istituzioni eccetera eccetera, poi abbiamo capito che ci prendono le misure. In Sardegna c'è poca gente, è inutile fare una manifestazione oggi di 300 o 500 persone, che da noi sono già numeri significativi, ma per avere, cioè, diciamo che la manifestazione di per sé ha perso molto valore. O si fa una manifestazione con 500.000 sardi, che vuol dire un terzo della popolazione, e allora incomincia ad avere un senso diverso, se no noi continuiamo a fare quelle manifestazioni che poi servono a ingrassare i rappresentanti istituzionali, perché loro poi fanno le false promesse. Non dimentichiamoci che chi ha distrutto la sanità, poi sulle macerie della sanità si fanno le campagne elettorali. Dico destra e sinistra non lo uso neanche, né perché non esiste più, è defunta già da un pezzo, però per dire campi larghi e campi stretti, cioè portano avanti le stesse politiche e la campagna elettorale. Nella campagna elettorale il cavallo vincente è sempre la sanità e si fa sulle macerie da loro create. Questo è il problema. E allora bisogna creare molta consapevolezza anche nei territori, quindi spiegare come vanno le cose. Purtroppo è così. Diciamo che c'è un grosso scontro, le istituzioni sono sempre più distanti dai bisogni delle comunità, sono assolutamente dei corpi estranei che però vivono sulla disperazione delle comunità.
0: Senza dubbio.
1: E non trovano soluzione. Cioè per il momento anche la presidente Todde, che nelle interviste in penisola si spaccia per essere una grande presidente, ma così purtroppo non è. E la delusione è fortissima su tutti i fronti. Parliamo, non voglio affrontare il problema della salute ambientale, io sono anche un dico ISD e mi occupo di salute ambientale, perché c'è un disastro. Come rete ci occupiamo un po' del resto del sistema sanitario pubblico e diciamo che abbiamo anche le carte in regola per fare un'analisi sulla veria, sulla produttività e sulla visione che questi personaggi politici hanno. Diciamo che ha vinto. Diciamo che ha vinto il neoliberismo, per cui tutto quello che si fa è orientato verso lo smantellamento del pubblico per promuovere la sanità privata. Questo vuol dire smantellamento del pubblico per promuovere la sanità privata, questo vuol dire lo smantellamento del pubblico per promuovere la sanità privata, questo smantellamento del pubblico per promuovere la sanità privata, questo

0: perché quello poi è l'aspetto del nostro lavoro scientifico come ISDMERICH per l'ambiente, ti dico che è allettante. Infatti adesso non possiamo parlarne perché è molto complesso e la Sardegna purtroppo sta pagando costi altissimi anche sul fronte dell'inquinamento di natura industriale, di natura militare e così via. Ma ne parleremo in un'altra occasione, perché quello merita proprio di essere trattato, anche perché abbiamo fatto uno studio epidemiologico sulla mortalità ed è un lavoro molto serio che insomma merita qualche riflessione.
1: Allora ci risentiremo presto e intanto grazie.
0: No, grazie a voi, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti, ciao.

0: Che volemo fa?
1: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
0: Ma a che ora?
1: Alle 19.
0: E che cosa fanno?
1: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è

0: E torniamo in voce, questa volta il nostro contatto è a Berlino, è un compagno dei comitati di supporto e solidarietà per Ulm 5 in particolare, delle persone italiane a Berlino. Pronto, mi senti?
1: Pronto, buongiorno compagni e compagni.
0: Buongiorno a te. E intanto brevemente torniamo a ricordare di cosa stiamo parlando. Sappiamo che compagni e compagni qua in Italia, insomma, ormai è una vicenda che conoscono, ma sempre meglio per chi magari si fosse perso alle puntate precedenti, chi sono quelli che i giornali tedeschi chiamano Ulm 5.
1: Sì, certo. Allora, sono 5 persone che lo scorso settembre si sono introdotte nella sede di Elbit System di Ulm, che si trova non troppo distante da Stoccarda, e con l'intento di provare un po' a rallentare l'invio di armi che la Elbit System porta avanti senza alcuna interruzione, senza alcun disturbo, per commettere il genocidio a Gaza. E quindi sono stati presumibilmente danneggiati alcuni macchinari, alcune attrezzature, dopodiché i 5 hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e si sono fatti arrestare senza opporre la minima resistenza. E da quel momento sono in detenzione amministrativa in un regime di carcere duro, con l'accusa di associazione criminale, associazione a delinquere.
0: E carcere duro, che insomma, per farlo capire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, è molto simile alle condizioni del 41 bis.
1: In realtà sono proprio uguali, nel senso che queste persone non hanno alcun diritto di avere alcun contatto con il mondo esterno. E, alcuni di loro si trovano per 23 ore su 24 in isolamento totale, altri per 20 ore su 24, non so precisamente in base a quale criterio, ma in ogni caso sono condizioni estreme. Hanno un'ora al mese di telefonata con l'esterno, un'ora al mese, non hanno accesso a libri, non hanno accesso ad altri detenuti e sono in 5 strutture diverse. Quindi parliamo di condizioni che vanno a violare i diritti umani.
0: E in questa situazione è cominciata già da sono cominciate già, è già cominciato il processo, ci sono già state varie udienze, delle prime abbiamo dato conto. Se tu ci puoi raccontare qual è la situazione oggi, come sono andate le ultime udienze.
1: Sì, allora è iniziato tutto il 27 di aprile e ieri c'è stata l'udienza numero 9 e in effetti è un teatro, è assolutamente un circo. Ieri c'è stata per l'ennesima volta la mozione per la disposizione degli avvocati all'interno dell'aula, che per legge dovrebbe essere

0: nei pressi delle persone che stanno difendendo, di modo da poter garantire una comunicazione confidenziale. Invece questo non accade, perché i cinque,
1: e questo già dalla prima udienza, che era addirittura saltata, sì, per questo motivo.
0: Esattamente, sì, perché poi chiaramente il team composto da 11 legali prima si era imposto fisicamente dietro a questo vetro antiproiettili, si era imposto con la propria presenza per stare vicino ai propri assistiti, e a quel punto la giudice ha ritenuto sciolta l'udienza ed è finita così. Le volte successive questa escalation non c'è stata, ma gli avvocati continuano con queste emozioni. E innanzitutto sarebbe veramente semplice: una delle emozioni dice che c'è un'altra aula all'interno della stessa struttura, che ricordiamo è una struttura carcere di massima sicurezza con annessa un'aula di tribunale, la famosa famigerata struttura di Stammheim, che è nota alle cronache tedesche per aver ospitato i processi contro la RAF, che sarebbero le brigate rosse tedesche, per semplificarla. Tutto questo per dare all'opinione pubblica tedesca un'associazione mentale automatica col terrorismo, senza neanche sapere precisamente di cosa si tratta. Il tedesco medio sente insomma tribunale regionale di Stammheim e associa al terrorismo. Di fatto ci sono altre aule disponibili, e una delle emozioni dei legali è appunto quella di utilizzare queste altre aule disponibili, che offrono una logistica tale da permettere la comunicazione confidenziale tra gli avvocati e i propri assistiti, e queste emozioni vengono costantemente negate da parte della giudice, che poi chiama una pausa di 2 ore, e così si perdono intere giornate, con l'intento ovvio e palese di spossare insomma la difesa, di stancare le persone che viaggiano da tutta la Germania in solidarietà per fare dei picchetti all'esterno del tribunale o per presenziare all'interno del tribunale stesso. Ieri in particolare, questa cosa io la voglio dire perché è veramente emblematica, in una di queste aule di cui stavo parlando, cioè queste aule senza i vetri antiproiettili e che permettono agli avvocati di stare vicino ai propri assistiti, c'era un altro processo contro alcuni membri del Reichsbürger, che significa cittadini del Reich, ovvero neonazisti. Questi signori sono stati accusati di assalto aggravato, tentato omicidio, spari alle forze dell'ordine, organizzazione terroristica, e potevano stare liberamente all'interno dell'aula di fianco ai propri avvocati, niente vetro antiproiettile, comunicazione confidenziale con gli avvocati, e alcuni di questi signori sono anche già liberi su cauzione. Quindi parliamo di neonazi armati, insomma. Mentre gli Ulm 5 sono appunto considerati alla stregua di pericolosi terroristi. Non c'è mai stata una scena più emblematica di questa, perché i due processi avvenivano in contemporanea. Quindi, certo, insomma, questo giusto per dare un'idea. Un'altra mozione riguarda il diritto da parte della difesa ad avere uno stenografo, semplicemente uno stenografo che faccia il protocollo, la stesura del protocollo. Invece no, l'unica adibita a questa funzione è la giudice, la quale giudice decide cosa va messo agli atti e cosa no, in maniera del tutto arbitraria, per impedire ovviamente che dopo la condanna, che sembra a questo punto quasi ovvia, si possa fare appello sulla base di materiale giuridico, perché appunto negheranno che siano state dette o fatte determinate cose che alla giudice non piacciono. E insomma, un mese fa finalmente gli Ulm 5 sono riusciti a parlare, hanno preso il microfono, hanno fatto degli interventi veramente molto importanti. Invito chi ci sta ascoltando ad andare su ulm5.info/en, perché è in inglese, ripeto, ulm5.info/en. Ci sono le dichiarazioni ufficiali, gli interventi ufficiali delle cinque compagne e compagni, veramente molto potenti, molto commoventi. E si parla di connessione tra il genocidio a Gaza, la Elbit System, il colonialismo e il perché hanno portato avanti questa azione. Hanno chiamato in causa senza mezzi termini il supporto attivo della Germania, che è il secondo esportatore di armi dopo gli Stati Uniti e subito prima dell'Italia con la Leonardo. Hanno dato una vera e propria lezione di storia, hanno parlato di sionismo, di Nakba, quindi è stato veramente molto potente. Ciascuno di loro ha dichiarato di non avere fiducia in un processo equo, perché di fatto è un teatrino, è un qualcosa di assolutamente patetico, e la giudice ha preso queste dichiarazioni, come le ha strumentalizzate, le ha prese come pretesto per continuare, per prolungare la detenzione preventiva, in quanto sussiste il rischio che i soggetti possano scappare e sottrarsi alla giustizia e lasciare il paese, insomma, quindi veramente il culmo. E
1: sì, anche davanti a persone che hanno aspettato le forze dell'ordine e li portassero via, forse era quello il momento di scappare se volevano. Tu dicevi, no, che sì, quando insomma, c'è stata l'azione loro hanno aspettato le forze dell'ordine.
0: Assolutamente, infatti poi tutto questo è visibile in un video che in una delle udienze recenti di giugno è stato mostrato in aula. E questo video mostra chiaramente che intanto è un video composto da immagini create dagli stessi 5 o in 5 che si sono filmati durante questa azione, e si evince chiaramente che non hanno armi, che non sono dei professionisti, si sono anche procurati delle ferite, in quanto appunto non è gente che opera solitamente in questa direzione, che è stata mossa dall'esasperazione, dall'impotenza di vedere un genocidio che continua per 2 anni, manifestazioni con migliaia di persone che non portavano assolutamente a niente, hanno deciso di agire. La polizia ha fatto un montaggio di questo video con una chiave di lettura molto faziosa, cercando ovviamente di criminalizzare i 5, ma di fatto quello che si evince, nonostante il montaggio molto di parte, è che il fatto che siano un pericolo per la società tedesca proprio non regge proprio da nessun punto di vista. E infatti poi un elemento importante che è emesso nell'ultimo paio di giorni: esiste un ufficio per la protezione della Costituzione in Germania che si occupa di monitorare tutti i soggetti presenti sul campo dal punto di vista dei media, dal punto di vista dei partiti, dal punto di vista delle associazioni civili o politiche, eccetera, per vedere quale soggetto può essere potenzialmente un attentato al governo tedesco. Rientrano anche alcune testate giornalistiche di sinistra come Junge Welt, eccetera, eccetera, e tra l'altro anche Yiddish Stimme, cioè la voce ebraica, è un'associazione antisionista composta da ebrei e rientra nella lista dei potenziali nemici dello Stato tedesco. Secondo questa lista, gli Ulm 5 non vengono classificati come gruppo, come organizzazione, ma come singoli individui. E questo è uno sviluppo molto importante, perché l'accusa praticamente si basa tutta su questo famigerato articolo 129, secondo il quale chi viene accusato di questo articolo 129 è membro di un'associazione a delinquere, un'organizzazione criminale. Quindi se i servizi segreti, gli osservatori dello Stato tedesco sono stati i primi ad annoverare gli Ulm 5 come individui e non come organizzazione a delinquere, come farà adesso l'accusa a portare avanti questa teoria folle e scellerata? E questo lo scopriremo praticamente nelle prossime udienze, che avverranno a partire da venerdì e che si estenderanno fino a gennaio. Sono state aggiunte 28 udienze in più.
1: Scusa un attimo, ti chiedo soltanto di aspettare un attimo, perché mi stanno dicendo che c'è un problema nella ricezione. Ti lascerei un attimo, sì, lì per controllare.
0: Certo.

0: No, sembra tutto a posto, scusa l'interruzione, stavi dicendo che il processo doveva continuare certo. fino a luglio e invece sono state aggiunte molte altre udienze.
1: Sì, doveva finire in pratica ad agosto e invece l'hanno esteso fino a gennaio 2027 con 28 sedute in più. E infatti poi, quando gli UNIFIVE finalmente alla quinta udienza hanno avuto modo di parlare, Zoe, una delle cinque persone, ha sottolineato come l'estensione di questo processo sia dato dall'intenzione di prolungare la permanenza in carcere duro il più possibile ed esaurire le risorse sia della difesa sia delle persone che vengono in solidarietà. L'intervento di Daniel è anche stato molto potente. Daniel è una persona proveniente da una famiglia ebrea e ha fatto notare quanto sia assolutamente assurdo ricevere accuse di antisemitismo per aver denunciato l'uccisione di massa di bambini da parte di Israele. E gli altri compagni, Crow ha fornito tutte le coordinate storiche, ha ricostruito l'intera situazione in Palestina, la Nakba, il colonialismo sionista, eccetera. E Leandra, che invece è una cittadina ispano-argentina, ha sottolineato come sia stato proprio l'imperialismo spagnolo, soprattutto a danno delle popolazioni indigene in Argentina, ad averla scossa molto nella coscienza e portata poi a trovare dei parallelismi con la Palestina. E quindi sono riusciti finalmente a fare degli interventi. Nonostante questo, nella seduta successiva, nell'udienza successiva, quella del 15 giugno, sono state negate di nuovo tutte queste mozioni e soprattutto è stata negata la mozione più importante, che è quella per cui quando avviene un atto illecito, illegale e di fatto sul piano tecnico i cinque hanno commesso un atto illecito perché si sono introdotti comunque in una struttura privata creando dei danni materiali, quando ciò avviene con una motivazione nobile, con un intento nobile, che in questo caso era di rallentare un genocidio, ci dovrebbero essere in sede legali delle attenuanti, perché appunto quell'azione inserita in un contesto più ampio risulta assolutamente necessaria, nobile, e invece tutto questo è decaduto. Tra l'altro, questa sessione qua del 15 giugno io c'ero, sono riuscito ad andare con questi bus di solidarietà che vengono organizzati da Berlino, si paga quello che si vuole più o meno, insomma, ed è stato assurdo, ci ho messo 3 ore a entrare. Si entra in questo spazio veramente allucinante, distopico, dove vedi una trentina di poliziotti col solo scopo di intimidire, e in tutta onestà ci riescono perché comunque fa veramente strano, e parecchie persone, io personalmente no, però parecchie persone hanno subito anche delle perquisizioni molto invasive, genitali, intime, e sono stati ovviamente portati avanti dei richiami ufficiali, delle denunce ufficiali, esistono dei circuiti per denunciare queste guardie che fanno questi abusi, ma con forti dubbi sul fatto che verranno presi dei provvedimenti. E mentre eravamo dietro questo vetro, perché non solo i cinque di Ulm, gli UNIFIVE, ma anche il pubblico si trova dietro a un vetro spessissimo antiproiettile, ricordiamo che non è consentito introdurre penne perché sono considerate armi. Pure in questo caso gli avvocati hanno fatto una mozione, hanno portato avanti una mozione proponendo penne per bambini, di quelle che si usano, diciamo, le elementari, per evitare che i bimbi si feriscano a vicenda, no? Azzuffandosi, che sono per definizione proprio sicure, eppure in quel caso è stato negato. Comunque stavamo seguendo a un certo punto un intervento di questa avvocatessa che a un certo punto ha messo la giudice spalle al muro, dicendo che non c'erano assolutamente motivi per continuare in questa direzione, cioè con i cinque dietro a questo vetro, e soprattutto col sospetto fondato che i microfoni che servono per comunicare tra gli avvocati e gli UNIFIVE siano sotto controllo. C'è un forte sospetto, quindi la difesa ha chiesto una perizia esterna per verificare se effettivamente questa comunicazione fosse confidenziale. La giudice si è vista a spalle al muro, perché erano punti veramente ottimi da parte dell'avvocatessa, e il pubblico tra cui c'ero anche io, abbiamo semplicemente iniziato a battere i piedi a terra, perché nelle udienze precedenti era stato proibito perfino applaudire qualsiasi forma di approvazione, di incitazione, di e quindi poi a quel punto la giudice ha approfittato per togliersi da una situazione di forte difficoltà e ci ha cacciati tutti, ci hanno reidentificato e ci hanno proibito di rientrare, incluso pure i parenti che hanno viaggiato dall'estero, perché ricordiamo una delle cinque persone è di origini irlandesi, un'altra è di origini spagnole, quindi i parenti, i fidanzati eccetera viaggiano dall'estero e si ritrovano una giudice che fa ostruzionismo praticamente, per non dire bullismo, anzi si può pure dire bullismo, perché a questo punto ci sono stati episodi di bullismo in cui la giudice ha urlato in una maniera autoritaria nei confronti diciamo del pubblico, e a quel punto l'avvocato l'ha richiamata dicendo: questa non è una corte marziale, lei non è un sergente, e lei ha detto invece sì, doch, che in tedesco significa invece sì. E a quel punto l'avvocato ha chiesto che si mettesse agli atti anche questo, perché è una dinamica veramente intimidatoria che si cerca di riportare, insomma, in una cornice di criminalizzazione non solo dei cinque, ma anche del pubblico che viene ad assisterli. Si cercherà poi anche di portare avanti la narrativa che siamo persone che vanno a supportare un'organizzazione criminale, e quindi poi in futuro si prevede anche che si possa criminalizzare chi è andato lì in solidarietà, insomma.
0: Continua comunque la solidarietà e la mobilitazione intorno a questo processo, pur con le difficoltà, i costi eccetera, da quanto mi dici continua la presenza?
1: Sì, continua in maniera alternata, rispetto, nel senso, ci sono alcune udienze in cui sono presenti compagni e compagni di alcune città e altre udienze di altri posti, insomma ci si dà un po' il cambio, perché è una maratona, è molto lunga. Qualche udienza fa c'era Greta Thunberg, per esempio, eppure lei è stata perquisita in maniera molto invasiva, ovviamente per intimidirla, ma sappiamo bene che Greta è abituata, insomma, ai soldati dell'IDF, non si lascia intimidire, e si cercherà di portare questa presenza costantemente fino a gennaio, anche se comunque è un dispendio di risorse importante, tra benzina, spese, tutto il resto. Però allo stesso tempo la solidarietà si rafforza: più la repressione loro e l'intimidazione sale, più sale anche l'infrastruttura di solidarietà. Ci sono dei posti, per esempio, politici che ci hanno ospitato, delle case non occupate, degli spazi politici, insomma, che ci hanno messo la superficie a disposizione, ci siamo accampati coi sacchi a pelo, insomma non si demorde, si continua, e questo è il lato bello di tutta questa faccenda, insomma, che si sta creando un bel movimento attorno.
0: Bello,
1: però
0: è
1: non è ancora sufficiente, ci vorrebbero osservatori internazionali. Adesso i parenti sono andati al Parlamento Europeo a giugno e appunto hanno fatto un appello alle varie nazioni europee di portare degli osservatori a vedere questi processi, di modo che poi possano riferire, insomma, perché è chiaro, se andiamo noi in solidarietà è un conto, se ci va gente che ha anche delle piattaforme, che ha anche una rilevanza di denuncia, come con il ruolo di osservatore si prova a mettere più pressione alla Germania. La Germania sta operando comunque al di fuori della legge, questo deve essere chiaro, perché tu non puoi tenere una persona in arresto per più di sei mesi in arresto preventivo senza una condanna. Adesso siamo a 9, da settembre, da inizio settembre, fai il conto, sono 9 mesi, e a quanto pare ci restano fino a gennaio. Le probabilità che poi la mozione dello scarceramento, cioè della sospensione della pena preventiva, sono proprio basse, insomma, si è capito che questa giudice non molla. C'è stata una mozione per rimuovere la giudice, ma anche in questo caso con veramente poche possibilità di riuscita.
0: Quindi senti, il dibattito sulla stampa tedesca si è un po' ampliato, perché insomma quando questo è cominciato a aprile i giornali tedeschi ne parlavano molto poco di questa questione.
1: Sì, allora in realtà no, in realtà la verità vera è che no, perché questo è nel loro interesse, in quanto più possono operare nell'anonimato e con basso profilo di interesse mediatico, più possono continuare con questa condotta assolutamente illegale. E chiaramente l'intero spettro dei media tedeschi ufficiali, mainstream, quelli grossi, quelli importanti, sono allineati, anche perché sennò vengono o definanziati o è un attimo che finisci nella suddetta lista di cui parlavo prima, stilata dall'Ufficio per la protezione della Costituzione. Infatti Junge Welt, che significa il mondo nuovo, che questa, insomma, questo giornale di sinistra è uno dei pochi che se ne sta occupando in chiave onesta, semplicemente onesta, ed è finito in questa lista. Quindi chiaramente avranno ricevuto chiaramente una direttiva di non parlarne, e gli unici che ne stanno parlando sono organi indipendenti di controinformazione o comunque nell'orbita antisionista, nell'orbita di solidarietà per la Palestina. Il problema è che l'opinione pubblica tedesca sì, sta cambiando lentamente un po' il discorso qua nella società, ma la stragrande maggioranza ha ancora la tendenza, non dico a supportare Israele, ma quantomeno all'onestà. Quando si tratta di questo discorso qua, gli fa più piacere svincolarsi, quindi trova terreno favorevole poi il silenzio in questa società, ed è anche per questo poi che cerchiamo di fare interventi in radio, all'estero, insomma verso l'Italia, verso anche la Spagna molto attiva, l'Islanda eccetera, e si sta creando un movimento anche di solidarietà con i vari compagni di Shut Elbit Down, che pure stanno affrontando praticamente le stesse accuse nel Regno Unito, e altri compagni poi in Repubblica Ceca, che pure hanno fatto un'azione molto potente a danno dell'Elbit System e stanno più o meno tutti quanti sulla stessa barca. E infatti ci sono state anche alcune compagne dalla Repubblica Ceca che sono venute ad assistere ad alcune udienze a Stammheim, nella speranza di riuscire a fare rete, perché alla fine è la stessa cosa, sono proprio gli stessi processi con le stesse accuse. Cambia solo che per ora, per il momento, l'accusa di terrorismo non c'è a danno degli Ilm 5, c'è tra virgolette solo quella di associazione a delinquere, mentre invece le compagne e i compagni in Inghilterra si sono beccati terrorismo. E quindi vabbè, insomma,
0: diciamo, c'è stato anche un caso ultimamente qui in Italia, proprio a Roma, per un ingresso dentro la Leonardo, proprio la Leonardo che è qui in via Tiburtina, e a questi, a un compagno, una compagna di questo gruppo che aveva fatto un piccolo corteo dentro lo stabilimento della Leonardo, adesso è stato chiesto anche un risarcimento danni altissimo, si parla di 150.000 euro, ecco.
1: Sì, avevo seguito che c'erano stati anche episodi l'anno scorso, non ricordo in quale sede, se non sbaglio in Emilia Romagna, in cui poi le compagne erano state costrette a spogliarsi,
0: gli episodi sono stati tanti, diciamo questo è l'ultimo forse in ordine di tempo che è arrivato davanti alla magistratura. E senti, per quanto riguarda Ilm 5, noi dall'Italia cosa possiamo fare? Continuare a dare visibilità? Possiamo fare altro? Si può scrivere alle persone incarcerate?
1: Sì, allora, esattamente, infatti ti ringrazio per questo assist. È tutto su ilm5.info/en, perché la versione in inglese, c'è una pagina dedicata proprio a come fare a scrivere a Ilm 5, che ripeto sono in 5 strutture diverse, ciascuna con un indirizzo e con un codice identificativo della persona. E va da sé che queste lettere vengono setacciate, quindi mi raccomando, però è un'esperienza molto importante. Noi l'abbiamo fatto come esperienza di gruppo proprio domenica scorsa, ci siamo riuniti e abbiamo scritto queste lettere, un modo anche un po' catartico per continuare a mantenere questo contatto con loro, che a loro volta poi rispondono pure, quindi da questo punto di vista sono fonte di grande ispirazione, perché nonostante tutto hanno uno spirito fortissimo quando si presentano in tribunale, ammanettati con delle manette serratissime, e hanno creato questo nuovo simbolo che è un cuore che però non riesce a chiudersi perché le manette impediscono di formare il cuore con le mani, e quindi questa è diventata l'icona, il simbolo che è visibile anche appunto su questo blog, che nonostante le manette riescono comunque a fare questo cuore, e tra l'altro ogni volta che rientrano, visto che la giudice chiama costantemente delle pause, c'è una standing ovation devastante nei loro confronti, cori, cioè una manifestazione ogni volta, tutto questo sempre per dare un messaggio chiaro sia alla giudice sia a, insomma, allo Stato, che noi non li abbandoneremo e che siamo con loro e con la Palestina.
0: Benissimo, senti, noi ti ringraziamo molto, cercheremo di continuare a seguire il più possibile questa vicenda, ma comunque i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti, fateci sapere insomma quando ci sono cose importanti di cui dare comunicazione.
1: E anche su Instagram, The Ulm 5, anche su Instagram, molto importante, ricondividete nelle storie, fate interazioni con i contenuti così da spingere almeno l'algoritmo a dare visibilità. E poi per il resto vi terrò sicuramente aggiornati.
0: Grazie ancora.
1: Grazie mille, Palestina Libera.
0: Palestina Libera, ciao.

0: E torniamo ancora in voce quando sono le 11:49 minuti primi. Ci trasferiamo in Toscana, dove sapete, insomma, la settimana scorsa c'è stato questo femminicidio a cui, insomma, duplice di madre e figlio, quindi un femminicidio e omicidio, un femminicidio a sfondo omotransfobico, insomma, ne parleremo. Nel frattempo un padre, marito, che ha ucciso a fucilate la moglie e il figlio 24enne. Nel frattempo ci sono stati i funerali, ma abbiamo con noi un compagno, perché questo sabato 4 luglio ci sarà un corteo a Viareggio. Abbiamo con noi un corteo di Santa Froce, un collettivo lucchese che gioca sul Santa Croce, che è il simbolo religioso di Lucca. Ma intanto buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. E quindi, insomma, voi avete lanciato questo corteo a Viareggio per sabato alle 18:00, ci vogliamo viv, dopo questo terribile, voi dite, assassinio di stampo patriarcale. E parlate, insomma, nel comunicato che lo convoca, sia appunto della natura di questo femminicidio e omotranscidio, e anche della rabbia per la comunicazione a cui abbiamo assistito tutte e tutti sulla stampa.
1: Sì, appunto sta succedendo questo, cioè c'è la beatificazione quasi dell'assassino, del padre padrone, marito padrone, che ha ucciso un figlio e la moglie. Quindi siamo, come dicevi, di fronte senza dubbio a un femminicidio e a un omo transcidio, perché Mirko aveva intrapreso, da quello che viene detto dal consultorio transgenero, un percorso di transizione, o comunque aveva chiesto informazioni. Comunque, fin dalle prime ore, gran parte della stampa, io cito soltanto il TG1 perché è il caso più clamoroso, ha descritto quest'uomo come un brav'uomo, come un padre esasperato. Quindi c'è anche una giustificazione dell'assassinio, del duplice omicidio. E una cosa molto grave, molto inquietante secondo noi, è quello che ha detto ieri il comandante provinciale dei Carabinieri, che ha escluso la matrice omofoba del pluriomicidio, del femminicidio, e addirittura come se fosse una cosa che c'entrasse qualcosa, detto che dietro il telefono di Mirko è stata trovata una modica quantità di cocaina, tanto violando una privacy di questa persona, ma è comunque un elemento che non c'entra assolutamente niente e che dà l'idea di quello che sta succedendo, ecco. Quindi noi abbiamo pensato che fosse assolutamente necessario scendere in piazza e contrastare questa narrazione assolutamente tossica e appunto dimostrare che appunto ci vogliamo vivi, ci vogliamo vive, ci vogliamo viv, contro appunto una omofobia, transfobia di ritorno, diciamo, a parte il fatto che non si è mai assopita.
0: No, certamente.
1: E quindi mi senti?
0: Sì, ti sentiamo perfettamente. Ti sentiamo perfettamente.
1: Pronto?
0: Pronto, tu ci senti? Noi ti sentiamo perfettamente. Sì, pronto? Non so che sta succedendo, perché noi... Vabbè, mettiamo un attimo di musica e torniamo poi in voce per continuare questa conversazione.

0: Eccoci di nuovo dopo un piccolo disguido telefonico, siamo appunto in corrispondenza con un compagno del collettivo Santa Froce di Lucca per parlare della manifestazione lanciata a Viareggio per sabato prossimo in seguito al femminicidio e omotranscidio di un ragazzo e sua madre, di Mirko e Katy Andreoni. E appunto ci stavi parlando delle dichiarazioni delle forze dell'ordine e di quello che abbiamo dovuto leggere sulla stampa.
1: Sì, appunto stavo dicendo che secondo noi è molto grave, a indagini in corso, escludere il movente omotransfobico, che è comunque evidente, sia perché Mirko stesso aveva scritto più volte in vari post che il padre aveva detto meglio un figlio frocio, meglio un figlio morto che un figlio frocio, e soprattutto perché in un'intervista a Repubblica uscita un paio di giorni fa un suo amico ha dichiarato appunto che Mirko gli aveva confidato più volte di essere stato minacciato di morte dal padre. E quindi poi tirare in ballo anche il presunto uso di sostanze da parte della vittima è un tentativo, secondo noi, di spostare appunto l'attenzione dal vero movente verso, come dire, un raptus, un'esasperazione dell'assassino, che comunque è abbastanza grave, abbastanza singolare. Quindi noi abbiamo deciso appunto di scendere in piazza per contestare tutto questo, anche perché sabato, domenica scorsa, nell'immediatezza dell'evento era stato si era svolto un presidio in piazza a Camaiore in quell'occasione per raccontare appunto il clima. Un amico dell'assassino aveva interrotto per una decina di minuti il presidio inveendo contro i presenti, prima con molta calma comunque di essere allontanato e dicendo appunto che Piero Boriconi era una brava persona e che era stato spinto dall'esasperazione a fare quel gesto. Quindi noi chiediamo a tutte di scendere in piazza con noi sabato alle 18, il concentramento in piazza D'Azeglio a Viareggio, e lo slogan principale è "siamo il grido altissimo e feroci, donne trans e froci che più non hanno voce". E appunto,
0: anche perché scrivete chiaramente che il movente è uno solo, la società patriarcale, fra l'altro, insomma, dopo questo terribile evento c'è stato anche già un altro femminicidio nel nostro paese, un'altra donna è stata ammazzata dal compagno, di patriarcato si muore, voi lo ribadite in maniera molto forte. Non so se già sapete qualcosa rispetto alla partecipazione anche di altre realtà.
1: Allora, ci sono vari collettivi di pisani, livornesi, che ci hanno, massesi, che ci hanno dato la loro disponibilità a partecipare, saranno presenti in piazza con noi, e quindi sì, c'è proprio un grande interesse, una gran voglia appunto di contrastare questa narrazione veramente tossica, perché comunque le cose vanno chiamate con il loro nome, vanno chiamate femminicidi e vanno chiamati omicidi a sfondo omotransfobico, e invece si continua a non portare rispetto alle vittime, si giustifica l'assassino. C'è appunto una responsabilità di quest'uomo violento, e quando si dimentica questa cosa si manca di rispetto soprattutto alle vittime. Noi viviamo appunto in un contesto che è quello della provincia di Lucca, dove c'è un vescovo che ha sentito la necessità di dire delle frasi di circostanza, lui che ha organizzato convegni in passato con il Provita e Family Day, mettendo a disposizione anche i locali dell'Arcivescovato. Viareggio è, lo ricordiamo, la città di Vannacci, da lì è partita tutta la sua folgorante carriera, prima editoriale e poi ora politica, quindi è anche un luogo simbolico. Il corteo finirà a Lido di Camaiore, a confine appunto con il comune di Mirco, che viveva appunto in un paese, una frazione di Camaiore, quindi un paese molto piccolo con pochissime case, molto isolato, e quindi noi pensiamo che sia giusto terminare simbolicamente lì.
0: Senti, ti faccio una domanda, la comunicazione, l'informazione tossica sui femminicidi purtroppo è quasi una costante, ma almeno a me è sembrata che in questo caso sia stata più forte la tossicità che negli ultimi tempi. È come se si fosse tornati un po' indietro nella modalità in cui si narrano queste storie, si è data molta voce per esempio in televisione a persone del paese che sì, continuavano col solito mantra, brava persona, ma chissà, poi non sappiamo cosa è successo in casa, eccetera eccetera. E ti chiedo appunto, visto che tu vivi lì, qual è il clima nella zona, come se ne parla? Tu dicevi comunque c'è molta attenzione almeno da parte dei collettivi, per il resto ti senti di poter dire qualcos'altro?
1: Ma guarda, basta farsi un giro sui social, c'è una testata, la più importante, la più letta, a Lucca, che si chiama Lucca in Diretta, e leggere i commenti sotto gli articoli che riguardano questa questione, per rendersi conto che è, come dire, questo episodio così terribile ha scatenato una omotransfobia che sembrava sopita, ma che evidentemente non aspettava altro che un pretesto per uscire allo scoperto. E come ti dicevo prima, certo non aiuta il fatto che per esempio le istituzioni, parlo in questo caso del comune di Lucca, che comunque ha organizzato convegni per esempio con il Provita in occasione della giornata mondiale contro la transfobia l'anno scorso, finanziando un convegno in una struttura pubblica che veniva messa a disposizione gratuitamente e alla quale l'iniziativa era presente anche Vannacci, che ripeteva appunto gli soliti insulti omotransfobici. Per cui è chiaro che se il messaggio è continuamente questo, soprattutto coloro che come Mirko, Michelangelo vivono in un contesto molto piccolo, risentono più di altri di questo clima, di questi insulti ripetuti a oltranza. È per questo che noi dobbiamo contrastarlo in maniera sempre più forte. Noi faremo anche alla fine del corteo un'assemblea aperta a tutte le realtà, anche per vedere di riorganizzarci, perché appunto siamo chiamati, e questo brutto fatto di cronaca lo dimostra, siamo chiamati a un impegno ancora più forte che in passato, perché siamo veramente, come abbiamo scritto, è come se fossimo risucchiati all'indietro, c'è questo chiamiamolo proprio fascismo di ritorno che è evidente.
0: Senti, ti faccio ancora un'altra domanda a proposito di passato e non so se di presente, ma diciamo la zona dove questo è avvenuto non è al mare, perché ma è vicino al mare, in una zona molto turistica, in una zona anche molto vicina a Torre del Lago, dove per tanti anni in maniera molto glamour e in maniera molto commerciale, insomma, c'è stata Virzilia Friendly, quindi su una serie di locali a frequentazione LGBTIQ+. Ecco, ti chiedevo, visto che tu vivi in quella zona, se come dire, quella modalità, no? di spazio per le persone LGBTI class hanno in qualche modo aiutato, non hanno aiutato, cioè sembra, no, paradossale che accanto a una delle zone più famose per la, concedimi la semplificazione, la movida LGBTQ, poi avviene un femminicidio con sfondo omotrasfobico come questo.
1: Ma purtroppo, se tutto si riduce, come dire, ad avere uno spazio commerciale dove puoi ballare e i gestori non usano quello spazio per veicolare messaggi politici, e allora non serve assolutamente a niente. C'è un posto come un altro, e quindi tu non fai nessun tipo di opera di prevenzione né di un'operazione culturale né politica. Loro si sono sempre ben guardati da fare iniziative politiche, se non insomma molto all'acqua di rose. Tant'è vero che poi uno dei gestori è finito con Renzi a fare l'addetto alla comunicazione, quindi insomma hanno più pensato, diciamo, a tornaconto economico che alle questioni che riguardavano la vita di persone come Mirko, che appunto non è rimasto isolato, intrappolato in quel luogo e non ha avuto scampo.
0: Senti, noi ti ringraziamo, buona lotta, buon corteo, e magari potremo risentirci più avanti.
1: Ricordo a tutti comunque sabato alle 18 li ritrovo in Piazza D'Azeglio a Viareggio. Grazie per lo spazio.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: contro la decadenza del permesso di soggiorno, dello status di tutelato politico, garanzie che i governi costantemente stanno cancellando con la scusa dei presenti conflitti, con la relativa perdita di diritti costituzionali e internazionali. L'udienza era aperta alla partecipazione del pubblico. Vi possiamo far ascoltare un breve insomma commento dopo la conclusione dell'udienza di questa mattina.
1: Siamo in presenza insieme all'avvocato Jacopo Di Giovanni e dopo quello che c'è stato questa mattina abbiamo annunciato che c'era una questione in merito riguardante e coraggio se sbaglio e un rinnovo quantomeno la non cioè il mantenimento dello status di rifugiato politico per Anan Yaesh.
2: Sì, la questione che la Corte di Cassazione esaminerà e di cui abbiamo discusso è se il divieto di espulsione dell'ordinamento possa essere bilanciato con esigenze di sicurezza nazionale, perché è accertato che Anan, se tornasse in Israele, sarebbe sottoposto a persecuzioni, a torture, a trattamenti inumani e degradanti, e ha ritenuto il tribunale dell'Aquila che i procedimenti penali a carico di Anan costituiscano una causa di esclusione dalla protezione. Noi abbiamo sostenuto e anche la procuratrice generale ci ha sostenuto in questa tesi che il divieto è assoluto e quindi non si può in nessun caso rispedire Anan a essere torturato, né Anan né chiunque altro.
1: Quindi la procuratrice generale della Cassazione?
2: Sì, l'avvocata generale, ancora
1: l'avvocata
2: di più,
1: generale. E quindi avete fatto questo, diciamo, non so se è un ricorso, una domanda che è stata accolta comunque.
2: Ancora non è stata accolta, anzi il procedimento è andato così. Abbiamo presentato un ricorso al Tribunale dell'Aquila che ce lo ha rigettato dicendo appunto che le esigenze di sicurezza nazionale contrastavano, o meglio prevalevano sul divieto di espulsione. Abbiamo presentato il ricorso per Cassazione che sarà deciso dopo l'udienza di oggi e nell'udienza di oggi l'avvocata generale, cioè rappresentante del pubblico ministero nell'interesse della legge, ha sostenuto la nostra stessa tesi. Ora bisognerà vedere se anche la Corte ci dà ragione.
1: Quanto prevedi i tempi di questo pronunciamento? No?
2: Speriamo prima dell'estate, comunque entro un paio di mesi ci aspettiamo.
1: Entro un paio di mesi, quindi
2: al più tardi per settembre speriamo di avere una decisione.
1: Con il pieno del ricorso in secondo grado sulla vicenda penale, diciamo. Okay. Grazie.
2: Grazie.
0: E grazie anche a chi ci ha fornito quest'audio. Ricordiamo che Anan è incarcerato a Melfi, dove è stato anche oggetto di ritorsioni e gli sono stati dati anche 15 giorni di isolamento. Adesso Anan li sta finendo di scontare praticando lo sciopero del carrello e ha fatto anche ricorso a giorni, insomma entro il 15 luglio finalmente verrà depositata la sentenza di primo grado dell'Aquila a cui poi potrà seguire il ricorso e il 18 cominciamo a dirlo al carcere di Melfi la rete solidale con la Palestina della Basilicata sta costruendo una mobilitazione per solidarietà con Anan.

0: ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. E sulle note di una canzone di Zaz, Trop Sensible, speriamo questa sia la pronuncia corretta, stiamo per iniziare un piccolo spazio redazionale in cui vi racconteremo un nuovo campeggio che fa parte della lotta Notav, nello specifico estiva in questo caso, di quest'anno. E allora torniamo in voce e diamo subito la voce anche a chi è qua con noi in studio, che sono due compagni della Val di Susa, che appunto ci racconteranno direttamente di questo nuovo campeggio.
1: Ciao, intanto grazie mille per questo spazio, compagni, alle compagne di Radio Onda Rossa, è un grandissimo piacere per noi essere qui in studio.
2: E un saluto a chi ci ascolta, grazie.
0: E allora, questo campeggio è un campeggio itinerante che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto e che si terrà nei terreni liberati della Piana di Susa. Come si legge dalla locandina, un campeggio fatto di convivialità, di lotta, di autogestione e di scambio di saperi, ma lascio a voi insomma la parola per continuare la presentazione e raccontarci appunto un po' qual è stata l'idea di questo nuovo campeggio e di quale sarà il programma, quali sono insomma i desideri, gli obiettivi e poi insomma avremo modo sicuramente anche di invitare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Sì, allora diciamo che il campeggio nasce come proposta dal presidio Notav di San Giuliano, che è un luogo, un presidio che è stato liberato il 2 dicembre scorso, a pochi giorni dalla storica marcia Notav dell'8 dicembre. È sorto proprio sulle case che sono state le prime case espropriate per il progetto TAV, in particolare nella zona dove dovrebbe sorgere la stazione internazionale di Susa. Quindi appunto il 2 dicembre siamo entrate, abbiamo liberato quelle case che sono ad oggi appunto luogo di organizzazione, immaginazione, attività soprattutto della componente diciamo giovanile della valle. E dal presidio appunto è nata questa proposta di costruzione collettiva di un campeggio che si terrà appunto come dicevi prima dal 30 di luglio al 2 di agosto nei terreni liberati della Piana di Susa. Terreni liberati della Piana di Susa che in questo momento sta vedendo un'accelerata per quanto riguarda la cantierizzazione, soprattutto appunto l'ampliamento di quello che è il cantiere della pista sicura di Tra Due Rivi, che è quel cantiere che dovrebbe ospitare lo smarino e il materiale di scavo tirato fuori dalla talpa nel cantiere di Chiomonte proprio per il tunnel di base, ma che dovrebbe vedere anche la costruzione e la realizzazione del tunnel dell'interconnessione tra la linea storica e la nuova linea ad alta velocità. Quindi si tratta veramente di tante frazioni, tante terre coinvolte in quella che sarà la prossima futura cantierizzazione, nelle frazioni appunto che si trovano tra Bussoleno e Susa. E i terreni liberati sono tali perché sono terreni che sono stati espropriati da TELT, che è l'azienda diciamo binazionale, quindi partecipata sia da Italia che da Francia, a cui è stato assegnato a cui sono stati assegnati gli appalti per la lavorazione e poi la futura gestione della tratta internazionale del TAV dell'alta velocità. Quindi appunto abbiamo pensato che fosse interessante proporre un campeggio in questi terreni per dare proprio, come dire, la possibilità alle persone che attraversano la valle, ricordiamo che appunto il fine settimana prima ci sarà l'alta felicità, per chi vorrà appunto fermarsi oltre l'alta felicità ci sarà la possibilità di passare ancora del tempo insieme in quel fine settimana.
2: Sì, quindi Appunto, diciamo che l'idea di fare un campeggio lì che è nata a San Giuliano è perché appunto il presidio di San Giuliano è proprio nelle vicinanze dell'espansione futura del cantiere. Ancora più vicino è il presidio di Tra Due Rivi, la cui struttura peraltro era precedentemente proprio a San Giuliano e poi nel settembre del 2024 è stato sgomberato in forza dalla polizia ed è stata spostata Tra Due Rivi. E come sempre i presidi Notav sono un po' un luogo di ritrovo e di organizzazione, di socialità, e diciamo che è un po' importante, abbiamo ritenuto un po' importante portare un focus su quel punto lì specifico della Val di Susa. Tra l'altro è un punto di passaggio, il campeggio sarà appunto nei terreni che Telta ha espropriato e in cui in questo momento non c'è un vero e proprio cantiere di costruzione del treno, ma è comunque un'area in parte canterizzata perché stanno cominciando a fare le operazioni preliminari, no? Quindi come la racconta anche il sindaco di Susa, che è la città più vicina nel cui territorio sarà il campeggio, e sono solo lavori del gestore dell'acqua, però di fatto sono dei lavori che sono preliminari per la costruzione per l'apertura del cantiere vero e proprio del TAV, e quindi diciamo che è un po' è fondamentale essere, no, quel granello di sabbia nell'ingranaggio, quindi continuare a contrapporsi. Molto spesso l'estate è un buon momento in Val di Susa anche per questioni climatiche e di opportunità strategiche per farlo, e quindi insomma ci è sembrato proprio opportuno rilanciare un appuntamento lì.
0: E già che parlavamo di estate Notav, mi viene da chiedervi in che modo si inserisce questo campeggio all'interno appunto di questo periodo dove ecco la Val Susa anche si anima di più persone, e quindi ecco in che modo l'avete pensato, ecco, in continuità con il resto.
1: Sì, diciamo che storicamente la valle d'estate è uno spazio attraversato ricchissimo di campeggi, appuntamenti che anche noi personalmente abbiamo avuto modo di conoscere e appunto anche poi di innamorarci della valle, anche proprio per la possibilità di stare tanto tempo, conoscere il territorio attraverso appunto lo sguardo, l'esperienza di chi ci abita. Ricordo appunto i primi anni anche del campeggio dell'Alta Felicità, in cui c'era, come dire, la possibilità di fare il giro dei vari presidi e conoscere le persone che animavano i vari presidi. Ecco, sicuramente come dire, ci poniamo in continuità con questa esperienza storica che ha fatto sì che tantissime migliaia e migliaia di giovani persone potessero attraversare la valle durante l'estate e viverla anche appunto sia nell'appuntamento dell'Alta Felicità, che sicuramente è molto importante per l'estate di lotta, ma anche appunto sia prima che dopo. Ecco, diciamo che abbiamo voluto fare questo sforzo anche per permettere alle persone che avessero voglia di fermarsi più a lungo di avere la possibilità di farlo, e anche, come dire, di dare la possibilità di stare in un luogo che è quello appunto della Piana di Susa, che non è un luogo che, a parte appunto l'anno scorso con il corteo che c'è stato appunto in chiusura dell'Alta Felicità, si è proprio andati e qualcuno è riuscito a entrare insomma anche in forze all'interno del cantiere, non è un luogo particolarmente attraversato dalla lotta notavi, insomma pensavamo fosse importante mettere un focus su quel territorio lì.
2: Sì, e poi voleva essere un po' un'occasione per sperimentare, appunto, come dice anche la locandina, un po' l'autogestione. Quindi un focus del campeggio vuole essere che sicuramente anche nei prossimi giorni ci sarà, uscirà una proposta di programma per queste quattro giornate, e peraltro già che ci siamo ne approfitto per dire che si possono seguire gli aggiornamenti sicuramente sui canali ufficiali del movimento, quindi Notav Info e così via, e poi però abbiamo pensato di creare un sito apposito per il campeggio, in modo che ci fosse un focus comunicativo e in cui far uscire anche le informazioni più tecniche, che è franalapiana.noblogs.org, E quindi lì uscirà le informazioni pratiche, insomma tutto quello che vogliamo comunicare poi sul campeggio, però l'idea, un po' un'idea centrale è appunto quella dell'autogestione. Quindi ci sono delle proposte, poi si vedrà, il programma lascerà anche spazio a proposte esterne. È già uscita una chiamata per fare dei laboratori la domenica mattina su diciamo il tema dell'autonomia energetica. Quindi tra l'altro, se c'è qualcuno o qualcuna che ci sta ascoltando in questo momento e che ha delle esperienze che vuole condividere rispetto a appunto la creazione di energia, piccoli progetti in cui appunto ci si riesce a separare dalle grandi multinazionali riguardo al tema dell'energia, è un tema che ci interessa, perché negli ultimi mesi naturalmente il tema della guerra e dell'energia sono dei temi fondamentali che sono stati all'ordine del giorno per ovvi motivi, e tra l'altro negli ultimi mesi è anche un po' uscita la notizia che il TAV è all'interno, è un'opera infrastrutturale che rientra all'interno di questi corridoi di infrastrutture con fini di logistici militari che dovrebbero collegare tutta l'Europa. E quindi il campeggio vuole dare dello spazio anche per riflettere su questo tema, su questi due temi, sia dell'energia sia della guerra. E quindi sì, l'autogestione vuol dire anche questo, non vorrà dire solo dividersi i pasti, ma anche portare dei contenuti nelle discussioni nei laboratori.
1: E anche nei giochi.
0: Infatti leggevo proprio dalla locandina di giochi, riflessioni, dibattiti, workshop, quindi insomma è multiforme questo campeggio, e se vogliamo entrare un po' più nel merito magari delle giornate, se vi va, per raccontare proprio come è stato pensato giorno per giorno.
1: Sì, assolutamente, appunto diciamo che l'idea è quella che chiunque voglia possa portare il proprio contributo e anche, come dire, di lasciare spazio alla diversità delle pratiche che sappiamo attraversano le nostre collettività, le nostre organizzazioni, modi diversi di fare, perché no? E quindi appunto ci saranno sicuramente dei momenti più liberi dedicati a questo, sicuramente il sabato pomeriggio nello specifico, ma anche le sere. Abbiamo deciso di non chiudere troppo la possibilità di appunto portare delle proposte. Comunque ci si troverà il giovedì mattina, la giornata di giovedì sarà dedicata alla presentazione del campeggio e un po' all'allestimento collettivo della campamento, diciamo, che sarà tra due rivi, e da lì ci si dividerà un po' i compiti, e anche speriamo di riuscire ad allargare il più possibile la discussione su come si potrà stare insieme, che mood vogliamo che abbia il campeggio durante quelle giornate. Il venerdì la giornata invece sarà dedicata ai terreni di Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto che sorge nei terreni di Santa Petronilla, invece quindi nel comune di Bussoleno. Ci sposteremo a piedi tra due rivi, e Santa Petronilla, Farmacia Viva sono un paio d'ore di camminata. Queste due ore di camminata le vogliamo anche sfruttare per raccontare quello che sarà il progetto del tunnel dell'interconnessione, della nuova cantierizzazione, facendo un po' toccare con mano nel territorio e facendo vedere proprio quanto è estesa l'area che verrà completamente stravolta e cementificata. E appunto arriveremo poi a Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto, diciamo, di coltivazione di piante medicinali che esiste ormai da 4 anni sui terreni di Santa Petronilla, e si coltivano piante medicinali, si trasformano proprio con l'idea appunto che è un territorio in cui verrà forse no però potrebbe essere interessato da un progetto di nocività e morte. Noi ci riappropriamo di saperi che hanno a che fare con la cura sia di sé che della collettività e del terreno. Questo è il venerdì. Il sabato appunto abbiamo pensato per la mattina la parte di dibattito, che, come diceva il compagno prima, verterà sul tema della guerra e dell'energia. Poi nel sito potrete trovare materiale per prepararsi alle discussioni e anche delle domande generative che vorremmo guidassero la discussione, il momento invece di gioco libero e proposte più laboratoriali per il sabato pomeriggio. Sabato sera ci sarà sicuramente un momento di lotta e la domenica mattina vorremmo appunto proporre questi laboratori su tema autonomia energetica e invece poi per poi spostarci al presidio di San Giuliano per il pomeriggio della domenica, da decidere insieme come, e poi la domenica sera terminare con una festa.
0: Ma ti va di spifferarci qualcosa di più, tipo questi laboratori o giochi?
2: Beh, siamo sicuramente molto generici effettivamente, però è perché la realtà dei fatti è che stiamo...
0: No, ma è giusto pure avere un po' di suspense.
2: Dai, se no che gusto c'è di venire. Così non si può scoprire in anticipo se uno già conosce tutto, quindi tanto via. No, però la verità è che adesso, cioè, li stiamo comunque siamo ancora in fase organizzativa, quindi stiamo ricevendo le conferme di partecipazione un po' dei laboratori, abbiamo provato a contattare delle comunità energetiche, chi si occupa più di fare laboratori di costruzione di forni solari e così via, però appunto stiamo un po' ancora lì in fase organizzativa, e sui giochi è tutta sorpresa. Però quello che volevo aggiungere, appunto, l'aspetto magari... poi appunto usciranno un po' delle info anche più logistiche, però un aspetto che ci tenevamo a sottolineare è che stiamo proponendo un campeggio in questi terreni che di fatto sono stati espropriati alla popolazione di Susa e quindi sono già dell'azienda che realizzerà il TAV e così via, che vorrebbe realizzare il TAV. E quindi già il fatto di... come è già stato anche proposto in passato, di fare un campeggio lì è un modo già per affermare che il movimento No TAV c'è, che porre l'attenzione anche su quel territorio lì, non soltanto per noi, per chi parteciperà, ma anche un po' per Susa in generale. Susa è una città comunque molto importante dal punto di vista turistico. L'estate siamo vicino alle statali, quindi siamo vicino a una statale, quindi saremmo in questi pratoni facilmente visibili. È importante rompere la normalità anche in un certo qual modo della Val di Susa, perché è facile che ci si scordi di cosa sta succedendo, in realtà 50 metri da lì, però proprio accanto alla città, e bisogna anche un po' trovare dei modi per svegliare un po' Susa. Susa è una città particolare perché è una città in cui l'amministrazione è estremamente SITAV e su cui negli ultimi mesi peraltro abbiamo visto che stanno convergendo sia degli interessi della destra locale, che usa il fatto di governare Susa per avere poi un possibile trampolino di lancio a livello invece più regionale, e la destra regionale che invece va a Susa perché è una zona calda e quindi per raccogliere consensi per spingere il TAV, ma non solo il TAV, proprio la propria carriera personale, no? E quindi insomma il senso di stare lì è un po' complessivo, no?
1: Sì, vabbè, magari poi a chi ci ascolta da queste frequenze non vorrà dire nulla, ma appunto un personaggio che per noi è molto conosciuto, che è Maurizio Marrone, che è, diciamo, uno dei pupilli meloniani nella regione Piemonte, e adesso appunto si candiderà a sindaco di Torino ed è proprio uno di questi personaggi che sta venendo a fare la propria passerella elettorale a Susa, insomma, da presentazioni di libri alla presenza proprio in eventi pubblici, quindi sicuramente c'è tanto spazio che sia il TAV e l'amministrazione di Susa sta lasciando questi personaggi. E vabbè, Marrone è quello del progetto Vesta, della guerra ai corpi delle donne, alla libertà di scelta, cioè insomma un personaggio veramente disgustoso. Chiaramente, appunto, come ben sappiamo, la lotta al TAV non è soltanto la lotta contro un treno, è una lotta contro un intero sistema di controllo dei corpi, dei territori, e come dire, la presenza di Marrone si inserisce perfettamente all'interno di questa logica anche mafiosa, comunque, perché c'è da dire anche quello, che oltre agli interessi interessi del piccolo governante o grande di turno, ci sono anche grossissimi interessi mafiosi dietro quest'opera.
0: E, beh, che dire dopo tutto ciò? E, no, appunto, vi chiederei se volete aggiungere qualcosa. Abbiamo già detto tante cose differenti tra loro, e anche questo campeggio, ecco, per come l'avete presentato, è chiaro che sia un campeggio di lotta in primis, di autogestione, quindi insomma di relazioni, di saper stare insieme, che comunque anche questo non è scontato. E mi sembra un campeggio appunto che voglia toccare differenti tematiche, differenti punti, perché come al solito, insomma, anche solo dal piccolo si possono fare tante riflessioni anche del grande, no? Quindi tra micro e macro poi in qualche modo sono sempre collegate tra loro, e quindi niente, questo. Se avete qualcos'altro da aggiungere, ripeterei senza dubbio le date e anche i contatti, se vi va.
2: Sì, certo.
0: E poi ho una curiosità.
2: Ok.
0: No, rispetto a Fran alla piana.
2: allora, anzitutto, il sito è franalapiana.noblogs.org.
0: Allora mi inserisco. Volevo sapere quanti giochi di parole avete testato prima di decidere che era questo. E se ve li ricordate, se ce li potete dire, perché Franalapiana è proprio carino.
3: La verità è che a quanto pare ci sono tra noi delle persone estremamente simpatiche e creative, che quindi hanno tirato fuori questo nome abbastanza con facilità. Non c'è stata chissà quanta ricerca, c'è stata molta ricerca invece per l'appello appunto alle realtà che si occupano di autonomia energetica, per appunto invitarle a venire soprattutto la domenica 2 agosto a partecipare, e il titolo di questo invito è "Carichiamoli, porta le tue energie", ecco. Su questo sì, diciamo un po' ci abbiamo messo, un po' ci siamo sbizzarrite, è stato comunque molto divertente.
0: Bellissimo. Com'è che è?
2: "Carichiamoli, porta le tue energie".
0: Vabbè, incredibile, bellissimo.
2: Guarda, abbiamo un sacco di tempo libero.
0: Chi ci ascolta anche, non so, vuole giocare con noi su questo, tra l'altro ancora non abbiamo detto il numero, è lo 06 49 17 50, se avete domande, insomma, o volete avere degli approfondimenti a riguardo.
2: E, a proposito, comunque i canali per rimanere aggiornati, c'è appunto il sito, ci sono i canali di movimento, quindi come Notavinfo, e poi c'è un canale Telegram che è quello del Presidio di San Giuliano, che si chiama Presidio di San Giuliano, e autoesplicativo, e che tra l'altro, se volete seguire, è un modo anche per entrare in contatto con il presidio, per ricevere aggiornamenti, e ci tenevamo a ricordare la serata di autofinanziamento della cassa di resistenza Notav, che domani sarà al Forte Prenestino, perché comunque quest'anno stanno cominciando a essere importanti anche le spese legali per, come sono sempre state del resto, per il movimento Notav, in particolare per le giornate di lotta tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011, quindi proprio esattamente 15 anni fa. Ci sono compagni e compagne che stanno ancora nei bracci della giustizia a causa di per la loro resistenza portata generosamente anche da fuori dalla valle contro il TAV, e quindi ci sembra doveroso ricordare che chi può e chi vuole può andare a sostenere la cassa del movimento domani
3: Sì, abbiamo trovato l'evento Fascino, si chiama, 3 luglio 2011 si parte, si torna insieme, 3 luglio 2026, sarà appunto al Forte Prenestino.
0: dalle ore 22 ci sarà un drag show, special guest, warm up, poi DJ set e insomma, quindi una grande serata.
1: Esatto, venite a sostenere il movimento NoTab sia a Roma che appunto rinnoviamo l'invito a passare in valle durante tutta l'estate di lotta che si concluderà con il campeggio della Piana dal 30 di luglio al 2 di agosto.
0: Benissimo, allora vi ringrazio di essere stati qua con noi, siamo sempre molto felici, ecco, quando la radio si riempie di persone, di voci. Se non avete altro da aggiungere.
2: No, ci vi ringrazio.
0: Lasciamo, ecco, se non avete altro. No, prego, prego, scusami.
2: No, stavo ringraziando. Per...
0: Ok, no, allora lasciamo la bobina andare.
3: Sì, c'è stata questa differenza culturale a quanto pare.

0: E buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa per quest'oggi, martedì, scusate, venerdì 3 luglio, sono le 8.01 e io e la voce che è qui davanti a me vi diamo il benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Cominciamo brevemente con un paio di comunicati per quanto riguarda l'agenda di oggi e poi iniziamo subito con la rassegna stampa.

E dunque, come annunciato, iniziamo con due comunicazioni per quello che riguarda l'agenda di oggi. La prima è un torneo contro le violenze di genere, l'appuntamento è per oggi alle 18 il comunicato recita così, apriamo bene perché non si legge tutto. Niente competizione, solo voglia di stare insieme, divertirsi e riprenderci gli spazi che il patriarcato e i pregiudizi ci hanno tolto. Un torneo in memoria di Tina Costa, partigiana, dedicato a chi ogni giorno lotta contro le violenze di genere. Un'occasione per costruire insieme spazi più sicuri, accoglienti e liberi. È aperto alla comunità Flinta, donne cis, persone trans, non binarie, intersex e agender. Se nel gioco saranno protagoniste le persone Flinta, l'ascolto degli interventi, il tifo e il supporto saranno aperti per tutta la durata dell'iniziativa a tutti coloro che ne condividono lo spirito e i contenuti. Tutto questo avviene qui vicino a noi, vicino a dove è la sede della radio, ovvero all'Arena San Lorenzo, via dei Sabelli 88C. È un torneo di calcio a 5 e green volley, quindi calcio e volley. Ci propongono se l'anno prossimo voglio fare un bel torneo di bocce. Comunque oggi martedì, venerdì 3 luglio, oggi ho deciso che è martedì, non so perché, alle 18 interverranno l'Atletico San Lorenzo, Gender Act, non una di meno, l'AMPI, la rete antisessista dello sport popolare. Gli interventi saranno tradotti tutti nel linguaggio LIS. A seguire la serata continua a Comunia. Per quello che riguarda questo torneo, penso che dopo, forse alla fine della nostra rassegna stampa intorno alle 10, ci sarà anche un collegamento telefonico per farcelo raccontare bene. You gotta quit running. Always held my shoulders high, but I was possibly bluffing. But I'm proud of who this shawty becoming. That's right.

0: your confidence is freedom.
1: You got his confidence in his eyes. Sorry, I've been known to make it hard to find your pride.
2: Il secondo comunicato è della rete ebraica antisionista, che dice: fermiamo il genocidio, chiudere l'ambasciata per venerdì 3 luglio, quindi oggi dalle 18 alle 19, ci dicono, mentre ci scrivono, mentre scriviamo, Gaza è ancora alla fame, anche se è stata estromessa dalle prime pagine dalla rapina territoriale israeliana in Libano e dai tentativi degli Stati Uniti di mettere il rossetto al maiale della loro sconfitta per mano dell'Iran. Eppure il governo britannico mantiene normali relazioni diplomatiche e commerciali con il barbaro Stato di Israele. Secondo Refugee International, quasi tutta la popolazione di oltre 2 milioni di persone a Gaza necessita di assistenza umanitaria. L'ONU stima che quasi 150.000 bambini abbiano bisogno di cure per la malnutrizione acuta, tra cui le decine di migliaia di persone affette da cachessia, una condizione che aumenta significativamente il rischio di morte, malattie e problemi di sviluppo per il resto della vita dei bambini. Nel frattempo Israele amplia la polizia etnica a Gaza dopo l'ordine di Netanyahu che l'IDF occupi il 70% del territorio. Anche prima dell'8 ottobre 2023, Gaza era uno dei luoghi più densamente popolati al mondo. Ora quasi 2 milioni di persone sono schiacciate in poco più del 30% della superficie terrestre, con poco cibo e acqua pulita e un servizio sanitario in rovina, mentre il bilancio delle vittime continua a salire. Questa settimana Jiyan, la rete antisionista e ebraica antisionista e Gaza torneranno all'ambasciata israeliana pretendendone la chiusura e la fine di tutti i legami diplomatici, militari ed economici con il Regno Unito. Sentiremo anche parlare di un nuovo appello dall'interno del mostro perché i giovani ebrei israeliani rifiutino la leva militare. Più vicino a casa, NetPol ha pubblicato un rapporto sul tentativo di chiudere il grande evento immobiliare israeliano. Comunque, in ogni caso, la rete antisionista ci invita a unirsi a loro venerdì 3 luglio dalle 18 alle 19, però non c'è in realtà, davanti all'ambasciata israeliana.

0: E quindi presentiamo, quando sono le 8:09, iniziamo ufficialmente la nostra rassegna stampa di oggi.
1: Prima di iniziare la rassegna stampa dei giornali.

0: po' di quello che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E allora sì, andiamo a vedere le prime pagine dei principali quotidiani. Diciamo che oggi in effetti non ci sono notizie omogenee, ogni quotidiano porta titoli diversi, e quindi andiamo dal Corriere della Sera, che ci porta Kiev come prima pagina, l'attacco più duro, mentre poi abbiamo La Repubblica, invece il titolo principale è su Vigilanza Rai nel caos, quindi sulle dimissioni del comitato di vigilanza Rai, dei componenti dell'opposizione del comitato. E La Stampa invece stranamente titola sul caldo, mentre la Rai ha riservato un trafiletto in basso. E Il Fatto invece, 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, quindi sulle poi vedremo all'interno il mascherina gate. Il Messaggero invece titola sul terremoto in vigilanza Rai. Il Giornale invece su meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto, e anche Maranza su Roma, paura al Colosseo. Il Tempo, i grillini fanno scudo all'uomo mascherato, quindi sempre sulle mascherine durante il Covid. Libero invece, scomunicato pure Vannacci, e quindi notizia completamente diversa, apre completamente su un argomento diverso. L'Unità invece su Gaza, bambinicidio, ecco i numeri della strage israeliana protetta dall'Occidente. Il Manifesto invece sempre con i suoi titoli stop al televoto, quindi sulla vigilanza Rai. E Il Sole 24 Ore su Wall Street, ovviamente. Il Domani, i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina. L'Avvenire invece su Lampedusa che aspetta il Papa, e il nuovo volto della Chiesa USA con i vescovi immigrati, enti e imprese sociali al centro delle politiche. E quindi direi che per le principali prime pagine, i titoloni delle principali prime pagine è tutto, e direi di iniziare a leggere la prima pagina della Stampa.
3: Vai, vai.
2: Vado. E quindi La Stampa apre su le zanzare sopra i 2000, gli effetti del clima impazzito dalle montagne alle città. La foto è un alpinista fotografa la ritirata di un ghiacciaio sul Monte Bianco. Il grande caldo sta avendo effetti devastanti. E caldo, Torino capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti, più 35%, uno tsunami di calore con picchi record di oltre 7 gradi sopra la media in molte zone del paese, e più di 9 a Torino, che in città ha portato nell'ultima decade di giugno un più 35% di morti rispetto a quelli attesi nel periodo. Anche se, dopo aver fornito i dati, il Ministero della Salute prova a gettare acqua sul fuoco, affermando che nelle altre città non c'è stato alcun aumento della mortalità per il caldo e che i dati torinesi sono ancora provvisori e destinati a scendere nei prossimi giorni. Il commento di Nicolas Lozito: noi nell'era delle piaghe climatiche, fa caldo da morire, non è una metafora, è la realtà del nostro tempo, come ricorderanno la nostra epoca nei libri di storia, non per i social network o l'intelligenza artificiale, no, saremo raccontati come la generazione delle piaghe climatiche. Poi abbiamo Metsola, difesa, va speso di più, intervista al presidente del Parlamento UE, sicurezza, l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti. Trump, armi, Roma investe poco, pioggia di missili di Putin su Kiev, ospedale colpito, 25 vittime. È nato Ultima Chance di Maurizio Molinari tra Italia e America. E USA, a 4 giorni dall'inizio del summit di Ankara, la NATO rischia di implodere a causa dei disaccordi su spese militari e guerre in Iran. Per scongiurare tale scenario, il segretario generale Mark Rutte tenta di arginare le ferite aperte con una raffica di iniziative. Da qui l'importanza delle interviste pubblicate dal nostro giornale. Oggi è alla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e ieri al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, perché alzino il velo su una delle vigilie di vertice più delicate nella storia dell'alleanza. Le ferite nella NATO nascono da differenze tanto profonde quanto non più celate. Anzitutto la richiesta della Casa Bianca di portare la spesa militare con tutti i suoi 31 partner almeno al 5% del PIL. Poi invece, questo prosegue all'interno, poi abbiamo la Presidente del Parlamento Europeo, Metsola, invita l'Europa ad assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza, perché il tempo in cui potevamo contare sugli altri per proteggerci è finito. Sull'argomento torna anche il Presidente americano Donald Trump, secondo cui gli Stati Uniti spendono di gran lunga più soldi per la NATO di qualunque altro paese per proteggerli e non ricevono alcun beneficio. E nell'elenco dei paesi di cui è insoddisfatto Trump, cita in modo esplicito l'Italia. Nel frattempo Kiev subisce uno dei peggiori attacchi missilistici dall'inizio della guerra. Abbiamo poi in spalla destra Mascherina Gate, appunto, come dicevamo, accuse e veleni da 100 milioni, risarcito l'accusatore, foto del ministro della salute Schillaci, e poi Rai nel caos, l'opposizione lascia la vigilanza. E poi da tutta Europa a Torino per il Future Festival, il rito che unisce la tribù della techno. La prima volta che ho suonato al K Future Festival è stato nel 2019, dice Enrico San Giuliano, e va bene, è uno dei nomi di punta della festival, e va bene così. Questo direi che è tutto per la prima pagina della Stampa.
3: E allora passo io, prendo la parola per leggere la prima pagina del Corriere. Così per rimanere un po' sui giornali dei potenti, sento un fondo nelle mie cuffie, mi domando se anche le ascoltatrici e gli ascoltatori lo sentano, nel caso fateci un fischio. Allora, dal Corriere della Sera, il titolo centrale è dedicato al bombardamento che c'è stato ieri su Kiev. Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky, ho chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Questo riferiscono i giornali dell'avvenimento di ieri. Il giorno più buio per l'Ucraina, Kiev sotto gli attacchi russi per tutta la notte, di oltre 20 morti il bilancio dei raid. I missili non hanno risparmiato neanche un pronto soccorso, altri si sono schiantati anche vicino alle vie e piazze principali, non lontano dai palazzi del governo. Zelensky chiede a Washington la licenza per i Patriot. Domani si celebrano i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. L'ambasciatore USA in Italia loda Meloni, Trump attacca gli alleati. Questo è tutto, scusate, l'incipit dei pezzi che troveremo poi nelle pagine interne della 2 a 9. che infatti parlano anche del ricevimento del 4 luglio che è avvenuto con due giorni di anticipo all'ambasciata statunitense, l'ambasciatore Loda Meloni. Trump ancora contro gli alleati in una, diciamo, modalità che abbiamo visto molto nelle scorse settimane. Sempre la fotonotizia centrale del Corriere della Sera, che è sempre di solito lo sport. Oggi proprio, forse perché non aveva una notizia abbastanza sanguinolente e succulente, foto centrale Elodie con tale Francesca Nuredini.
2: Quelle notizie da leggere sulla spiaggia a bordo mare.
3: Esatto, però siamo al 3 luglio, non so, a bordo mare, non lo so, ne sono pochi quelli che già stanno a bordo mare.
2: Già iniziano.
3: E quindi ci raccontano, evidentemente, questa è una foto che è uscita su Instagram di queste due donne, e poi ci dicono.

in maniera irresponsabile dalla sinistra. Al centro dello scontro politico c'è l'elezione del nuovo vertice. La bomba è scoppiata alla vigilia della presentazione dei palinsesti Rai ad Ancona. Mi trovate in silenzio perché diciamo questo scontro sulla vigilanza Rai che fa molta scena, ma poi al dunque in termini di effettivi di contenuto mi sembra che non ce ne siano molti. E sul lato diciamo gli editoriali che troviamo alla sinistra della prima pagina del Corriere della Sera sono Aldo Cazzullo che ci racconta di un nuovo messaggio del calcio. C'è una frase che viene detta a mezza voce davanti alla TV che gira sui social che ripetono i politici più spregiudicati. Il calcio è diventato come l'atletica, uno sport per neri. Il mondiale come la finale dei 100 metri olimpica. Di 100 metri olimpica, non soltanto 9 squadre africane sono arrivate ai sedicesimi, le squadre europee sono innervate dai figli dell'immigrazione, a cominciare dalla più forte, la favolosa Francia, favorita per la vittoria finale. Questo fatto oggettivo si può affrontare in 3 modi. Il primo è ignobile e inaccettabile. E questo è Aldo Cazzullo che poi continua nella pagina interne. Sempre la prima pagina, Angelo Panebianco si dedica a Hormuz, la guerra in Iran, Hormuz il declino degli USA, il declino americano, soltanto il tempo ci dirà se l'intervento militare di Trump contro l'Iran è perlomeno servito a bloccare o ritardare di molto la trasformazione dello Stato persiano in una potenza nucleare. Se non sarà così, allora vorrà dire che quella americana risulterà essere una sconfitta completa e significherà che anche incidentalmente che con un Medio Oriente nuclearizzato ci saranno guai a non finire per il Medio Oriente stesso e per l'Europa. E quindi diciamo questa lettura di Angelo Panebianco molto parziale, visto che insomma ci sono già guai a non finire per il Medio Oriente e per l'Europa anche senza l'Oriente nuclearizzato. E sempre prima pagina, su tutte le prime pagine dei giornali c'è cioè, Mastella che ha detto a Camere Unificate, credo, ha raccontato di avere un tumore. Poi c'è il fondo di scusate, ve lo leggo: un tumore, morire da solo, la mia paura, pregate per me, dice Mastella. Il fondo è sempre come sempre il venerdì, il caffè di Massimo Gramellini, inaugurando un luogo a lui ostile, una biblioteca. Donald Trump ha pronunciato queste solenni e lucide parole: vedi i miei due bellissimi figli seduti in prima fila e penso che darò un premio a me stesso e un altro a loro. Faremo una cosa a tre, va bene? Darò loro una medaglia d'onore del Congresso per il loro genio nella caccia. Io invece me ne assegnerò una per aver affrontato la Russia o qualcosa del genere. In una frase solo è riuscito a vantarsi del suo familismo, a costruire un doppio senso a sfondo erotico che coinvolge i suoi figli e a congratularsi con se stesso per la coraggiosa campagna contro Putin o qualcosa del genere, cioè contro l'unico potente della Terra oltre a Xi Jinping, davanti al quale si è sempre sdraiato come un tappeto rosso anzi arancione. A questo punto più che un analista politico servirebbe uno psicanalista e anche bravo. O forse l'omaccione di Stato sta compiendo un esperimento, ormai nessuno gli dà più retta, a parte Rutte, e la considero un aggravante, dice Gramellini. Dagli ayatollah ai giudici della Corte Suprema viene preso sistematicamente a ceffoni da tutti, qualunque cosa faccia. Non potendo dunque fare di più, si sta divertendo a dire di tutto, soprattutto l'indicibile, in ossequio alla massima del suo intellettuale di riferimento, l'uomo ragno, che lui ovviamente ha ribaltato. Da un grande potere deriva una grande irresponsabilità o qualcosa del genere. Voglio dire, facile, cioè, è chiaro che attaccare Trump rende la vita facile ai nostri giornalisti, perché ci si potrebbe andare avanti per settimane e settimane, sarebbe sempre divertente. Ma sì, insomma, non è la questione è più seria di quello che sembra. Poi sempre per quanto riguarda la prima pagina del Corriere della Sera, io avrei finito. C'è un piccolo articolo con tanto di foto che credo sia l'abbraccio fra
La Meloni, la madre di Luana D'Orazio, purtroppo direi, la Premier al Congresso.

0: pezzo della Will dice: morti sul lavoro, una sconfitta di tutti. Ma va? No, una sconfitta principalmente tua, no di tutti. La Premier Meloni ospita il congresso della Will, l'apertura al dialogo con i sindacati, l'appello: i morti sul lavoro, sconfitta di tutti. È bello di massimizzare le vittorie e suddividere tra tutti le sconfitte.
1: E quindi passiamo alla lettura della prima pagina del manifesto. E fatto notizia, come dicevo prima, il titolone è stop al televoto e quindi è Meloni in uno studio di registrazione. I rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi 2 anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza RAI. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della Premier piglia tutto in vista delle elezioni politiche. E poi invece il titolo in alto è: Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre. 25 morti accertati nella notte di giovedì, 90 feriti, si scava fra le macerie. Nella serata di ieri i morti accertati erano già 25, 90 i feriti, mentre si scava tra le macerie e Kiev brucia. È l'attacco più massiccio sulla capitale dall'inizio della guerra, sottolinea il sindaco Vitali Kichko, annunciando un giorno di lutto cittadino per oggi. Da Mosca, 96 droni a lunga percorrenza e 74 missili, dei quali 28 erano balistici, un numero da record per un attacco singolo sulla capitale, dichiara il portavoce dell'aeronautica ucraina Yuri Ignat. Le forze armate reagiranno certamente, ha subito dichiarato Zelensky, accusando Vladimir Putin di essere impaurito. Sta perdendo, per questo lancia attacchi così. Il presidente ucraino non ha mancato di biasimare i ritardi degli alleati nelle forniture dei sistemi di contraerea. Se li avessimo avuti, avremmo potuto salvare più vite. E poi prosegue all'interno. Notizia invece interna: Meloni diserta la festa per il 4 luglio, Trump, alleati NATO ridicoli. Il presidente USA torna ad attaccare gli alleati NATO a pochi giorni dal vertice di Ankara. Gli Stati Uniti spendono per la NATO più soldi di qualsiasi altro paese per proteggerli senza ottenere alcun beneficio in cambio, come avevamo letto anche prima. Meloni non va ai festeggiamenti per il 4 luglio con l'ambasciatore USA e poi continua all'interno, dove ci sarà la conta di chi è andato e chi no. Poi abbiamo in spalla sinistra servizio pubblico, l'inutile ricatto dei vigilantes meloniani di Michele Abbongi. Dopo quasi 2 anni di inattività imposta dalla destra, che non accettava di dover mediare, come invece prevede la legge, sulla scelta del presidente Rai, la commissione di vigilanza chiude i battenti. Le dimissioni in massa dei rappresentanti delle opposizioni tenute in ostaggio, seguite dalle ridicole dimissioni degli esponenti della maggioranza, sono un gesto inevitabile e rumoroso. E poi continua all'interno. Poi abbiamo piccolo schermo, meno spettatori ma più sudditi, inizia Vincenzo Vita, poi sarà, continua l'articolo all'interno. La RAI deve avere nella sua macchina qualche tasto adibito all'autodistruzione, guai a rischiare di avere qualche successo editoriale. Poi i fondi invece sempre della prima pagina del manifesto: legge elettorale, assedio del generale, la Premier è al bivio. Quindi sempre tra scontro tra Meloni e Vannacci. Meloni al Quirinale, perché no, ma deve correggere alcune posizioni. Non passa giorno senza che Vannacci non aumenti la pressione sulla Premier. L'ultima battaglia sono le preferenze, su cui a destra si cerca una quadra, ma Meloni al bivio tra lui e Forza Italia. Poi invece abbiamo l'inizio di un'intervista a Maiatti, resisto nella gabbia dell'isolamento, e questa è esclusiva del manifesto. Chiuso in carcere in Ungheria, da 2 anni vive in cella senza socialità, è un sistema disumano che impedisce forme minime di sostegno reciproco. Ho ricevuto una macchina da scrivere, ci è voluto 1 anno. Sono seduto 23 ore in cella davanti alla scrivania, solo leggere e scrivere. E poi lo leggeremo di sicuro più tardi. Poi invece in Siria, bomba in un caffè, strage a Damasco, un boato sordo e poi le sirene delle ambulanze. Ieri un ordigno è esploso davanti al Palazzo di Giustizia di Damasco, a pochi passi dal mercato. Nessuna rivendicazione, ma l'ipotesi più plausibile è un attentato dell'ISIS mai scomparso dalla Siria. 6 uccisi, 20 i feriti. E poi Striscia continua, 1000 giorni di genocidio, l'abisso di Gaza, di Abu Zayed, 1000 giorni dall'inizio della guerra di Gaza. I dati dell'ufficio stampa governativo rivelano una delle più gravi catastrofi della storia moderna. L'entità della distruzione, delle perdite di vite umane e del collasso umanitario riflette una situazione senza precedenti. Michael e Mirko Vignetta che ci dice che silenzio, e l'altro risponde: è il servizio pubblico. E questa era l'ultima del manifesto. Se,
2: eccomi, ecco l'altra.
1: Se no avevo pronto anche già il sole. Vai.
2: Va bene, allora no, invece prendo io. Mi stavo dando un'occhiata ai due giornali che ho davanti, che sono Domani e Il Fatto Quotidiano. A questo punto inizio dal Fatto Quotidiano di oggi, che allora ha una grande foto, uno dei suoi soliti patchwork di foto in grande sulla prima pagina. Io molto spesso trovo che Il Fatto Quotidiano faccia dei titoli che un po' si capiscono da soli, devi essere molto addentro alla notizia per comprenderlo. Comunque riguarda il tema del la questione sulle mascherine ai tempi del Covid. 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Covid, Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Dario Bianchi, pagato una fortuna dopo una sentenza di primo grado, Conte e PD vanno dai PM e in Corte dei Conti. Ammetto che avrei dovuto iniziare con la prima pagina di Domani per studiare approfonditamente che cosa nelle pagine interne scriva Il Fatto. La prossima volta lo farò, perché effettivamente mi risulta molto complicato comprendere i loro titoli. Spero lo possiate farlo voi, e poi ce lo vedremo successivamente leggendoci le interne. Ma invece mi interessa molto che in prima pagina Il Fatto Quotidiano metta un riferimento alle nuove notizie che sono uscite a proposito dell'attentato al Nord Stream. Attentato Nord Stream, l'ordine partì dall'alto, sotto attacco, guai alle inchieste. Kiev sotto attacco, guai dalle inchieste. Missili russi sulla capitale. Poi diciamo, poi nell'incipit dell'articolo che proseguirà a pagina 6 di Caridi e Iaccarino si parla invece di quello che è successo ieri dell'attacco a Kiev. Missili russi sulla capitale, 20 morti. Zelensky contro l'UE. I magistrati tedeschi accusano il comando che distrusse i gasdotti. Crimini di guerra. E Monte Carlo identifica una Ucraina per l'attentato all'oligarca. Quindi queste tutte le notizie riguardano l'Ucraina. L'editoriale di Marco Travaglio, infatti, è dedicato proprio a questo, e ce lo leggiamo per sommi capi. Gli ucraini putiniani. Come spesso fa un promemoria Marco Travaglio, breve promemoria sull'attentato ai gasdotti russo-europei Nord Stream, fatti saltare il 26 settembre 2022 da un comando ucraino per ordine di Kiev e ritenuto dalla magistratura tedesca un crimine di guerra. E cominciamo con le prime notizie che uscirono in seguito all'attentato. Il 29 settembre,
0: Podolyak, consigliere Zelensky, dice: attacco terroristico pianificato da Mosca per destabilizzare l'economia UE. La migliore risposta è investimento in sicurezza e fornirci carri armati, soprattutto tedeschi. Poi il 28 settembre del 22, Jacopo Iacoboni della Stampa su X dice: esplosione dei gasdotti, Putin ha un movente, ha le capacità tecniche, è il momento adatto per farlo dal suo PDV, gli altri non hanno movente, nessuno avrebbe il minimo interesse a farlo. E invece Andrea Mergelletti sul Messaggero diceva: è altamente probabile che siano stati i mezzi speciali della Marina Russa e del GRU, il potente servizio militare russo. E poi il 29 settembre, sempre il 22, a tre giorni dall'esplosione del gasdotto, Vittorio Emanuele Parsi, Omnibus sulla 7, il numero dei possibili sospetti si riduce moltissimo, principalmente alla Russia. La Russia avrebbe interesse a esercitare pressione sul gas senza mostrare di volerlo fare. Se mettiamo insieme gli interessi, chi ha la capacità e chi ha lo stile d'azione disinvolto, i sospetti vanno lì. E Paolo Mastrolilli su Repubblica, Nord Stream, Putin sotto accusa, è stato lui, l'inchiesta lo proverà. USA e UE puntano il dito contro di lui. Pochi dubitano che l'attacco sia stato lanciato da Mosca per lasciare l'Europa al freddo, senza però pagare le penali che avrebbe dovuto sborsare violando i contratti. Non serve altro per capire il colpevole. Gli USA però non si lasciano intimidire e aiuteranno gli alleati europei. Il 30 settembre Dario Fabbri, sempre a Omnibus, dice: molto probabilmente sono stati i russi. Tonia Mastrobuoni su Repubblica: in Occidente il sospetto che siano stati i russi si sta rafforzando. I servizi hanno rivelato alla CNN che due navi della Marina Russa sarebbero state avvistate vicino alle aree delle falle. E il 1 ottobre, sempre del 22, Natalie Tocci, La Stampa, lo zar dichiara un'altra guerra. La Russia si agita nel mare magnum del non convenzionale, sotto la soglia del nucleare. Il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream può essere letto in questa chiave. Se la guerra convenzionale in Ucraina va male per Putin. Se quella nucleare comporta troppi rischi, è saggio prepararsi alla guerra ibrida contro l'Europa, in cui ogni infrastruttura critica è potenzialmente a rischio. Boris Pistorius, ministro della difesa tedesco, dice: l'attacco potrebbe essere stata un'operazione russa sotto falsa bandiera per addossare la colpa ai filo ucraini. E Zelensky, il 10 marzo del 23, dice: gli ucraini sicuramente non l'hanno fatto. E conclude l'editoriale questo recap, diciamo, Marco Travaglio, dicendo: viva l'Ucraina che sta difendendo tutta l'Europa, e Sava Sandir, viva la libera informazione. Notizia. Gli analisti è un po' che lo dicono, però ieri ufficialmente la Germania, ieri o l'altro ieri, insomma, negli ultimi giorni, ha formalizzato, cioè ha detto esplicitamente che si considera che dietro alla mela marcia che Ucraina che avrebbe messo fatto esplodere uno stream, si considera ci sia una regia dall'alto e sia Ucraina anch'essa. E per quello che riguarda la prima pagina, io del Fatto Quotidiano, la notizia così che fa sorridere un po', ma comunque è una notizia, ci sono militari in piazza contro le destre e per il contratto, poi lo vedremo magari velocemente a pagina 7, qui ci raccontano delle proteste dell'esercito per il rinnovo del contratto di lavoro. Poi voglio dire, più impiegati di loro questo periodo, no? Cioè, tra guerre e uso nelle strade, veramente, cioè, vediamo solo militari noi, e quindi adesso chiaramente passano a battere cassa. E poi si parla dello scioglimento del comitato di vigilanza RAI. E mi sembra di nuovo riferimento alla Meloni che è intervenuta al congresso della UIL, e mi sembra si fa riferimento, che poi magari ieri la radio ne avrà già parlato, però vediamo se dopo, alla vittoria per quel che è avvenuta in Sardegna per le proteste contro questa grande speculazione edilizia, si voleva fare di fronte all'isola di Tavolara, però la popolazione è insorta e purtroppo si sono attaccati. E io con questo avrei finito con la prima pagina del Fatto. Se ti vuoi ti passo la parola, se no mettiamo. Sì, vai.
3: Andiamo sulla prima del
1: 24 ore.
2: Avevo aperto il microfono.
1: Eccomi, eccomi, ci sono. Allora, sul prima pagina del Sole, Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato, e questo qui poi lo andremo a leggere all'interno perché è piuttosto interessante. Piazza Affari torna sopra 52.000 punti, trascinate da difesa e bancari. Negli Stati Uniti al via le trimestrali con stime molto più alte della media, di questo purtroppo non riesco assolutamente a commentare. Poi però appunto borse sui massimi, mentre Wall Street aspetta la stagione delle trimestrali che parte con stime degli utili molto alte. Piazza Affari vola sopra i 52.000 punti trascinata da titoli della difesa e dei bancari, e dai bancari, con Unicredit a un passo dalla conquista di Commerzbank. Wall Street contrastata dopo i dati sul lavoro inferiori alle attese. Negli USA OpenAI propone al governo federale di entrare con una quota del 5% nel gruppo di ChatGPT in vista dello sbarco in borsa, e andremo a leggere appunto poi i commenti e i servizi nelle pagine interne. Poi abbiamo lotta a evasione IVA, e-commerce e società fantasma nel mirino, i controlli del fisco, il contrasto delle frodi IVA fa rotta sul commercio elettronico, il mancato rispetto dell'obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti ha portato alla cessazione di 57.000 partite IVA nel 2025. È il frutto dell'operazione pulizia del fisco, che punta sempre più a prevenire le frodi da società fantasma. E poi abbiamo Meloni al congresso della UIL, proroga per la detassazione degli aumenti, incentivi per l'agevolazione delle imprese. In Germania 10 miliardi di tagli alle tasse per rilanciare il PIL, le riforme di Merz, pensioni, mercato del lavoro, e 10 miliardi di tasse alle di tagli alle tasse per i redditi medi e bassi. È il piano presentato dal governo tedesco per dare una scossa all'economia stagnante e alle prese con i dazi USA e la concorrenza sempre più aggressiva della Cina nell'auto. E quindi anche questo poi lo andremo a vedere al pagina 12, sempre siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. E poi abbiamo competitività, Orsini, creare le condizioni giuste per attrarre investimenti e attività dall'estero. E spalla destra abbiamo la Russia politica, quindi la Russia colpisce Kiev con missili e droni, almeno 20 vittime civili. E abbiamo Gaza, la strage, Save the Children, a Gaza in 1.000 giorni uccisi 21.000 bambini, 1.000 giorni dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, con la reazione di Tel Aviv almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia, dice Save the Children, e non ci stupiamo perché è proprio quella lo scopo. E nodo finanziamenti, sovranità tecnologica e riforme, e va bene, questo poi forse andremo avanti, e direi che è tutto, anzi no, ho saltato proprio la fotonotizia che del Sole 24 Ore, che è particolare perché parla di rigenerazione urbana come titolo. Preatoni, 500 milioni a L'Avana per rifare lo storico Yacht Club, e questo è interessante. Ernesto Preatoni, imprenditore, fondatore e presidente del Supervisory Board di Preatoni Group, nella fotogramma un'immagine d'epoca dello storico Yacht Club di L'Avana, e sì, L'Avana che Cuba, che diventerà di nuovo un nuovo parco giochi degli americani. E direi che con le prime pagine abbiamo finito, non abbiamo finito, ce n'è un'altra ancora, sì.
2: Sì.
3: la parola.
2: Abbiamo esagerato oggi, quindi abbiamo comprato anche il Domani, abbiamo finanziato l'editoria dei quotidiani italiana, ma lo leggeremo molto velocemente perché si un po' si ripete ovviamente rispetto alle prime pagine già sentite. Possiamo vedere se c'è un'impostazione vagamente diversa, comunque non molto, perché i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina, passerella del governo all'ambasciata USA, Trump si è arricchito sui risparmiatori, mettono insieme anche loro queste due notizie. Poi caos Telemeloni, si dimette la vigilanza, questa che è su tutte le prime pagine, ex presidenza Floridia, la nostra non è una resa, tuteliamo la democrazia, l'opposizione lascia compatta la commissione e anche la maggioranza deve fare un passo indietro, l'incognita sul futuro mentre incombe la campagna elettorale e prosegue la lottizzazione della destra. I due articoli di destra, se l'America è sempre più distante dall'Ucraina, Gigi Riva dice Donald Trump ritorna come un incubo a turbare il sonno di Giorgia Meloni del governo italiano, del paese tutto, e stavolta non è per gli improperi che ama spandere a piene mani, stavolta è persino peggio perché attraverserà l'Atlantico sul nuovo Air Force One, si spingerà fino ad Ankara per il vertice NATO del 7-8 luglio e batterà cassa. L'argomento che più gli interessa da quando si è insediato alla Casa Bianca. In fondo la sua presidenza è soprattutto una questione di soldi, quelli da far guadagnare all'America e alle sue tasche, dove ha già allocato nel 2025 più di $1 miliardi con l'exploit delle criptovalute. È il terreno, quello del denaro, sul quale il tycoon è meno propenso a essere indulgente. Non sarebbe tale altrimenti. Non a caso ieri è tornato sull'argomento. Questo è l'inizio dell'editoriale dell'approfondimento di Gigi Riva che riguarda gli Stati Uniti, che prosegue poi a pagina 2. Poi invece sempre sulla destra Piero Ignazzi, gli elettori devono essere convinti, i sondaggi non sono voti, si passa quindi alla politica interna dicendo gli istituti di sondaggi sono i primi a mettere in guardia sulla loro capacità di predire il voto, quindi far di conto sui sondaggi che si vinceranno e su questo confezionare una legge, oltre a essere politicamente indecente e anche stupido. Basta ricordare le non previsioni del consenso dei grillini dalle politiche del 2013 in poi, sempre sballate, due volte in eccesso e due in difetto. E per il PD alle europee del 2014, quando arrivò oltre al 40%. Le scelte di voto presentano un tasso di variabilità incomparabile rispetto al passato. Quindi la vera questione riguarda lo spazio di competizione disponibile fra i due schieramenti. Questo riguardo la legge elettorale, in prima pagina sul Domani, che poi anche il fatto, mette in prima pagina il tema del risarcimento, diciamo relativo all'epoca del Covid, la SRL meloniana risarcita con 100 milioni dal governo, e la notizia è la seguente, che dice: la SRL meloniana risarcita con 100 milioni dal governo, la Presidenza del Consiglio e il Ministro della Salute erano stati condannati in primo grado. Ora è emerso il pagamento all'azienda senza aspettare l'appello, che quindi non si terrà mai. L'imprenditore pro Fratelli d'Italia delle mascherine è testimone della Commissione Covid. Vedremo se, non so se approfondiremo questa, ci sono notizie quanto ci è sembrato più importanti, vediamo se in chiusura della lettura delle pagine interne diamo una letta anche a questa, che comunque è su tutte le prime pagine. E allora, sono le 8:49, abbiamo fatto una lunghissima tirata di voce senza neanche un respiro per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, un respiro di musica. Forse mettiamo qualche minuto di musica per poi risentirci con le pagine interne. Va bene? Vado.
3: Vai.

0: Il 901, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, il nostro numero di telefono è 86 06 417 1750. E siamo, quella che state ascoltando è la rassegna stampa. Abbiamo letto le prime pagine dei giornali, adesso passiamo alle pagine interne. Oggi è venerdì 3 luglio e iniziamo subito con il manifesto.
1: Manifesto, come avevamo letto prima, stop al televoto, e quindi andiamo a vedere in maniera un po' più dettagliata questo, le dimissioni dei commissari di vigilanza e come è andata la faccenda. Le grandi dimissioni della vigilanza Rai, commissione in tilt, si ritirano gli esponenti delle opposizioni seguiti dalla maggioranza. L'organismo di garanzia, fermo da anni, certifica il suo fallimento. La decisione arriva quando mancano 24 ore dalla presentazione dei palinsesti RAI prevista per oggi ad Ancona. Tutti i membri dell'opposizione della commissione di vigilanza hanno deciso di dimettersi, certificando la definitiva estinzione dell'organismo che avrebbe dovuto in questi 4 anni di legislatura controllare e monitorare il servizio pubblico radiotelevisivo, le piattaforme digitali ad esso collegato. La scelta, si apprende, era in gestazione da tempo, perché era chiaro che i lavori della vigilanza, dopo il fallimento della destra nella votazione alla presidenza della consigliera Simona Agnes, erano impediti dalla stessa maggioranza. Il blocco dei lavori, di un organismo di garanzia, appare una volta di più in tempi di all-in sulla legge elettorale come emblema dell'allergia della destra ai pesi e contrappesi costituzionali. C'è voluto un po' di tempo, da quanto trapela, a convincere la componente pentastellata al passo indietro, cosa non facile anche perché il Movimento 5 Stelle esprimeva la presidenza della commissione. Scusate,
0: ecco, ne approfitto così per ricordare i nostri contatti, che sono 491750, ma ovviamente le nostre frequenze, ci state ascoltando, sono gli 87.9 in FM, ma se volete vi risulta più comodo, potete ascoltarci in diretta anche da il sito della radio, trovate la dicitura in diretta, il sito è www.ondarossa.info e magicamente ricominciamo la lettura dell'articolo.
1: Ci potrei essere? Forse sì. Ok, allora stavamo dicendo che contrappesi costituzionali, quindi la destra è allergica, lo sappiamo bene. C'è voluto un po' di tempo, da quanto trapela, a convincere la componente pentastellata al passo indietro, cosa non facile perché esprime la presidenza della commissione. Barbara Floridia si è trovata nella scomoda posizione della mediatrice. Non era mai accaduto nella storia della nostra Repubblica che un organo di garanzia fosse tenuto in ostaggio di chi governa, denuncia Floridia, spiegando la sua scelta in una lettera aperta. E io con esso, non ho capito il legame, però va bene, non ha più alcun senso presiedere una commissione ormai svuotata delle proprie funzioni, tenuta artificialmente in vita dalla maggioranza solo per fornire una foglia di fico a decisioni che vengono prese altrove dal governo sulle spalle di milioni di cittadini che ogni anno pagano il canone. L'ormai ex presidente della commissione fa poi riferimento alla procedura di infrazione che incombe sull'Italia per il mancato adeguamento alle norme del Media Freedom Act, il regolamento europeo vincolante che prevede, ad esempio, che il servizio pubblico si regga su nomine indipendenti dalla politica e con fondi certi e stabili nel tempo che consentano la programmazione editoriale e industriale. Riteniamo che la Commissione non sia più nelle condizioni di esercitare la propria funzione istituzionale di vigilanza, dicono i capigruppi di minoranza Stefano Graziano per il Partito Democratico Dario Carotenuto per il Movimento 5 Stelle, Angelo Bonelli e Peppe De Cristofaro per Alleanza Verdi Sinistra e Maria Elena Boschi per Italia Viva in un comunicato congiunto. Restare al suo interno significherebbe abdicare alla funzione di controllo democratico e avallare un uso sempre più partitico del servizio pubblico. Le nostre dimissioni chiedono di restituire ai cittadini una RAI libera, autonoma e realmente pluralista. Passano un paio d'ore e anche i membri della destra comunicano il loro passo indietro. Anche noi ci dimettiamo dalla commissione RAI di vigilanza che è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, fanno sapere. Questa ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente, che noi in questi mesi stiamo cercando di cambiare. È anomalo infatti che il presidente della RAI, dopo un certo numero di votazioni, non possa essere eletto a maggioranza, eventualità che invece è prevista perfino per la carica di presidente della Repubblica. La versione della maggioranza prevede che le opposizioni abbiano strumentalizzato le norme impedendo alla RAI di avere il presidente che era stato indicato dallo stesso CDA. La nomina di Simona Agnes in quota Forza Italia è saltata, lasciando il posto come da regolamento al consigliere di amministrazione più anziano, cioè Antonio Marano, già direttore di Radio 2 ed espressione della Lega. Ma la crisi dei salviniani e i nuovi equilibri della maggioranza indicano che anche tra i motivi di tensione interni alla destra ci siano le preziose nomine alle testate regionali. Le parole scelte da Usigrai, il sindacato dei giornalisti e del servizio pubblico, rafforzano le accuse contro la destra. Le dimissioni in blocco della Presidente e di tutti i parlamentari di opposizione certificano con un atto di coraggio istituzionale l'imperdonabile immobilismo in cui versa da anni la vigilanza RAI, bloccata dalla maggioranza che ha sistematicamente fatto mancare il numero legale. Adesso tocca ai presidenti delle Camere il compito di provare a riformare la Commissione per quest'ultimo anno di legislatura. L'opposizione fa sapere che non ci sarà alcuna sostituzione. L'idea è quella di riproporre gli stessi parlamentari e la stessa Presidente. L'altra partita riguarda la riforma della RAI in discussione in Commissione al Senato. Quel testo potrebbe consentire di eleggere il presidente a maggioranza semplice, come chiedono da destra. Allora, l'ho letto tutto perché comunque era dava vari spunti e vari equilibri. E quindi ti passo la parola sulle mascherina gate.
0: Allora, il mascherina gate con cui si apriva il Fatto Quotidiano, quella prima pagina che abbiamo letto, assolutamente criptica, e insomma io voglio fare un appello proprio a quelli che fanno la prima pagina del Fatto per aiutiamoci.
1: Vabbè, ascoltate Radio Onda Rossa.
0: Ascoltate il nostro grido di dolore. Comunque, scherzi a parte, vi leggo i boxini del Fatto, ma poi l'articolo lo leggerei dall'editoriale Domani, che mi sembra un po' più compatto. Allora, il tema è: il governo ha dato 100 milioni all'accusatore di Conte sul Covid. Questo è il titolo del Fatto. E ci riassumono le tappe di questa vicenda. Nel 2020, a marzo, in piena pandemia, la JC Electronics di Dario Bianchi diventa fornitrice di mascherine, una fornitura che sarà poi bloccata dalla struttura commissionale guidata da Domenico Arcuri. Nel 2024, a novembre, il primo grado del Tribunale Civile di Roma condanna Palazzo Chigi e il Ministero a pagare 203 milioni alla JC Electronics per la fornitura bloccata. Nel 2025, audito per la prima volta in commissione Covid, la seconda sarà ad aprile 26, e poi in varie interviste Bianchi, l'amministratore delegato di JC Electronics, attacca la gestione della pandemia del governo Conte. A dicembre 24 era stato ospite di Fratelli d'Italia ad Atreju. Nel 25, il 31 ottobre, la transazione da oltre 100 milioni tra il governo Meloni e la JC per chiudere il contenzioso. Allora, qual è la vicenda? Vediamo, ce la proviamo a leggere dal editoriale Domani. Alla fine, quel che la destra voleva nascondere in commissione Covid è emerso per la via più ufficiale, cioè le parole pronunciate in aula dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha portato a un'interrogazione parlamentare, a un'interrogazione del Partito Democratico, che ha risposto ovviamente a un'interrogazione del Partito Democratico. Ora però, con l'ammissione del pagamento milionario all'azienda vicina a Fratelli d'Italia per una causa sulle mascherine al tempo del Covid, la commissione, finora usata come una clava contro l'opposizione, rischia di diventare un pantano per la maggioranza. I fatti sono questi. C'è un'azienda, la GC Electronics di Dario Bianchi, descritta come simpatizzante del partito di Giorgia Meloni, infatti ci hanno detto che era ospite ad Atreju, che ha vinto in primo grado un procedimento civile dopo una lunga controversia nata con la struttura commissionale nata per gestire l'emergenza pandemica guidata da Domenico Arcuri. La società dell'imprenditore, abituata della kermesse meloniana Atreju, in passato finanziatrice del partito di Giorgia Meloni, durante la pandemia aveva sottoscritto un contratto di fornitura di 10 milioni di mascherine al prezzo unitario di 2,20 euro con la protezione civile. Contratto poi rescisso dalla neo insediata struttura commissionale voluta dall'allora premier Giuseppe Conte e presieduta da Arcuri. Da qui la causa civile intrapresa da Bianchi contro il governo. In primo grado ha vinto l'imprenditore. La sentenza del Tribunale di Roma del 7 novembre 24 ha condannato la Presidenza del Consiglio e il Ministero stesso al pagamento di oltre 200 milioni di euro in favore della società di Bianchi. E l'appello, che avrebbe potuto cambiare l'esito o quantomeno ridurre l'esborso per lo Stato, qui inizia un'altra storia che rischia di imbarazzare la Presidenza del Consiglio, perché il secondo grado non si terrà mai più, in quanto il governo ha deciso di liquidare la cifra stabilita in primo grado senza attendere altro tempo. A dirlo è stato il primo ministro Schillaci. In pratica ha detto: la transazione milionaria è avvenuta il 31 ottobre 2025 ed è valsa alla JC Electronics del simpatizzante di Fratelli d'Italia 100 milioni e 200 mila euro. La transazione della vergogna la definisce il PD, che ha chiesto chiarimenti a Schillaci in merito alla presunta rinuncia da parte del governo tramite l'avvocatura dello Stato all'appello inizialmente proposto. Ebbene, si è scoperto che su quell'appello, in cui la sentenza avrebbe potuto subire un ribaltamento, non si farà. Si è proceduto a realizzare una transazione, ha detto il Ministro della Salute, per evitare di perdere nuovamente. Si è trattato della scelta più responsabile per i conti pubblici. Le risorse sono state stanziate con l'articolo 5 del decreto legge 156 del 25, con un capitolo di bilancio dedicato, con tutti i controlli amministrativi contabili e con la registrazione alla Corte dei Conti. Nulla fuori dalle regole. E ora il caso è diventato politico, con Fratelli d'Italia che, da grande accusatore in commissione Covid, sale sul banco degli imputati del medesimo organismo. Il democratico Boccia ha replicato al ministro con toni netti: siamo basiti, non è vero che si è trattato di una decisione tecnica, la scelta è politica. Adesso vogliamo capire chi ha preso questa scelta, chi ha deciso di pagare oltre 100 milioni con una società a una società di cavi elettrici che ne ha fatturati al massimo 4 milioni e che è coinvolta nelle feste di partito. La verità non si archivia con una transazione. Le opposizioni presenteranno un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e valuteranno anche un esposto alla Procura. Non possiamo accettare che si facciano regali agli amici con i soldi degli italiani. Meloni deve spiegare invece di nascondersi dietro il Ministero della Salute, fanno sapere dal Movimento 5 Stelle. Interviene anche il Presidente Conte, lo Stato, Palazzo Chigi, Mantovano e tutti gli altri devono spiegare come mai hanno dato 100 milioni alla D. Bianchi se pendeva il giudizio d'appello, perché si sono affrettati all'oscuro di tutti senza informare nessuno a liquidare questo signore loro amico. A emergere intanto è anche un altro dato: l'imprenditore delle mascherine bianche è stato sentito nella commissione d'inchiesta sul Covid in tre date, il 16 gennaio 25, febbraio 25 e l'8 aprile 26. Tre mesi fa dunque la transazione era già avvenuta, ma sempre in base a quanto appreso, il manager vicino a Fratelli d'Italia non avrebbe fatto cenno della circostanza che in quella sede sarebbe stata più che rilevante e non l'avrebbe fatto neanche davanti a domande precise e puntuali sull'iter della causa civile. Lei ha fatto causa per la risoluzione del commissario Arcuri rispetto al suo contratto. Ricorda come si è conclusa la controversia? La domanda posta in seno alla commissione all'imprenditore romano. La risposta di Bianchi non si era fatta attendere. Ho vinto il primo grado di giudizio, tuttavia ha omesso di dire la cosa più importante. 5 mesi prima aveva incassato la cifra e si era messo a riparo da un eventuale secondo grado di giudizio. Inoltre, all'audizione svolta in commissione Covid, nell'aprile scorso, il titolare di JC Electronics dichiarò di essere disponibile a mettere a disposizione della commissione gli atti del ricorso in appello. Pertanto, mentre prospettava l'esistenza di un contenzioso ancora aperto e la disponibilità a fornire gli atti all'appello, l'accordo era chiuso e la controversia era già finita. Questo era quanto sul tema delle mascherine, che penso che l'abbiamo letto oggi, basta, non ci torneremo sopra. Ti passo la parola.
1: Sì, volevo leggere un trafiletto sulla Stampa a pagina 15 che è un po' tecnico, ma può essere interessante. Accise, stop allo sconto su benzina e diesel. Meloni, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata, bene il salario giusto. Il caso, quindi Luca Monticelli a pagina 15 della Stampa. Si chiude oggi la stagione degli sconti sui carburanti. Il governo ha deciso di non prorogare l'agevolazione sulle accise da 6 centesimi al litro, facendo così terminare un intervento avviato a marzo per fronteggiare l'impennata dei prezzi energetici innescata dalla guerra in Iran. La misura era partita con un taglio di 25 centesimi su benzina e gasolio ed è stata progressivamente ridotta fino allo sconto in vigore nelle ultime settimane. Complessivamente il costo per le finanze pubbliche è stato intorno ai 2 miliardi di euro, coperti in gran parte grazie all'extra gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi. La scelta di non intervenire era attesa. Negli ultimi giorni, infatti, il prezzo del petrolio è tornato a scendere sui mercati dopo i segnali di distensione tra Stati Uniti e Iran. La questione non è stata affrontata nel Consiglio dei Ministri di ieri, ma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lascia aperta la porta a futuri provvedimenti nel caso di nuove tensioni geopolitiche. Valuteremo quello che potenzialmente potrà accadere alla luce dei negoziati che sono in corso per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz. I consumatori però contestano la lentezza con cui i ribassi del greggio si sono trasferiti ai distributori. Il Codacons denuncia che la fine dello sconto comporterà un aggravo immediato. Senza la proroga, un pieno costerà agli automobilisti 3,05 euro in più, afferma l'associazione. Il prezzo medio del gasolio, stima il Codacons, salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro in autostrada. Proprio per accelerare l'allineamento dei listini al nuovo scenario internazionale, nei giorni scorsi Urso ha convocato i rappresentanti di API, IPENI, Kuwait e Tamoi. Dal MIMIT riferiscono che è stata chiesta una riduzione significativa dei prezzi dei carburanti alla pompa, una moral suasion che, secondo i dati del Ministero, avrebbe già prodotto risultati positivi, anche perché qualora il trend non dovesse proseguire in discesa, l'esecutivo sarebbe pronto ad aprire una riflessione sul tema degli extra profitti realizzati dalle compagnie petrolifere. Intanto la Premier Giorgia Meloni, dal palco del congresso della UIL a Padova, annuncia che la detassazione dei rinnovi contrattuali, quindi altro argomento in realtà, sarà confermata nella prossima legge di bilancio. Ne ho già parlato con i ministri Calderone e Giorgetti, garantisce. E la norma prevede un'imposta al 5% sugli incrementi retributivi legati ai rinnovi. La Presidente del Consiglio rivendica infine di aver fatto corrispondere per legge il salario giusto al trattamento.

0: che c'erano già e sta solo sulla stampa, però visto che se ne parla tanto in radio lascerei correre e ti ripasserei la parola sulle forze armate, sul Fatto.
1: Sì, allora io ho trovato, c'è questo articolo sul Fatto di oggi che è un po' fa un po' i brividi da leggere per radio, ma in realtà è interessante, a firma Lorenzo Giarelli e Alessandro Mantovani. Gli slogan non bastano, i militari in piazza contro il governo Meloni. L'esecutivo si riempie la bocca con la difesa, ma il 18 luglio le forze armate protesteranno per il contratto e le condizioni di lavoro, e scopriamo insomma che esistono molti sindacati e che la maggior parte molto molto vicini alla destra. Adesso l'articolo inizia così: c'è un bel paradosso per il governo che ha tanto a cuore il riarmo e almeno a chiacchiere le forze armate e la sicurezza. Se non arriveranno le concessioni che la difesa al momento escludono, il 18 luglio i militari saranno in piazza per protestare contro l'esecutivo di Giorgia Meloni. L'aumento medio di 100 euro netti mensili nel contratto non basta, e ben 17 sigle militari su 25, compresi carabinieri e guardia di finanza, hanno detto no. Eppure questo mondo guarda tradizionalmente alla destra. Il comparto conta circa 450.000 effettivi senza le polizie locali, contando le famiglie sono anche 2 milioni di voti. 5 sindacati hanno deciso di fare un corteo vero con partenza da Piazza della Repubblica a Roma. Sono da 40 anni nell'associazionismo militare, una manifestazione così non è mai stata fatta. Brividi a pensare a una manifestazione delle forze dell'ordine. Comunque queste sono parole mie ovviamente, mentre quelle erano le parole di Enzo Trevisolo, leader di USAMI, 4.500 iscritti su 38.000 effettivi dell'aeronautica militare. Anche perché, continua, ci sono pure carabinieri e finanzieri che in passato scherzava, se venivano era per arrestarci. Stanno preparando i pullman, si aspettano almeno 2.000 persone a Roma, anche se non potranno avvicinarsi al Ministero dell'Economia, il che è piuttosto singolare per una manifestazione di persone soggette, oltre che alla legge, ai regolamenti di disciplina militare. Ma singolare questo a detta dei di chi scrive l'articolo. Mica possono dire governo di per strada. Ci saranno magari dei momenti urlati, ma sempre con contegno. Non possiamo insultare le istituzioni, dice Massimiliano Zetti, del nuovo sindacato carabinieri. 4.000 iscritti, che lui definisce apolitico, come tutti i sindacalisti. Zetti è comunque vicino a Fratelli d'Italia e sua moglie Anna Mallocci è consigliera di Fratelli d'Italia in quartiere a Firenze. Alla difesa non vanno per il sottile sui disciplinari. Il caporal maggiore Girolamo Foti non è più il capo di Itamil, esercito, 5.000 iscritti, altro sindacato, pronto alla piazza perché sospeso per un comunicato contro Crosetto. Daniele Lepore, di Siamo Esercito, che non firma il contratto ma neppure va in piazza, ha pagato con la stessa sanzione, cioè la sospensione, poi annullata dal TAR, la presa di posizione in favore di Roberto Vannacci. Quindi finora abbiamo collezionato Vannacci e Fratelli d'Italia. E che per un po' si era iscritto al Siamo, il sindacato Siamo Esercito, ma poi è andato in pensione anticipata. Al posto di Lepore ora c'è Mauro Palmas. La destra? Meloni non ci ha mai neanche incontrato, ma se dobbiamo alzare la voce preferiamo farlo a settembre, quando si discuterà la manovra. Può essere Vannacci un punto di riferimento? Per molti militari sì, ma i sindacati... ma per i sindacati è pur sempre un generale. Noi difendiamo i livelli più bassi, dice un altro sindacalista. La politica, dice Trevisol, che abbiamo visto citato prima, parla solo con i generali, non ha idea di come si viva davvero nelle forze armate. I nostri volontari fanno 70-80 ore a settimana e dopo un po' scappano a fare concorsi in altre amministrazioni. Il personale specialista accetta offerte dell'industria difesa e si congeda in anticipo. Andiamo. Leggiamo le ultime righe dell'articolo. Tra le sigle ribelli ci sono pure il SIM della Marina, il SINAFI, che con 7.800

0: sottoscritti dovrebbe aver superato l'USIF nella finanza. Visto che la contrattazione tradizionale non siamo riusciti, con la contrattazione tradizionale non siamo riusciti a ottenere nulla, sulla specificità, sul sistema previdenziale e sulle relazioni sindacali, proviamo a cambiare il tavolo, a contrattare in piazza, dice Stefania Castricone, segretario generale del SINAFI. Spieghiamo ai cittadini come viene trattato chi difende la loro sicurezza dagli straordinari pagati solo qualche centesima, allora in più alle indennità di specificità. Ah, questa era una notizia che riguardava appunto il 18 luglio, si parla del 18 luglio, questa manifestazione Forze Armate, io sarei attenta, cioè comunque inquietanti, 2000 militari che manifestano. Detto questo, io ti passo la parola.
1: Sì, volevo leggere dalla Repubblica: Islam censimento nelle scuole è una schedatura, e quindi Viola Giannoli inizia in prima pagina: possibile un censimento sull'Islam nelle scuole italiane? Il Ministero dell'Istruzione nega. Dell'istruzione e del merito nega nessuna schedatura. La FLC CGIL attacca, episodio gravissimo e inaccettabile, siamo al controllo ideologico. Ecco i fatti. Dagli uffici scolastici regionali è partita martedì una comunicazione scritta e riservata, rivolta a tutti i presidi. Metodo che a cui sono ben abituati. E, Valditara vuole sapere chi ha fatto gite in moschea, ma non è una schedatura. La sinistra critica, è una corsa a chi è più a destra. E vado a leggere. Quindi a partire da martedì una comunicazione scritta e riservata rivolta a tutti i presidi, si chiede di verificare e comunicare se nel territorio di riferimento vi siano istituzioni scolastiche che abbiano ospitato incontri con imam e organizzato visite a moschee, o più genericamente iniziative che in modo diretto e indiretto abbiano riguardato esponenti o questioni legate al mondo islamico. La ragione è la richiesta da parte del nostro ministero di acquisire con urgenza alcuni elementi informativi relativi a un tema oggetto di particolare attenzione nel dibattito pubblico. Si legge, ad esempio, nella nota dell'USR del Veneto. Alla base dell'istanza alcuni fatti di cronaca che per fortuna non ci hanno riguardato direttamente, ma hanno creato in alcune scuole nuove tensioni. È scritto nella lettera partita da un altro ufficio territoriale. Nello smentire categoricamente che si tratti di un censimento di una schedatura, come accusa il sindacato, il ministero racconta di una doverosa e consueta raccolta di informazioni. Si legge nella nota del capo dipartimento Carmela Palumbo, al fine di corrispondere a due risoluzioni attualmente all'esame della settima commissione della Camera dei Deputati a firma dell'onorevole Sasso e dell'onorevole Miele, riguardanti rispettivamente il rischio di indottrinamento islamista e il rafforzamento delle garanzie di pluralismo nelle scuole. Nella risoluzione Sasso, ex leghista, oggi nelle fila di Futuro Nazionale del generale Vannacci, si passa dai patti lateranensi alla Sharia e si citano in tutto 3 episodi su 45.000 scuole d'Italia: una visita in un centro islamico in alcuni istituti di Sesto San Giovanni, una lezione sull'Islam in un elementare di Crema, una gita in una moschea in una scuola d'infanzia a Treviso. Tutte iniziative che i docenti avevano spiegato come occasioni per favorire la conoscenza delle differenze e che per Sasso però lasciano paventare una strumentalizzazione politica degli spazi scolastici. Fatto sta che la risoluzione, datata 24 giugno 2025, è rimasta in un cassetto per un anno, finché la Lega ha depositato la sua risoluzione 3 giorni fa e il governo si è mosso nella raccolta di informazioni. Ora Sasso gioisce, Futuro Nazionale apre la strada, il centrodestra pavido e moderato ci copia e ci insegue. La sinistra insorge. La corsa a chi sta più a destra è cominciata e ha risvolti inquietanti che sfociano in iniziative razziste e islamofobe, commenta la deputata del PD Laura Boldrini. Al ministro Valditara aggiunge: chiederemo spiegazioni in Parlamento perché si tratta di una vera e propria schedatura fondata su una discriminazione religiosa, un'inaccettabile profilazione incompatibile con uno Stato di diritto. Così anche la FILC CGL, che parla di raccolta di informazioni. Ora, se Sasso gioisce, così anche la FILC, che parla dell'ennesima operazione di controllo ideologico che attacca frontalmente l'autonomia scolastica, mobilitare USR, uffici scolastici regionali e dirigenti per monitorare chi affronta tematiche interculturali è estraneo ai principi costituzionali, spiega il sindacato, che accusa il ministero di alimentare il sospetto e di calpestare il pluralismo culturale. Pure fosse accaduto ovunque, non ci sarebbe nulla di male. Per questo FILC CGL chiede il ritiro immediato della nota. La scuola, conclude, è e deve restare un luogo di conoscenza e confronto. E questa era un articolo sulla Repubblica, appunto, sulle ingerenze a scuola, il quanto poi dal Ministero si inizi ad entrare nel merito delle scelte didattiche e che poi in questo caso veramente puntano al pluralismo. Avrei dovuto leggere anche delle zanzare sopra i 2000, ma secondo me siamo andati un po' lunghi e dovremmo andare sugli esteri. Giusto proprio due righe: afa, mosche e zanzare in vetta, così la crisi climatica sconvolge e stravolge i nostri ghiacciai. Mai visto niente del genere, l'ambiente è più severo e certe pareti impraticabili. Allora sembra un po' i discorsi dell'estate nel dire quanto fa caldo, ma in effetti rispetto all'estate più calda di cui tutti o gran parte ci ricordiamo, che era stata, è sempre stata l'estate del 2003, l'abbiamo già battuta e siamo più 4 gradi sulla media più recente. No, siamo rispetto all'estate 2003 di 1,2 gradi centigradi al di sopra, più 4 gradi sulla media più recente 1991-2020. E quindi sappiamo già bene i motivi di tutto ciò, ma le zanzare, nugoli di zanzare a 2280 metri è qualcosa che non si era veramente mai visto, e quindi non è tanto per il fastidio di chi va a fare i trekking in montagna, ma senza dubbio è uno stravolgimento degli ecosistemi e in particolare degli ecosistemi così fragili come quello montanaro. Mai visto niente del genere, dice Gabriele Ghisalfi, presidente delle guide alpine di Gressonei, a piedi nudi seduto su una panchina del paese. Ho sempre vissuto qui, devo tutto a questa natura, ma il panorama sta cambiando, costringendo anche noi guide a cambiare il nostro modo di lavorare. Bisogna partire prima alla mattina, bisogna contemplare i temporali sempre più frequenti. Se quella del naso dell'Ixnam era una salita che si faceva prevalentemente con la neve, ora la neve non c'è più, si va sul ghiaccio. Le creste sono diventate più dure, le pareti nord sono quasi impraticabili, che sono ovviamente quelle all'ombra e quindi ghiacciate. Tutto l'ambiente è più severo, dobbiamo ridurre il numero di clienti per ognuno di noi per star bene accanto a tutti. Oggi ci sono 28 gradi, si sta meglio, molto meglio, dicono ai tavolini al bar, ma siamo pur sempre in montagna a 1600 metri di quota. E bene, vado avanti. infatti in alta montagna si vede prima il futuro, qui è l'inizio di luglio ma sembra già la fine di agosto. Il sindaco di Courmayeur, Rota, ha visto cambiare il panorama sotto i suoi occhi. Per noi il ghiacciaio del Tula è il primo riferimento, arrivando dalla statale. Quando ero ragazzo scendevamo con gli sci senza problemi fino al 25 di giugno, adesso il fronte si è ritirato di 200 metri, la neve non c'è più e si vedono le rocce che affiorano. E stessa cosa di pari livello anche allarme riscaldamento dei mari, ovviamente nel 2025 oltre un grado sopra la media, mari sempre più caldi con venti di media annuale, punte di oltre 26 a luglio e agosto, e abbiamo per i mari italiani valori superiori di più 1,18 gradi rispetto al 1991-2020. E lo stesso il clima, l'allarme lanciato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, composto dall'ISPRA e dalle agenzie regionali per l'ambiente, che ha presentato il rapporto Il clima in Italia nel 2025. Lo stesso a livello globale, secondo il monitoraggio di Copernicus, che ha registrato un nuovo record delle temperature superficiali delle acque marine giornaliere rispetto al 2023-24. E ovviamente i rischi riguardano sia gli andamenti meteorologici sia la sopravvivenza degli ecosistemi marini. E quindi con questo direi che abbiamo finito sul... non abbiamo finito sull'Italia.
0: No, io prima di passare alle notizie, la notizia che mi preme di più che è quella sul Nord Stream, volevo però un attimo riagganciarmi a quello che, alla notizia che hai letto adesso, per raccontare di questa protesta che c'è stata in Sardegna, che ha segnato un 1-0 per coloro che difendono l'ambiente, che contro, diciamo, ambiente inteso nella sua accezione più ampia, contro le speculazioni edilizie, anche, diciamo, una battaglia per l'equità. E ovvero la battaglia di Tavolara dietro fronte di Meloni, i sardi vincono contro il cemento. Il progetto prevedeva 50 ettari di costruzione, adesso l'ultima parola spetta al TAR. Questo ce lo racconta il Fatto, era notizia di ieri, già stava sui giornali online, però c'è una marcia indietro del governo Meloni, stop ai 50 ettari di cemento a Cala Finanza di fronte all'isola di Tavolara. In Sardegna ha vinto la protesta civile con un movimento in regime di autotutela. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è rimangiato l'autorizzazione che avrebbe dato il via libera al progetto immobiliare che si chiamava Tavolara Bay, in barba a ogni norma e tutela. L'8 luglio il ricorso presentato dall'ufficio regionale della Regione Sardegna verrà trattato al di fuori della procedura d'urgenza saltata grazie alla revoca del via libera governativo. Intanto si scatena la corsa all'autoattribuzione dei meriti, questo sempre il cinismo del Fatto. L'atto di revoca del governo è legato proprio al passo indietro compiuto dal Consiglio Comunale di Lori Porto San Paolo. Decisive le denunce pubbliche dell'associazionismo ambientalista, poi questo non è chi si deve intestare la protesta, se l'ha in testa chi ha fatto la protesta. L'associazione ambientalista sarda, gruppo di intervento giuridico, la mobilitazione di associazioni, partiti, gruppi indipendentisti e cittadini, sfociata in una sollevazione popolare, la petizione da oltre 100.000 firme, voglio dire in Sardegna, e una grande manifestazione il 1 luglio a Cala Finanza. L'interrogativo però resta: possibile che la difesa del paesaggio sia affidata alle decisioni estemporanee di una piccola assemblea civica? In altre parole, si chiedono ora ai giuristi, l'applicazione delle ZES, della ZES, zona economica speciale, può in nome dello sviluppo economico bypassare le norme di tutela ambientale, idrogeologica e forse la Costituzione? Io commenterei che è stata creata apposta, ma leggiamo ancora. Il rischio, il concetto di ZES è stato creato apposta. Il rischio ancora esistente è che la norma varata nel 24 dal governo Meloni sulla scia del decreto semplificazione del governo Draghi si possa trasformare in un colossale grimaldello per il cemento in tutto il centro-sud, una sorta di condono mascherato. Per avere una risposta bisogna attendere ora la sentenza del TAR Sardegna che l'8 luglio si esprimerà con i tempi tecnici necessari sui ricorsi della Regione Sarda, del GRIG e di Italia Nostra, fondati soprattutto sulla convinzione che la procedura speciale ZES, è così scritto nel ricorso, è stata erroneamente interpretata come uno strumento per eludere le competenze regionali e le norme sostanziali a presidio del corretto governo del territorio. La posizione dei giudici amministrativi è importante per tutta l'area ZES, il meridione, più Umbria e Marche, dove altre iniziative immobiliari in aree sensibili potrebbero essere proposte come avvenuto a Cala Finanza. Infatti sotto c'è un articolo che non ci leggiamo perché è ancora un po' vago, che riguarda la Puglia, la costa ripagnola, dove si è, associazioni, cittadine, cittadini, persone hanno cominciato a mobilitarsi perché si profila una speculazione, la creazione dell'ennesimo resort su quest'area di costa pugliese che invece era famosa per essere la costa ripagnola, per essere ancora selvaggia, quindi gli esseri umani, la speculazione vogliono impadronirsi anche di questa. E oggi abbiamo dedicato molto tempo alle notizie dagli interni, non lo facciamo mai, per cui per una volta l'abbiamo fatto, sono le 9.43. E vogliamo fare un brano musicale per vostra felicità?
1: Sì, un attimo di pausa per le vostre orecchie.

0: E allora ritorniamo in voce sugli 87.9, ultima parte della rassegna stampa, sono le 9.50, in effetti siamo molto lunghe.
1: Oggi ci siamo dilungate.
0: Sì, e quindi velocemente andiamo a vedere: pioggia di missili sull'Ucraina, colpito un ospedale, 25 morti. Zelensky, ci vendicheremo. Mosca bombarda un asilo e varie ambulanze, distrutto deposito della Croce Rossa. La difesa aerea ha intercettato o neutralizzato 48 missili e 476 droni del Cremlino. Allora, vado un po' sulla cronaca e poi qualche commento. Alle 6 del mattino il sole scintillava su Kiev, va bene, eppure la notte russa non era ancora finita. Sulla riva sinistra del Dnipro saliva una colonna di fumo grigio, i soccorritori scavavano tra le macerie e nella stazione della metropolitana migliaia di persone raccoglievano coperte, borse, bambini assonnati, cani al guinzaglio. Sono rimasti nella città di sotto per 11 ore e 13 minuti mentre la Russia scaraventava sulla capitale ucraina 74 missili e quasi 500 droni nell'attacco combinato più pesante dall'inizio dell'invasione. Il lancio dei missili balistici è stato sincronizzato dai comandi russi con quello dei cruise partiti dai bombardieri e da due navi nel Mar Caspio. La difesa aerea ucraina ha intercettato o neutralizzato 48 missili e 476 droni, non abbastanza per evitare distruzione e morte. Il bilancio ancora provvisorio parla di 27 vittime, 100 feriti, i soccorritori compresi, palazzi sventrati, tette in fiamme e famiglie rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo le autorità ucraine, almeno 30 punti della città sono stati colpiti. Tra gli edifici danneggiati ci sono condomini, alberghi, un asilo, strutture pubbliche, una stazione delle ambulanze. Nel distretto di Donetsky, un palazzo residenziale di 9 piani è stato polverizzato. Nel centro della città è scoppiato un incendio allo storico City Hotel, distrutto anche un magazzino della Croce Rossa, conteneva beni e attrezzature sanitarie per un valore stimato di oltre 2 milioni di dollari. Avvisate da Zelensky dell'imminente attacco, 52.500 persone, tra cui 4.500 bambini, si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Risponderemo all'attacco, questo è certo, ha detto il presidente ucraino. Un attacco che il Cremlino ha definito rappresaglia per i raid di Kiev, sostenendo di aver colpito esclusivamente strutture dell'industria militare. Tuttavia è difficile immaginare che case, mercati, ambulanze e gli 800.000 libri della casa editrice ucraina Bookshelf, non so, va bene, inceneriti da un drone, possono essere considerati parte dell'industria bellica. Nel giorno di lutto nazionale, mentre si spera ancora di trovare di nuovo dispersi sotto le macerie, non c'è tempo di rimpianti. A proposito di macerie, faccio notare che non c'è il Venezuela neanche in un angolino, in un trafiletto, zero, proprio passato. In nessuna testata, è passata una settimana, non c'è assolutamente più nulla. E quindi prosegue sulla conta delle vittime. E altro articolo invece di Jacopo Iacoboni: aiuti alle forze di Kiev, Italia in coda, Germania e UK danno più del doppio. E fa una disamina sulle varie posizioni a destra e a pseudosinistra. La propaganda della destra radicale in Italia, non solo il generale Vannacci per la verità, sostiene che i cittadini italiani si stanno svenando per mandare armi in Ucraina. Una follia, ha detto Vannacci al congresso del suo partito, che non fa altro che allungare la durata del conflitto senza portare a risultati concreti. Il governo Meloni va ovviamente in difficoltà perché un pezzo di elettorato di destra è molto sensibile a questo tipo di sirene, con la motivazione che gli italiani vengono spennati per una causa lontana e remota. E va bene, l'articolo poi prosegue sui pesi e contrappesi e chi spende di più e di meno, e l'Italia spende comunque tanto, per la destra troppo, ma sicuramente molto meno di Germania e Gran Bretagna. E questo, sì, poi c'è altro articolo sempre sulla stampa, lo zar resta senza benzina e cereali, blitz sulle raffinerie, lasciano il segno, ma ti lascerei la parola su...
2: Finalmente siamo arrivati al mio momento preferito, perché parliamo del Nord Stream, vicenda insomma che... si va avanti da qualche anno, ovvero del sabotaggio del Nord Stream. Io leggo l'articolo, lo leggo da... Allora, innanzitutto ne parlano apparentemente, di quelli che abbiamo sfogliato, solo due giornali, cioè Editoriale Domani e Il Fatto Quotidiano. Editoriale Domani titola "Sabotaggio Nord Stream, Berlino accusa l'Ucraina, il silenzio di Zelensky, la procura tedesca formalizza l'accusa di concorso in crimine di guerra, l'uomo arrestato Sherry Kay, cioè K, avrebbe agito per conto delle autorità ucraine". Invece il fatto "Gasdotti saltati, l'ordine dall'alto, il legale di chi, di K, è pronto a parlare", dice, per la AFP, per la procura "sabotaggio commissionato dalle autorità ucraine". Tutta questa queste notizie sono state per la prima volta rilanciate dall'agenzia France Press. La leggiamo dall'editoriale, tutti continuano a chiamarlo Sherry Kay con la sola iniziale del cognome, come da prassi in ogni tribunale in Germania, ma il nome completo è Kuznetsov. È l'ufficiale ucraino contro cui la procura federale tedesca ha formalizzato l'accusa di concorso in un crimine di guerra per il sabotaggio dei gasdotti sottomarini Nord Stream 1 e il gemello Nord Stream 2, mai entrato in funzione, ossia le arterie energetiche che collegavano la Russia all'Europa. L'ex soldato ucraino ha agito contro obiettivi civili, distruggendo infrastrutture e interrompendo i servizi pubblici tedeschi. Dunque non si tratta più del reato di sabotaggio anticostituzionale, come inizialmente ipotizzato, ma di crimine di guerra. Sergi, lo hanno scritto nero su bianco gli inquirenti tedeschi, ha agito per conto di entità statali ucraine. È inchiostro che pesa come macigni sulla solidarietà di Berlino verso Kiev, considerato il sostegno politico, militare e diplomatico che continua a garantire la Germania e l'Ucraina dal primo anno di guerra. Come hai appena letto, è uno dei principali fornitori di armi. Ben più noto di Kuznetsov è l'ex comandante in capo dell'esercito ucraino, oggi ambasciatore del Regno Unito, Valeri Zuluzny. La ricostruzione della procura di Amburgo è netta. È stato delineato un quadro chiaro di come un'unità militare ucraina d'élite abbia condotto gli attacchi sotto la diretta supervisione dell'allora comandante supremo dell'Ucraina. Per i tedeschi, Kuznetsov, a capo della squadra responsabile dell'attentato, rispondeva ai comandi e agiva sotto la direzione dell'ancora oggi popolarissimo ex capo delle forze armate, che pochi giorni fa ha riferito a Zelensky che lo sfiderà alle prossime elezioni e non ha cambiato idea nonostante la squadra presidenziale abbia provato a dissuaderlo. Le parole Nord Stream riportano a galla un'epoca che sembra lontanissima, quasi trascorsa secoli fa, eppure sono passati meno di 4 anni. Era l'era in cui l'Europa si nutriva e girava su se stessa grazie all'energia russa, con milioni di metri cubi quotidiani a basso costo. A pochi mesi dall'invasione russa dell'Ucraina, nel settembre 22, è avvenuto il sabotaggio dell'infrastruttura saltata in aria con 6 cariche esplosive. A oggi, ma forse anche all'epoca lo era, sembra evidente l'obiettivo strategico del piano. Tagliando la potente vena che pompava gas fino in Europa, si sarebbero interrotti immediatamente i flussi che facevano ingrossare le casse del Cremlino, con proventi che sarebbero stati investiti nello sforzo bellico contro l'Ucraina. Da quando Berlino ha ufficialmente l'ha ufficialmente accusata di aver progettato uno dei più gravi attentati mai avvenuti nella storia europea. Kiev sta zitta o comunque rilancia timide ammissioni. La motivazione ufficiale del mutismo politico è che non hanno ancora abbastanza informazioni per rispondere agli interrogativi dei procuratori tedeschi, a cui rimangono però pochi dubbi. Zelensky ha dichiarato di non aver ancora ricevuto tutti i dettagli dell'atto d'accusa, ma sono ormai pubblici. Serhika Kay, ufficiale dell'esercito ucraino che nel primo giorno di guerra si arruola in un'unità speciale dei servizi di sicurezza ucraini per difendere la capitale, è riuscito a entrare nello stesso mese dell'attentato in Germania con un passaporto ucraino autentico ma intestato a un'altra persona, modalità che i tedeschi ritengono tipica delle operazioni sotto copertura dei servizi segreti ucraini. Del tutto falsi sarebbero stati invece i documenti per affittare l'imbarcazione, uno yacht a vela, l'Andromeda, carica di ordigni e cariche. La barca transita oltre le acque internazionali fino ai pressi dell'isola danese di Bornholm. Lì sotto, negli abissi baltici, c'erano le arterie energetiche russe. Il capo del comando, che ha contribuito ad elaborare il piano che ha portato a termine con una squadra di sommozzatori professionisti, uno skipper, uno esperto di esplosivi, oggi ha 50 anni e rischia di trascorrere i prossimi 3 in galera. L'indagine per identificare la squadra ed emettere mandato d'arresto per i 3 soldati dell'unità speciale è andata oltre il meticoloso. Ci sono voluti anni di lavoro certosino. Il mosaico che ha condotto all'arresto di Serhi hanno cominciato a costruirlo i poliziotti di Potsdam. Il primo tassello è stata la società di noleggio barche che gli ucraini avevano usato per condurre l'operazione. Numeri di telefono, targhe e spostamenti hanno fatto stringere sempre di più il cerchio. Inizialmente Kuznetov, gli investigatori avevano tra le mani solo una fototessera di lui. I suoi occhi azzurri, le sue spalle larghe, il suo sorriso luminoso non trovavano riscontro in alcun profilo sui social né in nessun database europeo. La spia sui social forse era un po' troppo trovarla, e comunque la militare sotto copertura sui social né in nessun database europeo. Sono state poi le forze dell'ordine tedesche ad allargare le ricerche e collegare tutti i punti, hanno portato all'incriminazione di un ex soldato speciale di Kiev. Tra il silenzio di Zelensky e l'indice puntato sulla giustizia tedesca, ora la sorte rocambolesca di Serhi, determinata anche dall'Italia, dove è stato arrestato negando ogni coinvolgimento nell'esplosione del gasdotto del Cremlino, per la prima volta adesso non si individua solo la sua responsabilità, ma si riconosce ufficialmente la regia delle autorità ucraine. Per concludere, solo mi leggo la fine dell'articolo invece che sul Fatto, che dice, scusate, mi sto impicciando con le pagine, fa un riferimento al il settimanale Der Spiegel, quindi alla reazione della Germania, ha definito l'incriminazione un segnale politico fatale. Il ragionamento: i gasdotti non fornivano più gas alla Germania, l'esplosione non ha fatto vittime e ha tolto a Gazprom miliardi di profitti utili a finanziare la guerra di Putin. Quindi, diciamo, sembrano approvare addirittura questo sabotaggio. È una benedizione che i dubbi si siano rotti. Si legge sul magazine Der Spiegel, che rimprovera la giustizia tedesca di voler processare uomini visti altrove come eroi. È una posizione diffusa negli ambienti della politica estera berlinese. Tace però su un punto: da quando ha rinunciato al gas russo, la Germania è entrata in una lunga stagnazione. La settimana scorsa Volkswagen ha annunciato fino a 100.000 esuberi nel mondo. E chiudissimo, le notizie riguardano l'Ucraina, sempre con un trafiletto che io ho trovato sul Fatto, ma sarà probabilmente segnalato anche sugli altri giornali, che sarebbe Ucraina anche la donna che ha adesso messo l'ordigno, che ha fatto l'esplosione a Monaco, che ha colpito un oligarca, sempre ucraino, l'uomo più ricco dell'Ucraina. Qualche giorno fa c'è stato questo attentato e saranno sulle tracce di una donna anch'essa ucraina. Quindi, vabbè, questo è tutto quello che riguarda ovviamente le conseguenze di queste anni di guerra, che ovviamente lasciano dei segni profondissimi. Sempre qua il editoriale Domani fa un approfondimento anche sul tema delle armi, cioè come mai, cioè, diciamo sul proprio lo scenario bellico, quali sono le armi che vengono utilizzate e perché la Zelensky starebbe chiedendo questi Patriot, che sono l'unico mezzo per difendersi dai missili che, perché l'attacco russo è avvenuto principalmente con i missili, poi facendo, non so, veniva da viene così, ironia che fino a ieri gli ucraini facevano i coatti con i droni, adesso gli stanno lanciando i missili, perché la guerra, voglio dire, non è un gioco, non è una cosa bella, e si producono le armi e quindi devono essere utilizzate. Quindi adesso si chiedono armi di ulteriore, maggiore livello tecnologico. Vabbè, su questo, diciamo, io concludo le notizie che riguardano l'Ucraina.
0: Sì, e direi che siamo in chiusura di rassegna stampa, però dobbiamo riportare una notizia che ci è appena giunta, che ci ha lasciato il compagno Anubi, che viveva da tempo a Napoli, e ovviamente Anubi ha attraversato tutto il movimento dalla Pantera in poi, dagli anni 90 a Genova, e è stato in contatto ovviamente con la radio, e ci colpisce molto, e ovviamente la sentiamo come una grande perdita, e faremo sapere, anche perché è proprio di pochi minuti fa la notizia che ci è arrivata, faremo sapere alle compagne e compagni in ascolto se ci saranno incontri, sia i funerali ma anche sia a Napoli che a Roma, se ci saranno appuntamenti nelle prossime ore, e daremo ovviamente voce e spazio ad Anubi. Un saluto.
2: Sì, un saluto. Sì, ce lo ricordiamo, tutti quelli che hanno una certa età se lo ricordano, per tante, partendo dalla Pantera, anche se in diversi posizionamenti, posizioni differenti, tante volte, insomma, sempre in interlocuzione siamo sempre sentiti, quindi un saluto a tutte le persone che gli volevano bene, che gli erano intorno. E con questo noi concludiamo la rassegna stampa di oggi, sono le 10:07, oggi è venerdì 3 luglio. Vi lasciamo ai numerosi approfondimenti, alle numerose corrispondenze che seguiranno. Io saluto la voce che mi ha accompagnato e che, con cui rimarrete ancora per le prossime ore. Intanto un po' di musica.
0: Un saluto a te e a tutte, e a tra poco.

0: allora ritorniamo in voce sugli 87.9 e Onda Rossa, siamo in diretta. Abbiamo con noi Emanuele Lepore del coordinamento non nato. E ci senti, Emanuele?
1: Sì, vi sento. Voi mi sentite?
0: Sì, eccoci, perfetto. E allora ti chiedo se ci puoi raccontare, si sente, se puoi parlare un po' più lontano dal microfono perché si
1: okay.
0: sente. Ok. E, se ci puoi raccontare, appunto, domani ci sarà un'assemblea nazionale del coordinamento non nato a Spin Time, se ci puoi raccontare appunto un po' la situazione.
1: Certo, allora l'assemblea che il coordinamento nazionale non nato terrà domani presso lo Spin Time, diciamo, cade in un giorno particolare, perché il 4 luglio, vabbè, oltre ad essere, diciamo, il giorno dell'indipendenza americana, è in realtà anche la giornata in cui si terrà il vertice nato ad Ankara, in Turchia, in cui, diciamo, sostanzialmente verranno discusse i nuovi accordi, i nuovi equilibri, nuove linee rispetto soprattutto a quella che dal nostro punto di vista è anche la sconfitta che USA e sionisti hanno subito, diciamo, nell'aggressione contro la Repubblica Islamica dell'Iran, e quindi, come dire, in una situazione dove ci sono diverse spinte ad allargare ulteriormente la guerra mondiale pur di non far rientrare tutti i vari conflitti, le varie guerre che la NATO e i suoi alleati, nel caso specifico lo Stato sionista di Israele, stanno promuovendo, diciamo, nel mondo e nel particolare in Asia occidentale. Ecco. Quindi cade in una giornata di questo tipo qui, e noi, diciamo, ci stiamo interrogando sempre di più, alla luce anche di quelle che sono state le grandi mobilitazioni dello scorso anno a sostegno della Palestina, di quella che è stata in generale il movimento contro la guerra. Ci stiamo interrogando su come sostanzialmente rendere più concreto, più attuale, più fattivo quello che sembra quasi scontato, sembra quasi banale, sembra quasi legalitario, diciamo, quella che è l'attuazione dell'articolo 11 della Costituzione, in definitiva, che afferma che l'Italia ripudia la guerra. Questo è un principio, diciamo, generale, allo stesso tempo va tradotto in misure e iniziative specifiche. Diciamo che l'idea dell'assemblea nasce dal fatto che rispetto alla questione della Costituzione, finora in tanti ne hanno parlato, ne hanno discusso, eccetera, però tendenzialmente si omette di dire che le parti che più progressiste, diciamo, più che vanno in favore di lavoratori e lavoratrici vengono sistematicamente eluse, violate e in qualche modo, diciamo, rimbalzate, mentre le parti che fan comodo, diciamo, mantenere per alimentare il sistema di sfruttamento e di guerra, quelle vengono anche, diciamo, in qualche modo mantenute. Quindi a noi ci interessa la lotta per l'applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, che non è un appello, diciamo, al governo Meloni affinché lo faccia, perché abbiamo visto benissimo che ciò non è possibile, non hanno intenzione di fare una roba del genere, ma una lotta, diciamo, che tiene conto anche dei risultati di quelle che sono state le mobilitazioni degli ultimi tempi, ecco, in particolare degli ultimi 2 anni. E sostanzialmente l'assemblea si baserà su tre questioni, quindi un'applicazione, diciamo, dal basso, attraverso la gestione di un fronte che sostanzialmente si deve concentrare dal nostro punto di vista su 3 filoni principali. Uno è quello della desegregazione degli accordi USA-Italia. Noi abbiamo gli accordi del 1954, le sigle sono BIA e ATA, che sono sostanzialmente accordi quadro per quanto riguarda l'utilizzo delle basi in Italia.

0: sul suolo dello Stato italiano da parte di, dell'esercito statunitense, diciamo sono assolutamente segreti, solo alcune parti sono state rese pubbliche solo per motivi sostanzialmente legati a procedimenti giudiziari, ma parti diciamo non sostanziali, e su cui diciamo anche il governo Meloni attua tutta una sua politica di guerra, nel senso che Crosetto, penso l'abbiate tutti ascoltato nelle scorse settimane e mesi, dice: nessuno mette in discussione questi accordi, noi facciamo, disponiamo le basi per gli statunitensi sulla base di accordi che nessuno ha messo in discussione. È anche vero che questi accordi nessuno li conosce, a parte probabilmente Crosetto e pochi altri, quindi noi come facciamo a dire se cosa effettivamente viene rispettato di quegli accordi? Uno. Il secondo aspetto è che noi non ne facciamo una questione legalitaria, sicuramente, cioè per noi questi accordi sono illegittimi a prescindere, perché non rispettano alcun tipo di processo decisionale popolare di alcun tipo. Quindi in questi termini qui, questo secondo me è un aspetto che oggi bisogna toccare e su cui bisogna lavorare. Il secondo aspetto è sicuramente la questione dell'obiezione di coscienza da parte dei lavoratori e lavoratrici alla guerra, quindi al traffico di armi, quindi alla produzione militare, quindi a quello che è in realtà una tendenza generale a la creazione di un sistema produttivo di guerra, perché oggi non si tratta più di produrre bombe o carri armati, si tratta, non dire, che tutta l'economia si conforma in quella direzione, basti vedere diciamo il dual use, per così dire, e in generale anche i fondi pubblici che vengono spesi vengono dirottati in quelli che sono progetti di guerra, da quella che è la formazione degli studenti, per dire, con i QCTO nelle caserme o nelle aziende belliche, a quelle che sono diciamo tutta un'altra serie di iniziative che vengono messe in campo per foraggiare sostanzialmente la guerra mondiale. Il terzo aspetto è la lotta contro il tentativo di reintroduzione di leva obbligatoria, anche se non viene chiamato esplicitamente in questo modo, ma assume tante varie forme che comunque diciamo lega in qualche modo quella che è un'esperienza anche di mobilitazione di centinaia di migliaia di giovani che negli ultimi 2 anni, che ne dica qualcuno che i giovani in Italia non si muovono e che sono tutti bamboccioni, hanno in realtà sono stati protagonisti di quella che è una mobilitazione a difesa della Palestina, a sostegno della resistenza palestinese e contro la guerra, ecco, per uno schieramento diverso del nostro paese. Quindi secondo noi questi sono i 3 campi che oggi vanno in qualche modo via via unificati in un fronte di lotta che è il più ampio possibile, e che diciamo produce sostanzialmente iniziative, attività, campagne, mobilitazioni che hanno al centro l'attuazione pratica dell'articolo 11 della Costituzione. Ecco, questo per fare un po' una sintesi del ragionamento delle varie riunioni e assemblee che precedono diciamo l'iniziativa di domani.
1: E quindi domani alle 14:30 a Spin Time, Assemblea Nazionale, e quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare. Ovviamente essendo nazionale ci saranno le varie componenti del coordinamento non nato. E quindi ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere.
0: Volevo solo fare un piccolo passaggio su quello che è il vertice di Ankara, nel senso che nei giorni scorsi sono partite in Turchia diverse iniziative di controvertice popolare al vertice NATO, e diciamo il governo reazionario di Erdogan ha portato avanti una serie di arresti, sono quasi 300 le compagne e compagni arrestati in Turchia, e secondo me vale la pena spendere diciamo attestati di solidarietà nei confronti di chi ha avuto innanzitutto il coraggio di promuovere tutta una serie di iniziative in questi giorni verso il controvertice NATO in Turchia, e che diciamo in questi giorni si trovano nelle galere turche o con tutta una serie di misure restrittive, tant'è che alcune iniziative sono state completamente cancellate perché sono stati arrestati completamente i promotori, ecco. Quindi secondo me anche in questi giorni bisogna promuovere la solidarietà verso le compagne e i compagni turchi che si sono mobilitati e che si stanno mobilitando, altri si mobiliteranno nei prossimi giorni. Per domenica 5 luglio è prevista anche una manifestazione ad Ankara, che ovviamente è stata vietata, quindi non si sa come andrà a finire. Ecco, secondo me vale la pena appoggiare, sostenere, diciamo, coloro che sono in Turchia, anche per chiederne la liberazione e l'immediata scarcerazione.
1: Certo, seguiremo ovviamente dalla radio gli eventi, e intanto quindi ti ringraziamo e rimandiamo di nuovo Assemblea Nazionale del Coordinamento Nazionale Non Nato in occasione dell'incontro NATO ad Ankara, e domani alle ore 14:30 a Spin Time. Grazie mille.
0: Grazie mille a voi per lo spazio e buona giornata.
1: A te. Ciao, grazie.

0: E quantas vezes lá no céu.
1: E allora torniamo in voce ancora per un altro spazio redazionale e per l'appuntamento di oggi del torneo contro le violenze di genere di per oggi pomeriggio alle 18, ma abbiamo in linea una compagna dell'Atletico San Lorenzo che ci racconta meglio la cosa. Ci senti? Ciao.
2: Ciao Chiara, ciao. Ecco, sì. Grazie a Radio Onda Rossa di questo spazio. E io sono appunto Miranda. Questa sera, come dicevi anche tu, ci sarà la nona edizione del torneo Finché Vita Non Ci Separi, che è nato 9 anni fa con il primo calcio d'inizio con Tina Costa, partigiana. A lei dedichiamo il torneo ancora oggi che non c'è più. E siamo appunto contenti di ricordarla anche per mantenere questo legame con il territorio, con l'anniversario del 19 luglio 1943, quando San Lorenzo fu bombardato, e il torneo infatti si colloca anche all'interno di una serie di eventi che organizziamo ogni anno sul territorio. Nasce come torneo contro la violenza sulle donne, ma diventa, grazie all'incontro, la relazione con Una di Meno, Lucia Sietta e tutte le compagne e le comunità politiche, un torneo contro la violenza di genere. È un momento simbolico, e in campo giocano solo persone finta, con il tentativo di creare spazi più sicuri. Questo torneo appunto è non solo un momento per giocare, anche se anche il gioco è importante per noi, ma anche un momento simbolico importante che esce fuori dai campi. È un'idea, è l'idea di lotta al privilegio e al patriarcato dentro e fuori dai campi del gioco. Si gioca questa sera dalle 18 in via dei Sabelli 88C e ci saranno quest'anno tornei di calcio a 5 e green volley.
1: E leggevo, magari l'anno prossimo anche bocce? Io vengo a quello di bocce, giuro.
2: Io infatti.
1: Raccoglierebbe, penso, tantissime adesioni.
2: No. A proposito, diciamo che non è richiesta, diciamo, alcuna esperienza, e anzi è l'idea proprio quella di stare insieme, però di divertirsi, insomma. Ci sono appunto persone che non hanno mai giocato, che semplicemente appunto vogliono stare insieme e magari appunto dare importanza a questo tema. E appunto, quindi è anche green volley, calcio a 5 e green volley quest'anno.
1: Green volley che significa, scusami?
2: Come?
1: Green volley.
2: Green volley semplicemente perché non c'è un vero e proprio campo, diciamo, di volley regolare, ma si giocherà sul campo di dove solitamente avvengono le partite di calcio.
1: Benissimo.
2: Quindi green proprio sul prato, ecco.
1: Benissimo. Scusami, mi sa che l'hai detto prima, ma mi è sfuggito, che edizione è questa? Quanti tornei avete già fatto?
2: È la nona edizione.
1: Benissimo, allora rimandiamo, sì, c'era anche il Locandina, rimandiamo a oggi pomeriggio all'Atletico San Lorenzo per tutte e tutti quelli che vorranno partecipare a Via dei Volsci.
2: Via dei Sabelli 88C.
1: 88C, eccolo qui. Perfetto, grazie mille, allora.
2: Grazie a te.
1: Grazie a presto. A te. Ciao.
2: Ciao, ciao.

0: che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto lì e

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che deve suicidare anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

0: Ora torniamo di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e abbiamo in linea ora con noi una compagna del coordinamento delle libere cittadine per la Palestina che oggi saranno in non da oggi, ma oggi è una giornata particolare, saranno in presidio oggi pomeriggio davanti a Montecitorio. Ciao, ci senti?
1: Sì, ciao. Ciao Chiara, grazie intanto. Hai detto bene, oggi è una giornata purtroppo particolare perché è il millesimo giorno di genocidio a Gaza in Palestina, quindi dal 7 ottobre 2023 ad oggi sono 1000 giorni di genocidio. E noi siamo le Libere Cittadine per la Palestina, siamo un gruppo di cittadine e cittadini nato spontaneo il gruppo perché eravamo stanchi di scrollare i video agghiaccianti dal nostro cellulare e quindi siamo scesi in piazza e da più di un anno che manifestiamo il nostro dissenso davanti a Montecitorio. E quindi innanzitutto abbiamo bisogno adesso che c'è apparentemente più calma, silenzio da parte della società civile e anche dei mass media, perché la Global non c'è più, diciamo, la Global su Mozzottiglia, quindi abbiamo bisogno della presenza dei cittadini e delle cittadine. Se oggi appunto chi vuole partecipare, siamo davanti a Montecitorio dalle 17 fino alle 20, quindi un orario anche più fresco, all'ombra di sicuro, lo sappiamo perché abbiamo fatto un anno tutti i giorni all'inizio, adesso facciamo una volta a settimana il nostro presidio. Oggi è una giornata appunto importante, non solo perché sono il millesimo giorno del genocidio, ma perché ci siamo uniti e facciamo sempre rete e siamo praticamente ovunque, quindi non soltanto davanti a Montecitorio, ma ci si organizza anche con altre realtà perché ci sono, e quindi facciamo parte di Roma Sada che parte stare e collaboriamo sempre con Assopace Palestina e Sanitari per Gaza. Ma oggi praticamente ci troviamo in contemporanea a più di altri 50 presidi dal nord a sud Italia, isole comprese. E questa è un'iniziativa nata il 19 giugno in cui tutti i presidi, questi più di 50 presidi, più di 150 presidi italiani, ci siamo dati appuntamento online e con l'intervento prezioso di Francesca Albanese. E da lì questa idea è nata, questa idea chiamata Palestina Anima Mundi è nata dal presidio di Cagliari e poi appunto ci siamo uniti online, abbiamo fatto questa diretta con Francesca Albanese e da là poi riunioni perché ci stiamo organizzando. Oggi è la prima vera e propria organizzazione che ci unisce in questo presidio per i 1000 giorni di genocidio a Gaza, ma questo vuol dire che comunque ci stiamo rafforzando, stiamo diventando sempre più numerosi e anche più forti, quindi andremo avanti organizzandoci sulle varie proposte, iniziative fattibili per questa circostanza, insomma, per fare qualcosa appunto per la Palestina. Noi chiediamo da sempre la revoca del memorandum Italia-Israele perché sarebbe stata la cosa più, come dire, semplice da fare. Purtroppo questo governo continua così, ma come lo stesso sindaco Gualtieri, che addirittura ci dice che non è vero che Roma Capitale ha accordi con Israele, ma sappiamo che mentono, quindi andremo avanti in maniera sempre pacifica, ovviamente con tutte le nostre, con tutta la nostra forza e possibilità, insomma, possibilità che abbiamo. Non ci vogliamo sostituire ovviamente al popolo palestinese questo male, ma cerchiamo di essere la loro voce proprio come vogliono loro. E quindi abbiamo un presidio importante perché è davanti appunto a Montecitorio.
0: E hai detto quindi, prima vi incontrate comunque tutte le settimane, c'è un giorno fisso?
1: No, non c'è un giorno fisso, però c'è tutte le settimane. Il giorno fisso non ci può essere perché il presidio va davanti a Montecitorio, va chiesta l'autorizzazione alla questura, e quindi dipende e diventa anche un po' difficile, diciamo, ogni volta chiederlo, però non lo so, sarà una sorta di compromesso, sanno ormai chi siamo e quello che facciamo, ci danno sempre comunque un giorno, che può essere il martedì, il mercoledì, il giovedì o il venerdì, ecco, questi sono i giorni, sperando poi che ci sia pure qualcuno dentro al Parlamento a lavorare e ad ascoltarci, insomma.
0: Ma va bene, quindi rilanciamo ancora per oggi dalle 17 alle 20 a Piazza Montecitorio per i 1000 giorni del genocidio a Gaza, e anche qualche contatto per seguirvi in caso?
1: Sì, allora abbiamo un profilo Instagram, proprio si chiama proprio Libere Cittadine per la Palestina, e lì aggiorniamo con tutte le nostre iniziative e non solo, e quindi si può seguire direttamente Instagram.
0: Perfetto, va bene, ti ringraziamo molto e ci vediamo.
1: Ok, grazie Chiara, un abbraccio e saluto tutti voi di Radio Onda Rossa, che so che ogni tanto appunto avete parlato anche dei nostri presidi, quindi grazie, perché c'è bisogno adesso come non mai della presenza della città, insomma, dei cittadini. Grazie.
0: Per non scordarlo, perché va sempre più nelle pagine interne dei giornali Gaza. Quindi va tenuta sempre molto alta l'attenzione. Bene, sì. Grazie ancora. Ciao.
1: Ciao, grazie.

0: E allora ancora di nuovo torniamo in linea sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e abbiamo in linea la consueta rubrica settimanale sugli eventi in giro per l'Italia.
1: Buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, anche questo fine settimana sono copiose le iniziative e si caratterizzano in particolare quella di oggi, anche se l'anniversario drammatico dei 1000 di genocidio a Gaza erano ieri e già c'era stata un'iniziativa sotto il Parlamento, ma oggi in oltre 200 comuni italiani ci sarà varia umanità, flash mob, presidi, percorsi, immagini e quant'altro. È veramente un'importanza unica dalle grandi metropoli per arrivare alle città, ai paesi, alle frazioni. Tutti si sono dati da fare, si aggiungono a questa enorme catena di mobilitazione. Ovviamente non cessa il genocidio, i morti si susseguono di giorno in giorno, si sono ovviamente allungata la catena verso Libano, ovviamente Cisgiordania e quant'altro. E la seconda caratteristica di questo fine settimana sono le iniziative che ci sono in più regioni, soprattutto del sud, nei confronti dell'accaparramento ormai di terre per trasformarli in resort chiusi da parte dello Stato israeliano. E ovviamente c'è la protesta a livello di queste regioni, dei territori dove questi avvengono in Sicilia, avvengono in Sardegna, avvengono in Puglia e per ultimo nelle Alpi piemontesi, in Valsesia. E quindi c'è una quantità di iniziative che sono cominciate a partire da mercoledì e si concluderanno ancora nella giornata di domani, sia agli aeroporti, in virtù che c'è lo sbarco dei militari israeliani per andarsi a fare le vacanze nei territori aviti appunto dei nostri mari e quant'altro, sia nei confronti ovviamente di questo costante accaparramento che mette veramente una preoccupazione infinita, e tenuto conto della capacità di mobilitazione che salutiamo a partire da quanto è accaduto nella mobilitazione per l'accaparramento dell'isola di Tavolara in Sardegna. C'è stata veramente una splendida iniziativa che va tutto merito dei sardi, che ci hanno messo le loro persone in diretta e in differita con 100.000 firme raccolte velocemente per impedire questa concessione nazionale che trasformava appunto quell'isola, che è da sempre uno dei simboli della Sardegna, in un grande resort di 5.000 stanze e quant'altro, a tutto danno ovviamente del patrimonio ambientale e ovviamente territoriale, con l'espropriazione della terra sarda in particolare. Stamattina presto abbiamo avuto la notizia che il governo ha rinunciato all'autorizzazione, quindi la lotta paga e bisognerà mettercela tutta, sia in termini diretti, sia in termini di comunicazione come fa Radio Onda Rossa, sia in termini di attivizzazione da parte di una serie di soggettività che sono soggettività professionali, sono articolazioni ovviamente di pezzi di amministrazioni locali e quant'altro, e questo è veramente veramente importante in assoluto. E questo erano, come dire, la sintesi di questo fine settimana, e con quanto adesso sentirete le iniziative che ci sono in corso, che sono ovviamente avvenute già a partire da ieri. Lo dicevo che c'è stata sotto il Parlamento la mobilizazione che ormai residua da un anno e mezzo da parte del sostegno alla Palestina in tutti i sensi, e che ovviamente ha trovato appunto nella giornata di ieri, che segna i 1000 giorni di genocidio, un'ulteriore partecipazione che appunto continuerà nella giornata di oggi, che ricordavo. Adesso vi faccio solamente un accenno, come dire, dove ci saranno queste iniziative. Ovviamente ci saranno a Milano, ma è nell'Interland milanese, a Rovigo, a Porto Gruaro, ad Alba Adriatica, ma insomma veramente ce n'è una, Cuneo, Bra, Forlì, Chivasso, insomma le ho detto sono circa 230 almeno fino a quelle che io ho censito, e veramente è importantissimo. Ecco, per esempio nel Trentino, a Rovereto, ad Arco, a Pergine Val Sugana, a Rovereto, sono veramente enormi da questo punto di vista. Il presidio è sul titolo, ovviamente, 1000 giorni di genocidio a Gaza, fermatevi. E quindi è di una importanza dirimente da questo punto di vista. Cioè, non manca occasione ovviamente per scendere in piazza, cosa che hanno fatto ancora ieri, abbassando il grappolo alle ore 18:30 in Piazza della Libertà, con un presidio al titolo La resistenza è un diritto. A Cagliari, in via Roma, alle ore 10 c'è stato un presidio contro la militarizzazione del sud della Sardegna, perché lo Stato italiano vuole raddoppiare l'area di sfruttamento per costruire bombe e quant'altro della ditta tedesca come licenza, ma dove lavorano ovviamente un sacco di lavoratori sardi, che è la RVM, di cui abbiamo avuto tante volte a che fare e comunicare qui in radio, da quando produceva bombe a grappolo per l'Arabia Saudita, che scagliava contro i bambini, le donne nello Yemen, e poi ovviamente nell'attualità delle guerre in Ucraina e ovviamente in Palestina. E poi ancora ieri c'è stata una importantissima manifestazione a Marina di Carrara, che è partita dalla parrocchia della Santissima Annunziata, contro il traffico di esplosivi in porto. Carrara è una di questa dimensione, e tutto questo ha avuto una grossa partecipazione, era a cura dell'Accademia della Pace locale, ma anche a Campi Bisenzio, presso il presidio della GKN, c'è stata un'altra iniziativa, come di frequente ci sono, in sostegno della Global Flottiglia, e anche nel paesino di Settebello, che è in provincia di Firenze, alle 21:30 presso il Circolo Arci c'è stata una cena di sottoscrizione, e poi un confronto ovviamente inteso a sostenere la libertà della Palestina. Ma arriviamo ancora ad oggi, dove a Pietrasanta, sempre siamo in Toscana, presso il giardino di via Garibaldi, alle ore 18 ci sarà una necessità di mantenere viva l'attenzione sulla Palestina. A Firenze, alle 18:30, presso la Società di Mutuo Soccorso di Rifredi, Palestina, un popolo meraviglioso. E invece alle ore 21, sempre a Firenze, presso il Teatro dell'Affratellamento, il film Palestina, Everyday in Gaza. Mentre a Bergamo, alle ore 16:30 in prefettura, ci sarà una iniziativa a sostegno di una famiglia

Ci sarà soprattutto una pièce a carattere di balletto teatro sul concetto dei corpi costretti e vilipesi nella Palestina occupata. Ricordo ancora ovviamente l'enormità di oltre 200 comuni che vedranno iniziative di varia umanità a sostegno del finitela con il genocidio, e veramente sono enormi i numeri e si aggiungono costantemente in queste giornate estremamente importanti, anche perché sono molto calde, ma non impediscono le proteste e gli eventi. Arriviamo a sabato, dove a Milano l'ennesima manifestazione si svolge di sabato, come tutti i sabati, alle 19:30, alle 7:30, in Piazza dei Mercanti, sul titolo Gaza-Libano, il dovere di rompere il silenzio. A Ravenna, presso la Biblioteca Classense, ci sarà la mostra Gaza on the Wall, che inizia alle 10, viene sospesa all'1 e poi ricomincia dalle 17 fino alle 19. A Castiglione di Sicilia alle ore 16 ci sarà, sul titolo Musica per la Palestina, una sottoscrizione appunto. E ad Ivrea in piazza, in questo caso il giorno ancora dopo l'appuntamento dei 1000 giorni per il genocidio, alle ore 11 in piazza Balla si farà un corteo. E arriviamo a domenica 5 luglio, dove a Lenno, in provincia di Como, in piazza 11 febbraio alle ore 17 ci sarà la manifestazione per la Palestina libera. A Cantù, sempre in provincia di Varese, presso il parco Bersagliere ci sarà la cena per la Palestina, e poi a seguire il film Innocence sulla Palestina. E a Bari alle ore 15, sempre domenica luglio, 5 luglio, presso l'ex caserma Liberata, ci sarà l'assemblea pubblica sul titolo Il consolato sionista di Bari deve chiudere. E arriviamo in conclusione degli appuntamenti a lunedì, perché a Roma intanto c'è a Piazzale Clodio un presidio in virtù delle denunce, in qualche caso degli arresti, e poi a piede libero ovviamente le compagne e i compagni giovani e giovani studenti sono stati perseguiti, come ormai centinaia e centinaia in tutta Italia. Ci sarà l'ennesima udienza di questo processo, per cui sia la realtà dei giovani palestinesi che il Comitato di Solidarietà con la Palestina hanno dato appuntamento appunto a Piazzale Clodio alle ore 9:30 per un presidio. E invece nelle Marche, ad Uffida, che è in provincia di Ascoli Piceno, inizia la rassegna dei film intitolata Palestina Mon Amour, comincia alle ore 21:15 e tutto avviene in piazzale Pasqualetti, appunto si inaugura lunedì. E questi erano gli appuntamenti. Adesso alcune ulteriori conoscenze di come si sono sviluppate le cose nell'arco di questa settimana. Intanto a Roma il 13° municipio respinge la mozione per la rottura dei rapporti con Israele. Sapete, sono state raccolte 16.000 firme e quant'altro. Il comune, il sindaco, non ha ancora intenzione di mettere a votazione in consiglio comunale una mozione, è un diritto, è scritta nello statuto comunale tutto questo, ma purtroppo al 13° municipio invece è stata respinta, perché insieme alla destra hanno votato 7 consiglieri del PD, insieme alla destra, quindi per bocciare, capite bene,
che cosa gira in quel partito a proposito di sostegno alla Palestina.

0: Arrivo poi ancora, ci ritorno infine sulla occupazione, ormai accaparramento delle terre qui in Italia. E mentre volevo annunciarvi ovviamente che questa settimana che si avvia vede intanto la subalternità del nostro governo all'anniversario degli Stati Uniti, dove da ieri si sono abbuffati presso Villa Taverna il centrodestra, e però continua ovviamente l'iniziativa che è il culmine appunto nel 4 luglio, mentre in opposizione, o quantomeno fregandosene che è l'anniversario degli Stati Uniti, che ha tutt'altra storia, la propria liberazione dall'imperialismo inglese dell'epoca. Il problema è che di fronte all'imperialismo attuale, a tutte l'azione guerrafondaia, genocida che sta svolgendo, intanto il 4 luglio, che appunto è sabato, e domani alle ore 14:30 a Spin Time ci sarà un'assemblea a carattere nazionale sul titolo Non NATO, No War. E do pure comunicazione che sempre il 4 luglio a Istanbul c'è una convocazione del vertice dei popoli organizzata dal sindacato dei lavoratori turchi TIP contro il vertice NATO, che sapete ci sarà il 7 e l'8 luglio ad Ankara, e ovviamente ne sapremo di cotte e di crude, ovviamente quello che ci daranno da bere, ma all'ordine del giorno ovviamente ci sono molte cose, la cui principale è l'adeguamento alle spese per il riarmo che ovviamente l'America di Trump non vuole più sostenere, che vengono ovviamente accollate a tutti gli altri contendenti all'interno della NATO, ma non è solo questo, vedete quanto finanziamento viene alle armi della guerra in Ucraina, e non se ne vede l'ora di non ci sarà mai un'azione ovviamente che stimoli invece la pace. Do anche notizia che il prossimo numero di Limes vedrà un confronto che c'è stato stringente tra il direttore Caracciolo e il cardinale Pizzaballa, che sapete è il cardinale della Palestina, ma non solo, c'ha una diocesi sconfinata e purtroppo martoriata, Palestina, Israele, e ovviamente addirittura un altro pezzo, la Cisgiordania, e quindi addirittura Cipro e quant'altro. Ma il problema essenziale è che l'intervista, il confronto è stato su che fine fa Gaza. Ovviamente il lamento del cardinale Pizzaballa è al più alti livelli assoluti, perché non se ne vede ragione, e la preoccupazione che quello che era la Terra Santa diventa una terra israeliana e basta, visto l'uscita, la fuga anche di cristiani e di tutte le religioni e quant'altro, visto l'ostracismo israeliano, oltre che l'accaparramento appunto di spazi, negozi, terre nella stessa Gerusalemme, che nella cittadella vecchia era completamente araba e oggi è tutto messo in discussione. E la preoccupazione anche qui nelle domande e risposte, che fine fa la Cisgiordania, ovviamente dice i coloni possono tutto nella suddivisione delle zone. In zona C fanno già quello che gli pare, ma anche in zona B e A, quella zona A dove ci dovrebbe essere l'autorità palestinese, su cui Pizzaballa mette il dito nella piaga, sostenendo ovviamente la passività della ANP dentro questo quadrante, che però azzarda a dire, però non attenti a condannare anche questo simulacro di autorità, perché in contesto si condanna il popolo palestinese, come dire, purtroppo di riflesso, e questo è pesantissimo ovviamente da digerire. E discute e poi riflette e poi annuncia che ovviamente la maledizione presente in Israele sono ormai i partiti messianici, quelli di Ben-Gvir, di Modric e quant'altro, che prevalgono nella vicenda ovviamente della cosa pubblica e nelle armi da questo punto di vista, e ce ne sarà da combattere, perché tanto c'è un altro spettro che si aggira in funzione di sostegno al sionismo e al colonialismo e alla guerra, che sono gli evangelici con cui non c'è quasi confronto con cattolici e altre forme della cristianità, ma che hanno a disposizione una quantità di soldi e hanno la stessa concezione guerra fondaia nei confronti degli altri popoli, insomma sono biancocentrici, insomma, da questo punto di vista, e che quindi sono un pericolo per l'intera umanità. E per ultimo, sicuramente cosa che potrebbe essere ancora ai più di noi sconosciuta, il problema dei lavoratori migranti in Israele, che non sono i palestinesi, a cui ormai è stato vietato di essere sfruttati anche nei territori occupati, oltre che nell'area di Gerusalemme e quant'altro dopo il 7 ottobre, e che quindi questi sono presenti e provenienti dalle Filippine, dalla Thailandia, dalla Cina. È veramente preoccupante tutto questo status, perché intanto garantisce economia e servizi ad Israele, e purtroppo lo sfruttamento non finisce mai anche di costoro. Ecco, è una intervista da leggere, perché ci sono anche le piantine nuove di come Gaza si è ridotta di 2/3 rispetto a quello che era Gaza, stante l'occupazione ovviamente da parte israeliana. E altre due brevi notizie, quella ormai in questo mese è stata la premiazione di questi due giornalisti olandesi che hanno ottenuto il premio Howard, che è paragonabile al Pulitzer, cioè un premio a carattere mondiale, sui loro reportage. Sono Maud Efting e William F. Nestra del quotidiano Volkskrant, per l'inchiesta che hanno fatto ovviamente sulla vicenda dei bambini uccisi di proposito. Loro sostengono, e la motivazione del premio è proprio questa, che c'è un progetto di decimazione e di distruzione della continuità biologica del gruppo etnico palestinese, e che quindi mettono in luce tutto questo e meritano ovviamente di passare dalle pagine locali o nazionali alle pagine internazionali, perché di questo si tratta nel genocidio. Per finire, la comunicazione che i nostri compagni palestinesi presenti nelle carceri di Amman a Melfi, dove si annuncia la presenza sotto il carcere, quindi un presidio, il 18 di luglio, e gli altri, dove si annuncia altrettanto la possibilità di fare nello stesso giorno iniziative, Annun dell'Apis a Terni, gli altri tre sono a Rossano Calabro, di cui però uno dei tre, di cui ancora non so con precisione che sia, sembra che sia Hamad Salem, il giovane palestinese condannato a Campobasso, che dovrebbe essere stato trasferito a Sassari. Quindi tra le altre componenti carcerarie si aggiunge appunto Sassari da questo punto di vista. E sempre a Sassari dovrebbe essere stato trasferito anche l'ultimo palestinese arrestato, che è stato arrestato a Latiano in provincia di Brindisi, sul titolo del terrorismo della parola, appunto avendo scritto un messaggio o qualcosa del genere sul telefonino, sequestrandolo gli hanno dato questa imputazione. Ecco, finisco veramente aggiungendo che le cose dette in precedenza sull'accaparramento delle terre nel nostro territorio, nel territorio italiano, oltre a avervi già comunicato alcune località della Sicilia, della Sardegna e della Puglia, né in Puglia in particolare si aggiunge di recente la compera in Ostuni, la città bianca, in località Villanova sul mare, di 30 ettari, ovviamente da trasformare in resort di lusso, fortificati e ovviamente militarizzati da questo punto di vista. E per ultimo, appunto, siamo oltre ovviamente il mare, andiamo anche in montagna, perché anche qui un'altra società israeliana col progetto Baita ha comprato vari appezzamenti di terreno in Valsesia per crearci un insediamento presso le Alpi piemontesi. Bisognerà essere attenti e vigili su tutto questo, e lo faranno ovviamente le comunità che nel territorio ci vivono e combattono. Grazie.
1: Ebbene, grazie a te di questa panoramica settimanale che ci fa sentire comunque parte. Avevamo già parlato delle iniziative a Roma, ma ovviamente sia sulle iniziative che sulle notizie fa sempre piacere e sempre bene vedere quante sono in giro per l'Italia. Va bene, grazie mille allora.
0: Grazie di nuovo a te, veramente un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Ciao.

0: E allora chiudiamo lo spazio redazionale di oggi sugli 87.9 e rimandiamo al Ponte Radio dalle 13 alle 15, che oggi è a cura di Radio Onda Rossa, appunto nostra, e sarà su si parlerà di scuola e della svolta autoritaria e dei vari ingressi, delle intrusioni, delle svolte autoritariste degli ultimi anni. E una seconda parte invece sul BDS e su banche, in particolare sulle banche complici del genocidio, e quindi sempre ovviamente sul boicottaggio. E quindi un saluto a tutte e a tutti da questa voce, e per la diretta ricordiamo 06 49 17 50 e ricordiamo sempre ovviamente anche il radio abbonamento sul sito.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo.
0: Un saluto a tutte e a tutti.
1: Modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: sabato qua ci sto.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Che caldo, io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale Po, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Fonte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
4: Spore.
5: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non solo di Radio Onda Rossa che va in onda sugli 87.9 in FM a Roma, in DAB anche a Perugia e a Terni, ma buongiorno anche a chi ci ascolta da Firenze attraverso i canali di Radio Wombat, da Verona attraverso i canali di Radio Eustachio, da Napoli attraverso Neanderthal, da Bologna con Radio Spore, dalla Radio Quar che trasmette, diciamo, in giro per l'Italia, da Radio Blackout che trasmette in FM e in streaming da Torino. E buongiorno anche a chi è qui davanti a me.
6: Buongiorno a te e a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
5: E buongiorno anche a chi si trova a Verona per un festival di chi fa radio, questo è Onde Riflesse, dove sono impegnate tutte queste radio che vi abbiamo appena elencato. Questo venerdì il Ponte Radio parte da Roma, da Radio Onda Rossa di Roma, e sarà, come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quella che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
6: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
5: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è, come dire, manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. Esatto. E in queste altre linee che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
6: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ETS, le ETS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione diciamo di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni che vengono completati con 2 anni di ETS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ETS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo sia diciamo dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma.
5: Per decreto legge, quindi senza passare dal Parlamento.
6: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti e, in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
5: In sostanza, una riforma pesantemente classista in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la riforma
6: Gelmini, sì.
5: Ma anche praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
6: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale, che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche professionali.
5: E diciamo che un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente praticamente non contano più.
6: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
5: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, la complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera, eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
6: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
5: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia. Ha scritto Mark Bloch: i greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
4: È una operazione molto chiara, e devo dire che quantomeno in un'impostazione desolante, a dir poco desolante, Certo non ha infringimenti, ecco. Cioè, è tutto molto, molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione: altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
5: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
4: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto, così del tutto ideologici, in realtà totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco. Io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
7: io
4: tagliato.
7: Ma direi forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata, con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
4: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, e che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto, ecco, alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico. Quindi, ma diciamo, nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione, sì, Sì, molto chiaramente impostata, che però certamente fa non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto, poi ripeto, tutto così immaginario, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali. E questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale. Quindi così ne fa.
5: Diciamo, questo riguarda la storia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
6: Esattamente. Diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo, con metafora a mio parere bellicista, ma diciamo, questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è, diciamo, una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
5: Sì, big tech nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
6: Sì, diciamo, inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole, insomma, si è orientata in massa verso Google, che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in

0: Nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
1: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
0: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, e che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
2: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scosse e che ci sta a cuore, è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco. E in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
0: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
2: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. Appunto gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire, si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa triste patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
0: Sì, fallo, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
2: Certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse, e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adrian Tick, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché è esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per

0: violenza omo-lesbo-bitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
1: Del resto la parola complementarità non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo dell'associazione antiscelta della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più ritrive.
0: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è un'operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore.

0: E questa era Elsie, il pezzo si intitola Mantra e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata diciamo sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026, sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie in maniera che possano essere diciamo appunto informate su quello di cui si parlerà e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sessuo-affettiva al contrario viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di ICR come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente. Insomma.
0: Sì, anche perché rispondono come dire a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: E, insomma, si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: che verso... sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E la censura, e insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola e verso le e gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto, molto forti che fanno collegamento con, e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti. E nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse lì presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali la invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti dai servizi sociali quando si ha una denuncia. E intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce. AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo i servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10, 15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origini marocchine.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolare, inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, 2 ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro le denunce. Quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori e che non ha fatto, in questa cosa ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i COBAS Scuola. Il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori. E il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui parecchi collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera. Quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo,
0: anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene. Mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire a protezione, se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ammanettato, che anche questo, insomma, è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, e non la Procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di 6 studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello
1: in
0: scorso anno.
1: In un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa, o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri dove
1: un webinar era a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari, esponenti di vari partiti. In prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia, perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Valditara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Valditara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Valditara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che prevede il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantam, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura, è evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista. O sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente, per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè, chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma ai collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola, e invece
1: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno. Questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima. La repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filo governativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Valditara che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili. Si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Valditara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti. E in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Valditara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
1: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Disegni, quindi
3: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa e in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a finire questa conferenza, da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di tigossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'Aula Magna, dove si stava tenendo la conferenza, per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
1: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male, l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano state tenute all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma, nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo, tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto, da 10 anni, il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: Monteverde.
1: Meno Monteverde, Monteverde, un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico, vede una presenza di persone, di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga, che non è quella centrale di Roma ma è un'altra. E il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino, di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente, perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ritirazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ritirazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato FIFA Palestina. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga. E proprio durante l'uscita, uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto agitati.
1: Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
2: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
2: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale, perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
1: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
4: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
2: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
4: Sì, esatto.
1: Cioè sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
4: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, ovviamente erano molto di più professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti c'è un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
1: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma chi è più grande di te conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo questo articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
4: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
1: E la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati stati strappati una parte dei capelli.
2: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza. E tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
1: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: sound.
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
5: Blackout, Spore.

0: don't mean good.
1: E quando sono le 14 e 24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
2: Buongiorno a voi, sono Loretta.
1: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare su come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
2: Sì, sia così. Ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo e si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto, che non si tratta tanto di visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
1: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo, l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
2: Sì, esatto.
1: Esatto. Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione a questo punto. Diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua, pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente.

0: o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per, mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Erzimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, il CREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa, la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. Volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? Sull'embargo militare fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo, del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra, è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che di credito e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica. E oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì. Noi l'abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo, e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa che Biper ha preso 100 milioni e il Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, non, c'è chi per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso no, viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'altra tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. E non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molte a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
2: Spore.
5: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio, costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.onoblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio stamattina: ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibulo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi Davos Lussurgio, è un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90, lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso insomma salutarlo da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Così la sigla che è autoprodotta dalle lavoratrici e dai lavoratori di Ace Informatica, da un lavoratore in particolare che ringraziamo ancora una volta, spesso ci ha donato durante le tante vertenze che hanno attraversato la storia dell'assemblea di Ace Informatica, ci ha regalato appunto questi appositi momenti di condivisione di canzoni, di musica, eccetera, perché un elemento che da sempre caratterizza la nostra storia di lotta è proprio quello di aver sempre mantenuto alto anche l'aspetto sociale di condivisione e quindi di che costruisce insieme al resto l'unità di lavoratrici e lavoratori. Di che cosa parliamo? Beh, diciamo, durante la rassegna stampa abbiamo avuto modo sotto due lati, diciamo, di vedere quelle che sono le politiche sul lavoro, o per meglio dire su lavoratrici e lavoratori, che oramai da parecchi anni, potremmo dire da diversi decenni, in questo nostro paese stanno riducendo la condizione appunto di chi vive di lavoro, e lo abbiamo fatto soffermandoci su due aspetti che vedremo, anche se apparentemente dicevamo ma sono lontani, e invece vedremo che sono presenti anche nella nostra vicenda. I due aspetti a cui mi riferisco, riportavamo un articolo del Sole 24 Ore, anzi per meglio dire un editoriale scritto dalla segretaria della CISL, generale della CISL, in cui ci raccontava appunto del fatto di come CGIL e CISL e UIL in questi giorni hanno messo a punto un piano di che hanno proposto a Confindustria e le altre organizzazioni patronali per, dicono loro, come al solito siamo abituati pure qua dallo smantellamento di ogni diritto e condizione salariale a sentirci dire che serve per lo sviluppo, per rilanciare la produttività, il sistema paese, tutte queste robe che mascherano l'asservimento degli interessi dei lavoratori agli interessi patronali. In particolare questo meccanismo, che ha avuto uno spunto importante nel decreto 1 maggio recentemente approvato in Parlamento, e che appunto a farsi beffa proprio di lavoratrici e lavoratori, questo governo ogni anno il 1 maggio fa il decreto 1 maggio in cui taglia qualche elemento nella condizione materiale di lavoratrici e lavoratori, e che quest'anno è incentrato su un duplice obiettivo: cancellare ogni ipotesi di introduzione del salario minimo legale, e dall'altra parte diciamo disarmare l'efficacia dell'articolo 36 della Costituzione. L'articolo 36 della Costituzione dice che il salario deve essere equo, e quindi deve essere diciamo corrispondente a una stessa dimensione dentro un ambito di oscillazione relativo, se due lavoratori o due lavoratrici, un lavoratore e una lavoratrice svolgono lo stesso tipo di lavoro, e deve essere dignitoso e permettere quindi una esistenza dignitosa al lavoratore e alla propria famiglia. E sulla base di questo concetto costituzionale ci sono state negli ultimi anni alcune iniziative della magistratura che hanno portato alla condanna di imprese, eccetera, perché applicavano dei salari non dignitosi, e applicavano dei salari non dignitosi pur applicando dei contratti nazionali.
E quindi diciamo tante volte, no? Poi sui giornali si pensa perché ci sono i famosi contratti pirati, cioè quelli firmati da piccoli sindacati che vengono costituiti ad hoc per fare questo servizio alle imprese. Beh, non è così. Nel senso sì, ne esistono una pletora di questi sindacati e di questi contratti, ma non sono gli unici. Infatti il primo contratto che ha visto l'intervento della magistratura e la dichiarazione della sua indegnità, in quanto appunto non garantisce una vita dignitosa ai lavoratori e alle lavoratrici, è un contratto sulla vigilanza, sull'attività della vigilanza, ed è un contratto firmato da CGIL, CISL e UIL, quindi non da piccoli sindacati creati ad hoc. E appunto quello che l'obiettivo di questo decreto primo maggio è dare un'interpretazione del salario equo e dignitoso attraverso il concetto di salario giusto, che di fatto disarma appunto l'efficacia della Costituzione. La stessa cosa che la sta producendo attraverso questa iniziativa di CGIL e CISL e UIL, che stanno ricercando un accordo su questo terreno con le organizzazioni patronali. L'altro elemento che emergeva all'interno della rassegna stampa di questa mattina, e lo abbiamo preso in particolar modo da diciamo un insieme di notizie fra l'Avvenire e il Corriere della Sera, è il dato delle forti politiche di attacco alla condizione degli immigrati, che servono a creare una pletora di lavoratori ricattabili e pronti quindi a lavorare finanche gratuitamente, e soprattutto soggetti al controllo delle aziende attraverso la struttura dell'intermediazione illecita, quindi del caporalato, eccetera. E lo si evidenziava nella vicenda dei quattro braccianti assassinati qualche settimana fa, bruciati vivi dai cosiddetti caporali, e che guarda caso lavoravano, come gli stessi due assassini arrestati, lavoravano in un'azienda agricola che già negli anni precedenti era entrata in una all'interno di un'indagine su meccanismi di caporalato nati dalla denuncia di braccianti immigrati, e che però naturalmente anche in questo caso risulta del tutto immune da responsabilità, che vengono scaricate soltanto sul soggetto intermediario. Perché diciamo che questi elementi, che apparentemente sono estremamente lontani dalla condizione che viviamo oggettivamente e fortunatamente grazie alle lotte dentro Asia Informatica, dove invece riusciamo ad avere una contrattuazione integrativa assolutamente dignitosa, dove c'è una partecipazione attiva di lavoratrici e lavoratori e così via, perché queste vicende appartengono soprattutto a quel meccanismo, che è quel meccanismo tipico degli appalti, subappalti, cioè di quell'insieme di strutture intermediarie che, partendo dalla grande impresa, che può essere pubblica o privata, poi vanno a produrre lavoro e condizioni di sfruttamento lontano apparentemente nell'ambito della catena di comando da appunto chi governa quel progetto, quell'attività o quel servizio, e che è un meccanismo che serve proprio a lasciare immuni sia dalle eventuali iniziative di organizzazione dei lavoratrici e lavoratori, sia peraltro anche dalla responsabilità sulle mancate applicazioni delle normative, e serve appunto a lasciare immune da tutto questo le imprese grandi. Altro elemento a cui serve, in questo caso ci riferiamo specificatamente all'ambito pubblico, serve a
trasferire quello che è, quelle che sono risorse pubbliche all'interno degli interessi privati, e quindi è il meccanismo che ha portato allo smantellamento del servizio pubblico, alla tutte le politiche che dalla fine degli anni 70 in poi hanno iniziato prima a rendere sempre più degradati i servizi pubblici, per poi introdurre il concetto che quindi andavano privatizzati, e quindi poi bloccare le assunzioni all'interno della pubblica amministrazione e costruire tutto un meccanismo che non incide effettivamente sulla spesa pubblica, tant'è che la spesa pubblica dalla fine degli anni 70 ad oggi è esplosa rispetto alla condizione di deficit, ma che serve invece a spostarla dal salario al servizio, attraverso il servizio al privato. Questo meccanismo è quel meccanismo che governa le realtà del nostro paese, sia pubbliche che private, e che in specifico riguarda il mondo pubblico. Allora, dentro questo meccanismo, negli anni, soprattutto a partire dagli anni 90, anche se alcune esperienze, è il caso proprio di Aginformatica, ma ovviamente non l'unica, hanno invece una motivazione e quindi anche una datazione assai precedente, ha visto il sorgere di una serie di aziende cosiddette in-house. Che cosa sono le aziende in-house? Le aziende in-house sono delle aziende di proprietà dell'impresa pubblica, dell'amministrazione pubblica, e che operano in un regime sostanzialmente monopolistico, perché oltre l'80% del loro fatturato deve essere riconducibile all'amministrazione pubblica che le detiene. Operano in maniera quindi quasi esclusiva per l'amministrazione pubblica, per svolgere i servizi che l'amministrazione pubblica stessa deve realizzare, e lo fanno in più parti, ed è stato un modo attraverso il quale in qualche modo affrontare quella situazione di blocco dell'assunzione pubblica che portava a una paralisi dell'amministrazione pubblica stessa, ma che oltre a questo poi sono diventati nella gran parte dei casi un meccanismo attraverso il quale sostanzialmente distribuire appalti con i quali si svolgevano i servizi e quindi si trasferivano risorse pubbliche ai privati. Dentro questo quadro rientra anche la vicenda di cui andiamo a parlare, la vicenda che riguarda la realtà di Aginformatica, ma anche qui facciamo un attimo un passo indietro, perché dalla realtà Aginformatica, come detto, è una società in-house dell'ACI. L'ACI, come sapete, è un ente pubblico non economico, ed è un ente pubblico che ha anche una natura un po' particolare, perché è un ente pubblico federativo e quindi che ha una, o per meglio dire, aveva una struttura di governo atipica rispetto ad altre realtà pubbliche. Infatti, come funzionava l'ACI? Poi spiego perché dico funzionava. L'ACI funzionava attraverso un meccanismo per cui ci sono tutti i vari AC provinciali, cioè ogni provincia d'Italia ha un automobile club. Questi automobile club formano la federazione, e c'è poi l'automobile club d'Italia che diciamo ha il ruolo centrale e fa da collettore di tutta quanta la federazione, del sistema federativo. E gli automobile club provinciali hanno una struttura di governo che è data dal direttore della C, che è un dipendente pubblico, quindi è un dipendente di un ente pubblico non economico, e il presidente della C, che invece non è un dipendente pubblico, è un soggetto privato che viene eletto dai soci della C, cioè da coloro i quali si fanno la tessera ACI nelle varie province. Questo
dire questo presidente, l'insieme dei presidenti di IAC formano l'assemblea dell'ACI insieme ad alcuni rappresentanti dei ministeri che interloquiscono con l'ACI o che sono vigilanti o hanno ruoli comunque nelle attività dell'ACI, e insieme ai rappresentanti delle regioni. E questa assemblea eleggeva tutti gli organi di governo dell'ACI, quindi il Consiglio Generale, il Comitato, che a sua volta eleggeva il Comitato Esecutivo, e il Presidente dell'ACI, che erano gli organi di governo. E successivamente all'avvento di questo governo c'è stata un'azione, sono stati messi gli occhi sull'ACI, perché ci si è accorti che era una realtà che comunque gestisce una quantità di denari importanti, che ha anche una certa visibilità, perché l'ACI è fra l'altro anche Federazione Automobilistica Sportiva, quindi rappresenta la Federazione Mondiale dell'Automobile all'interno del nostro paese, quindi sta dentro il CONI e quindi gestisce per esempio la Formula 1 in quel di Monza, ma anche Imola, eccetera. E quindi ci si è messi l'occhi sopra e si è iniziato ad intervenire attraverso dei meccanismi legislativi, si è iniziato a intervenire sull'assetto dell'ACI stesso. In primo luogo iniziando anche una querela rispetto alle modalità di elezione del presidente, che il presidente che era stato eletto a ottobre del 2025 non aveva i requisiti per essere eletto, quindi c'è stato un intervento da prima con un intervento di carattere finanziario, chiedendo all'ACI di contribuire al bilancio dello Stato per 50 milioni di euro l'anno. Consideriamo che l'ACI è un ente pubblico, ma non rientra nel bilancio generale dello Stato, perché non è finanziato direttamente dal bilancio dello Stato, ma si autofinanzia attraverso i servizi che eroga alla cittadinanza. Successivamente a questo è stato stabilito appunto che non era eleggibile il presidente che era stato eletto, quindi è stata fatta un'operazione di commissariamento dell'ente stesso, e contemporaneamente si è aperto un tavolo all'interno della presidenza del Consiglio dei Ministri di riforma dell'ente, dentro il quale si è ipotizzato, almeno questo è quello che ci è stato riferito, perché naturalmente noi dentro quel tavolo non ci stavamo, si è ipotizzato addirittura di spezzettare l'ACI a secondo dei suoi, del tipo di servizi che svolgeva, quindi sostanzialmente trasporto, servizi delegati, quindi attività di compravendita dell'automobile, quindi della proprietà, no? Quando uno acquista un'auto fa il documento unico che contiene sia i dati di proprietà che i dati tecnici del veicolo, e che tiene insieme quindi i servizi dell'ACI con quelli della motorizzazione civile, e insomma spezzettarlo e ognuno prendersi il pezzetto di suo interesse. Dopo evidentemente discussioni all'interno di questo organismo, che ribadisco, noi abbiamo solo recepito da racconti, ma naturalmente non abbiamo mai potuto conoscere direttamente, c'è stato un intervento nell'ambito, inserendo un emendamento all'interno della legge sulla semplificazione del 2025, e questo intervento, poi l'articolo 35 della legge, mi pare 182 del 2025, nel quale viene ridisegnato il governo dell'ente e anche la modalità di gestione delle sue società collegate. In particolare, questa riorganizzazione ha comportato il fatto che la struttura di governo dell'ente non è più una struttura interna all'ente, ma una struttura composta
per metà da persone elette dall'ente stesso e per l'altra metà da rappresentanti politici, che sono espressione dei vari ministeri che hanno interesse sull'ACI, quindi il Ministero dello Sport, Economia e Finanza, Giustizia, Infrastrutture e Trasporto, oltre che della Conferenza Stato-Regioni e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e dell'Unione delle Province Italiane. Quindi sostanzialmente un organo di governo che è per metà nominato dalla politica e per l'altra metà interno all'ente stesso e che diciamo vede il suo l'elemento che diciamo rende dispari i membri del governo e quindi permette il formarsi di eventuali maggioranze laddove ci fossero interessi divergenti, che è il presidente dell'ente stesso e che eletto dopo il commissariamento a luglio scorso è Geronimo La Russa, quindi figlio del presidente del Senato. Questa è lo scenario. Dentro questo scenario è stato inserito anche una serie di questioni che danno, per esempio, impongono all'ente di realizzare processi di razionalizzazione e di intervento sulle società collegate e che dentro questo ha visto svilupparsi una procedura, un progetto che prevede la cessione di una parte della società ACI Informatica, appunto 70 suoi lavoratori e lavoratrici, per meglio dire 64 lavoratori e 6 dirigenti, a un'altra società dell'ACI e quindi apparentemente dice vabbè non cambia niente. No, in realtà non è così. L'altra società dell'ACI, che si chiama ACI Mobility, è in realtà una società in cui che è frutto dell'accorpamento di varie società dell'ACI e dove coesiste una pletora di contratti differenti, dove c'è una contrattazione integrativa estremamente carente e dove soprattutto c'è un'assenza di protagonismo diretto da parte di lavoratrici e lavoratori, un'assenza di protagonismo diretto che fa sì che all'interno di quella società è dominante la volontà della direzione aziendale in maniera quasi senza controparti e insieme a questa la compartecipazione delle organizzazioni sindacali, in particolare se non ricordo male ci stanno le rappresentanze dell'autonoleggio, che già questo insomma, ma se non ricordo male c'è stato un sindacato privato, cioè privato, un sindacato autonomo, la FIST o qualcosa del genere, più CGL e UIL. Dentro cui la condizione di lavoratrici e lavoratori è estremamente frammentata, con orari di lavoro differenti, salari differenti l'uno con l'altro, condizioni normative differenti l'uno con l'altro, e quindi capite bene l'ideale per governare un'azienda, la frammentazione di lavoratrici e lavoratori. ACI Informatica al contrario è un'azienda che ha una sua rappresentanza sindacale forte, che è espressione diretta dell'assemblea delle lavoratrici e lavoratori, che è composta da 10 delegati, 9 appunto auto-organizzati e 1 FIOM, e che vede un forte protagonismo dei lavoratori da sempre, insomma in tutti questi decenni. E facevo riferimento all'elemento della rassegna stampa perché questo protagonismo è dato proprio dal fatto della consapevolezza della ricerca dell'unità fra i lavoratori, tant'è che pur partendo da condizioni molto diverse i lavoratori e le lavoratrici di ACI Informatica negli anni hanno partecipato a iniziative di sostegno alla lotta dei precari da Tesia piuttosto che agli scioperi delle pulizie all'interno dell'Università La Sapienza in collaborazione con collettivi studenteschi, piuttosto che fare da punto di riferimento nella battaglia
contro il governo Monti che voleva azzerare l'esperienza delle Naus, cancellando quindi migliaia di posti di lavoro, e invece facendo attraverso una lotta e una presenza in piazza continuativa per oltre una settimana da punto di riferimento e di aggregazione di varie Naus, tanto da riuscire a portare a termine vittoriosamente anche quella battaglia, e che quindi proprio per queste ragioni rappresenta un'esperienza possibilmente da cancellare o comunque da ridimensionare in maniera molto pesante. E l'avvertenza della cessione di questo ramo d'azienda, una cessione che gli avvocati di parte sindacale hanno dichiarato da subito assolutamente illegittima, dato che non ci sono le caratteristiche del ramo d'azienda nella direzione che si vuole cedere, accompagnata da un blocco della contrattazione integrativa e da un attacco alle libertà sindacali fino al punto di sanzionare disciplinarmente due lavoratori e una lavoratrice, fra l'altro due lavoratori di cui uno delegato sindacale, per gli interventi fatti all'interno dell'assemblea sindacale e che stigmatizzavano operazioni di sostituzione del personale in sciopero da parte della direzione aziendale, quindi capiamo la gravità dell'intervento. E appunto questo insieme di iniziative vogliono cercare di chiudere, di tappare la bocca a questa esperienza, e che però è un'esperienza caparbia, che vede quindi, continua a vedere una lotta che interessa oltre l'80% dei lavoratori, delle lavoratrici di Ace Informatica stessa, con scioperi di gruppi andati avanti per oltre un mese, insomma, che vedono poi la solidarietà degli altri colleghi e colleghe, insomma una battaglia ancora assolutamente aperta e che sicuramente siamo convinti potrà portare a dei risultati positivi. Questo un po' per introdurre il tema di oggi. Adesso manderemo un breve stacco musicale per introdurre un intervento da parte di un rappresentante territoriale dei Gobas che stanno sostenendo questa battaglia, e poi daremo insomma libero sfogo, diciamo così, agli interventi qua da studio, dove sono presenti altri lavoratori e lavoratrici di Ace Informatica e altre compagne e compagne che hanno voluto essere presenti a questo dibattito. E naturalmente invitiamo chiunque voglia a portare il proprio contributo chiamando allo 06 49 17 50. Ricordiamo che Onda Rossa è sugli 87.900 dei MHz, ma la potete ascoltare anche in DAB e nonché in streaming dal sito ondarossa.info.

0: Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Come avete visto, siamo stati rapidi, anche troppo, per cui non abbiamo potuto far sentire tutta la canzone. Vabbè, provvederemo successivamente. Perché dovremmo avere al telefono con noi, come detto, il rappresentante della Cobas del lavoro privato che ci sta, diciamo, affiancando in questa battaglia, e così per sentire pure dalla sua voce un po' quello che è la la lotta che stiamo conducendo e anche come si inserisce nel quadro più generale. Dicevamo prima, tutta la vicenda appalti eccetera, proprio come realtà delle assemblee dei lavoratrici e lavoratori organizzati della informatica, siamo stati fine settimana scorso, venerdì scorso, all'assemblea nazionale al Palladium degli appalti e delle esternalizzazioni, proprio sia perché è una questione che vive anche da noi, rispetto alla quale ci siamo sempre attivati per sostenere le lavoratrici e i lavoratori in appalto, e sia perché appunto è un po' emblematica di quello che si vuole ridurre la realtà del lavoro nel pubblico. E quindi, introdotto in questo modo, ti do a te la parola. Ciao.
1: Grazie, grazie. Un saluto innanzitutto a tutti i compagni e compagne che stanno in redazione, che sono in ascolto. Allora, io mi aggancio innanzitutto all'introduzione che hai fatto con un po' il parallelismo sul lavoro in affitto, sullo sfruttamento dei caporali che stanno in agricoltura, ma che trasposti nella pubblica amministrazione si chiamano aziende appaltatrici. Cioè, vuol dire, il ruolo che le aziende appaltatrici normalmente hanno per i vecchi lavoratori è quello di mandarli alla bisogna con condizioni economiche molto più basse di quelle dei lavoratori della pubblica amministrazione, e che vengano utilizzati solo per le capacità intellettuali o fisiche che mettere a disposizione per l'ente che li utilizza. Quindi, voglio dire, quello è esattamente un parallelismo su cui noi dobbiamo lavorare, perché da quando di fatto è stato levato il divieto con la legge Biagi di interposizione di manodopera, da quando è stata levata la clausola che esisteva nella legge del 60, nel quale già prevedeva nel 60 che qualora ci fossero appalti dentro la pubblica amministrazione anche le aziende private, i lavoratori in appalto avevano il diritto di percepire la stessa retribuzione, e i governi si sono succeduti, queste norme le hanno smantellate tutte, facendo sì che appunto hanno legalizzato una forma di caporalato dentro l'azienda privata in primis e poi nella pubblica amministrazione, con la scusa di risparmiare, ma in realtà non si è risparmiato, si è speso di più, si è solo spostato sul capitolo fornitura di servizi la spesa. E lì c'entrano anche le società, come dicevi te, nel senso che Acinformatica oggi è purtroppo una mosca bianca, nel senso che anche Acinformatica in house spesso sono state utilizzate quasi come forma di caporalato, solo che gestito direttamente dall'ente che lo promuoveva, perché ci sono società in house in giro per l'Italia che le cui condizioni di lavoro non hanno nulla da invidiare, anche economico, oltre che normative, a magari gli appalti veri to cure. Quindi diciamo che la società in house ha un senso quando invece partendo dalla caratteristica della società comunque si rispettano condizioni economiche e normative che stanno dentro quell'articolo 36 che citai, e certamente Acinformatica oggi le rispetta, ma non certo perché piovono dall'alto, ma perché appunto Acinformatica nel panorama delle aziende è quella che negli ultimi 40 anni, se non di più, forse 50, perché nella storia parte dagli anni 70, ha mantenuto alto quel principio di non delegare alle organizzazioni sindacali la loro rappresentanza, non si siano sempre auto-organizzati e non hanno lasciato scampo, insomma, a chi avrebbe voluto massacrare i diritti anche in questa azienda. Ora appunto questa storia della cessione di ramo, secondo me, entra in questa discussione, perché diciamo che sembra che ACI Informatica faccia un po', no, ACI Informatica, scusate, in questo caso ACI faccia un po' il gioco delle tre carte, in cui sposta una parte, un gruppo lo mette in un'altra e via dicendo. E voglio dire, se avesse avuto un senso la riorganizzazione, semmai sarebbe stato magari accentrare un'azienda piuttosto che spostare pezzi da una parte, come è successo nel caso di ACI Informatica, dentro ACI, per poi invece prenderne altri per spostarli al di fuori. E a mio avviso quella cosa che un po' accennavi te, di l'idea che si vorrebbe con questo meccanismo frantumare l'unica o una delle pochissime, insomma, sicuramente un'eccezione in realtà aziendale in cui il conflitto sindacale e l'auto-organizzazione ha saputo garantire condizioni economiche e normative e anche tutele a tutti, no? Perché non esistono oggi imprese in Italia forse che non utilizzano, che ne so, il lavoro interinale piuttosto che i contratti a termine, mentre mi pare di ricordare che la vostra contrattazione appunto integrativa abbia saputo arginare, nonostante le norme legali che hanno voluto introdurre i vari governi di centro-sinistra, perché è bene ricordarlo, perché non è che la destra che fa i danni, la destra oggi ci mette le ciliegine, ma i danni grossi l'hanno fatti tutti quei governi paratecnici che in realtà erano sostenuti dal PD piuttosto che da, a volte anche da Rifondazione Comunista stessa. Quindi diciamo che noi scontiamo oggi il fatto che negli ultimi 20 anni si è destrutturato il diritto del lavoro in Italia, 20 anni forse sono pochi, pure 30.
0: Ma pure 30, perlomeno dal pacchetto 3,97, certo, poi se volessimo dovremmo partire dall'accordo Scotti dell'82, però vabbè, quello solo per noi vecchietti.
1: Sì, esatto, quindi la questione è che oggi tocca ricostruire tutto, e chiaramente si può ricostruire solo partendo dalle condizioni materiali. Quindi questa iniziativa, che c'è, cioè questo oggi scontro che vede protagonisti ACI Informatica e lavoratori di ACI Informatica, secondo me deve interessare un po' tutti, non può essere e non deve rimanere patrimonio di questi lavoratori vostro, ma nel senso positivo del termine deve essere estesa questa avvertenza, nel senso che deve, a partire da questa avvertenza dobbiamo riuscire a far capire ai lavoratori che solo attraverso il conflitto sindacale si ottengono i diritti, perché altrimenti quest'idea di cedere sempre un pezzo perché tanto le norme lo prevedono, ecco, non può andare più avanti. Cioè, lì ha citato l'assemblea che abbiamo fatto il 12 sui lavoratori precari in appalto, ebbene appunto i sindacati confederali, i rappresentanti dei sindacati confederali, per disincentivare i lavoratori a partecipare alla lotta, che cosa affermano? Ma la legge lo prevede, si può fare, invece l'internalizzazione la legge non lo prevede, non si può fare, e quindi perché come fai a chiederla? Ecco, c'è un approccio sindacale di questo genere qua, è assolutamente da massacrare, nel senso che questi sindacati che servono solo a fare i notai, ma in realtà che cercano sempre di conquistare i diritti per se stessi e per qualche amico, vanno cancellati. Cioè, l'esperienza che oggi rappresenta la Cinformatica credo che sia un patrimonio comune che ci dice a tutti, e dice ai lavoratori che oggi anche sono in lotta in altri posti di lavoro, che solo la lotta paga, che solo uniti ti vince, e è importante non cedere neanche un millimetro quando il datore di lavoro prova ad aggredire le nostre posizioni. Insomma, quindi mi pare che scusa, fai.
0: No, no, solo una battuta rispetto, poi lascio la parola qui a studio a chi magari vuole fare delle domande. Sono una battuta sulla cosa che dicevi sul fatto, ma quello è legale. Io a chi dice queste cose, perché mi capita, no? Ricordo sempre che anche lo schiavismo era legale, quindi se uno si fosse attenuto al fatto che ma tanto è legale, ancora staremmo con la schiavitù, che infatti stanno ripristinando.
1: Assolutamente sì, nel senso che il ruolo del sindacato appunto è quello invece di liberarci dalle catene che ci hanno messo anche legalmente nei tempi e che continuano, ahimè, purtroppo a metterci, perché le condizioni di lavoro nella massa è assolutamente inaccettabile.
0: Non so qua se volete intervenire.
2: Sì, ciao a tutte e tutti, sono un lavoratore di ACI Informatica e saluto Domenico che ho avuto il piacere di conoscere già in altre, che ci ha seguito insomma in altri percorsi che le lavatrici e i lavoratori nel loro percorso d'auto-organizzazione fanno, non soltanto rivolti verso l'interno ma anche verso l'esterno, cercando appunto punti di contatto e ponti anche con altre realtà. E a Domenico vorrei chiedere, insomma, visto che stiamo vivendo insieme anche questa vertenza, se anche lui, nel senso vivendola personalmente, ha, come raccontava prima, ha avuto modo di sentire e vedere con i propri occhi proprio quello che raccontava prima, cioè questi sindacati che si siedono a dei tavoli e trattano ad esempio queste cessioni di ramo azienda che noi stiamo vivendo direttamente, ma lui sicuramente avrà avuto modo di viverli anche in altri contesti, come sia lampante che parlano di queste cessioni astraendosi da quello che poi si va a affrontare realmente, cioè lo spostamento di persone, di lavoratrici e lavoratori e di professionalità, trattandole come se fossero anche queste delle risorse materiali e non quello di cui si tratta veramente, cioè lavoratrici e lavoratori con tutte le loro esigenze e che hanno bisogno di una serie di tutele. E si pongono a quei tavoli anche quando in realtà non avrebbero titolo di affrontare certe cose direttamente, perché come nel nostro caso c'è una rappresentanza sindacale unitaria che lì è fortemente rappresentata, votata dalle lavoratrici e lavoratori, invece qui provano solo a determinare gli esiti di certi percorsi seppur non conoscono quella realtà. Quindi mi chiedevo e chiedevo a Domenica appunto come queste cessioni di azienda, che come dicevamo sono legali, perché ti portano, la legge prevede che tu, che un'azienda può fare sia la cedente che la cessionaria, sia con un accordo che un mancato accordo, poi ti ritrovi con dei sindacati che magari vanno a fare degli accordi senza neanche prendere realmente in considerazione su quale realtà poi si vanno ad operare, insomma, si vanno ad attuare.
1: Allora, guarda, innanzitutto una questione sulle cessioni di ramo, no? Nel senso che le cessioni di ramo, esiste l'articolo 2110 del Codice Civile che dice che qualora un ramo d'azienda viene ceduto a un altro, i lavoratori hanno diritto di passare in continuità. Una norma che in realtà vale bene, è a tutela del lavoratore, no? Perché se io cedo l'attività e non i lavoratori, rischio che poi i lavoratori potrebbero essere licenziati. Dopodiché sia la norma europea, la giustizia europea, che la norma italiana danno una definizione di ramo d'azienda, il nodo sta tutto là, cioè non il fatto che si possa o non si possa fare, il fatto che quando è un ramo d'azienda è definibile tale, perché qualora non fosse un ramo d'azienda e si cede soltanto l'attività, le nostre leggi prevedono il contrario, cioè che i lavoratori debbano dare il consenso a cedere il proprio contratto a un soggetto terzo. Quindi voglio dire, è dirimente questa cosa qua. Ora, l'approccio del sindacato classico in tutti questi anni è sempre stato invece di fermarsi al fatto formale. Sì, il datore di lavoro dichiara che utilizza l'articolo 2112 del codice civile che prevede che si possono cedere i rami d'azienda e che i lavoratori non debbano dare il consenso ma seguono in continuità, e quindi l'azienda lo può fare. Cioè, non si è mai andata a rifiutato, perché lo poteva fare ovviamente, di andare a indagare se quella cessione di ramo effettivamente costituiva un ente autonomo funzionalmente organizzato per dare un servizio indipendente dalla casa madre. Questo ha comportato negli anni che il mondo del lavoro è stato frantumato attraverso questo articolo 2112, è stato lo strumento principe per spezzare quella capacità operaia o dei lavoratori, perché non solo operai ovviamente, era presente negli anni 70, che sapeva imporre le proprie condizioni come ancora oggi appunto riesce a fare ACE Informatica. È iniziata la Fiat, sono iniziati anche le grosse aziende. Ora, va bene che noi le cessioni di ramo le abbiamo sempre impugnate, nonostante firmate da CGL Seguille, attraverso il Tribunale del Lavoro, e le abbiamo tutte vinte. Storica è stata la cessione di ramo dei call center di Vodafone, per la quale c'è stato anche un accordo presso il Ministero del Lavoro, in quale si dava una clausola di garanzia di 8 anni, attraverso il quale era patrocinato dal sottosegretario all'epoca di Rifondazione, che i lavoratori hanno rifiutato, nonostante sia stato firmato, appunto dal Ministero. E abbiamo, dopo una lunga lotta durata anche anni, perché queste cause legali purtroppo durano anni, che è passata anche per licenziamenti, perché Vodafone, una volta che abbiamo vinto la causa per reintegrare centinaia di lavoratori di call center dentro Vodafone, avendo ritenuto il giudice quella cessione di ramo illegittima per i motivi che dicevo prima, che non esisteva quell'autonomia che doveva essere premessa per l'utilizzo dell'articolo 2112 del codice civile, il Vodafone ha messo in una scatola vuota centinaia di lavoratori in un reparto fittizio, senza attività lavorativa, e dopo qualche mese li ha licenziati dicendo non c'ho più da fare. Abbiamo vinto anche quei licenziamenti, e quei lavoratori sono stati tutti reintegrati in Vodafone, nonostante che i sindacati lì andavano a persona per persona a dire: vedi, ti ha licenziato, se tu rinunci alla causa ti fa riassumere dalla società appaltatrice, quindi firma. E purtroppo qualche lavoratore, un'ultra minoranza per fortuna, ha ceduto, perché chiaramente il lavoratore, tutti noi campiamo del reddito, non ci abbiamo bene al sole, quindi se ci privano di quel reddito è chiaro che siamo la parte debole, noi abbiamo paura legittima di non poter sostentare più la famiglia. E il sindacato aveva quel ruolo, ha avuto quel ruolo, e l'ha avuto in tutte le sezioni, diciamo, fatte in Telecom Italia, nella Fiat, in tutte le aziende grosse che hanno utilizzato appunto per vecchiare, precarizzare, mandare via a casa le persone che avevano disagi fisici e quindi erano meno produttive e via dicendo. Quindi è stato un bagno di sangue in questi anni, e il sindacato, l'approccio di quei tavoli è stato quello che tu descrivi, cioè vengono là, non sanno neanche a volte di che si sta a parlare. C'è voglio dire, ACE Informatica, ovviamente neanch'io conosco i contratti e accordi collettivi che hanno origine agli anni 70 in poi, e ovviamente non metterei mai bocca, no, rispetto a cose di cui non ho competenza, perché c'è un RSU lì forte che conosce a meno dito la sua storia, sta a organizzarsi e controbattere all'azienda passo passo. E invece spesso e volentieri diciamo che il sindacato ha due livelli: il livello nazionale c'ha delle responsabilità politiche, di scelte politiche che hanno voluto destrutturare il salario e la contrattazione. Citava all'inizio, nell'introduzione Marco, il discorso del nuovo accordo sul salario che vorrebbero fare, questa storia del trattamento economico complessivo e quello minimo, che porterà pure altre disgrazie appunto ai lavoratori, perché sposteranno masse economiche salariali su voci variabili e incerte, mentre noi gli affitti ci aumentano ogni anno con l'indice Istat, mentre i salari non aumentano, storie che conosciamo tutti. E l'altro livello però poi è quello territoriale, che loro stanno nei tavoli per la pagnotta, ma la loro, per guadagnarsi la pagnotta, perché non vanno a lavorare, vengono distaccati o addirittura retribuiti dal sindacato, e quindi se vanno a guadagnare la loro pagnotta. Voi, avendo un RSU come l'abbiamo già tratteggiata, vi siete persi delle chicche di altri ambiti in cui noi in alcune aziende, io sono stato RSU di Telecom Italia per numerosi anni, ci stava un coordinamento, c'è un coordinamento nazionale che contratta a livello nazionale il livello integrativo dell'azienda Telecom Italia, e lì, se qualcuno di voi avesse visto, l'azienda normalmente si presentava a questi incontri dicendo: beh, noi vogliamo cambiare gli orari di lavoro con A, B, C, D, però forse D ve lo lasciamo. E i sindacati andavano in assemblea, nonostante che noi avevamo ascoltato queste cose, quindi li avremmo spiccanati un minuto dopo, mandavano dai lavoratori a dire: ah, l'azienda vuole fare A, B, C, D, ma noi D gli abbiamo detto che neanche col sangue li leviamo. Cioè, questa è la finta, una tragica commedia che il sindacato fa della trattativa. Non esistono trattative vere, non ho mai visto trattative vere fatte dal sindacato, se non appunto quando vanno a cercare solo i diritti che sono già scritti nelle clausole sociali, piuttosto che le cose che anzi cedono anche su questo molto spesso, anche sui diritti che sono rivendicabili in tutto e per tutto dai lavoratori senza il loro ausilio e peraltro. Quindi diciamo, questo è l'Italia, cioè, il problema è che siamo noi che dobbiamo invece avere la capacità di esportare esperienze come quella di Acinformati anche al di fuori, e come dicevo spesso quando ci siamo incontrati, questa per noi deve essere l'occasione che invece proviamo a espandere il virus nelle altre società del gruppo degli ACI, in modo che anche oltre, ovviamente, nel momento che appunto i lavoratori di ACI sono sempre stati presenti in tutti questi anni che li conosco, sono ormai decenni, in tutte le vertenze anche che non li riguardavano, e quindi insomma è bene che questa vostra esperienza la portiamo in giro.
3: Buongiorno Domenico, buongiorno a tutte e a tutti. Io volevo farti una domanda. Intanto, vabbè, è chiaro che anch'io sono un lavoratore di ACI Informatica, non sono tanti anni che sono in ACI Informatica, però subito, diciamo, riconosciuto, come è stata definita prima, la mosca bianca, no? La realtà dentro l'azienda, perché effettivamente, insomma, come dire, c'è una presenza forte del sindacato auto-organizzato, e anche chiaramente un appoggio molto ampio dei lavoratori. Quindi si è creata proprio una consapevolezza, basti pensare che nel 76 questa azienda aveva 36 ore settimanali e il sabato a casa, una roba incredibile, no? Cioè, quindi, come dire, i diritti costruiti in questi 50 anni sono stati, come dire, conquistati, no? Dalle lavoratrici e dai lavoratori. Però tornavo un attimo al discorso che facevi tu rispetto ai sindacati altri, cioè la CGIL, la CISL, la UIL. Allora, tu parlavi di due livelli, no? Quindi c'è un livello nazionale che fa i contratti, come dire, nazionali, quindi dei lavoratori, e poi c'è, che si siede al tavolo, chiaramente, si siede al tavolo sempre peraltro, e poi c'è appunto il livello altro, no? Quello territoriale. Allora, questo gioco delle parti esiste, sono slegati? È una domanda un po' ingenua, forse retorica. Esiste, sono slegate queste due cose? Com'è possibile che questi comportamenti vengano accettati anche, come dire, a livello di segreterie anche nazionali, no? Dei sindacati. Cioè, com'è possibile questo doppio binario, cioè, che è una cosa intollerabile?
1: Il doppio binario è obbligato, perché il sindacato, nel momento in cui ha abdicato, cioè non ha più la vocazione di fare conflitto sindacale, e le persone che fanno conflitto sindacale, poi si sono auto-organizzati, sono andati in altre organizzazioni, cioè, il personale che è rimasto è il personale opportunista, e senza di quello però non cammina, cioè, di fatto tra l'altro il sindacato poi è una scelta anche nazionale quella di trasformarsi in sindacato di servizi. Oggi il business più grosso che c'è al sindacato non è neanche più la tessera dell'associazione del lavoratore, ma sono i capi, i patronati e gli enti bilaterali, cioè immaginate che ormai sono obbligatori gli enti bilaterali in tutti i contratti, e ogni lavoratore, ahimè, nonostante che non aderisca a quel sindacato, gli viene trattenuto una quota sulla propria busta, e questa è una cosa che dovremmo anche vedere dal punto di vista legale prima o poi, per finanziare questi enti bilaterali. E di questo

0: incoraggiate con le tasse nostre, si pagano i contributi e le retribuzioni dei lavoratori che invece stanno facendo altro, perché la formazione è finta, non la fanno. Ora, il problema è che quando il sindacato ha deciso di trasformarsi in sindacato di servizi, la CISL addirittura lo ha proprio messo nello proprio statuto, credo, cioè, ce l'ha teorizzato, la CGIL non lo ha fatto formalmente, ma nei fatti oggi è quello. È chiaro che chi fa conflitto vero addirittura viene fermato normalmente dal sindacato. Cioè, il giochetto qual è? Quando tu hai un delegato, una delegata che è combattiva, l'azienda che fa bypass e va dalla struttura territoriale o addirittura dalla struttura nazionale per dire: oh, ne vadano dai coglioni, scusate il francesismo, questa persona, perché sta rompendo troppo. E il sindacato lo esatura, non è che gli dà una mano. Quindi quella è una scelta, però poi nelle piazze, quando è che c'è, ha voglia Landini a gridare contro il governo Meloni, su appunto contro gli appalti, contro il lavoro precario, contro le sottoretribuzioni, cioè sul fatto che i lavoratori non hanno avuto oggi, no, un salario, non hanno un salario diciamo che è cresciuto con il crescere dell'inflazione, e i contratti l'hanno firmati loro con quelle condizioni economiche. Lo citava sempre Marco all'inizio, il contratto di vigilanza e di servizi fiduciari era firmato da CGIL e UIL, in alcuni posti firmano, applicavano addirittura quello firmato dalla sola UIL, e che aveva le distribuzioni intime, ma sono intime anche quelle di multiservizi, se vogliamo anche lo stesso metalmeccanico, sarà un po' meglio dell'altri, ma non è che è cresciuto con il crescere dell'inflazione come invece crescono per esempio gli affitti, no? Nel salario, in quest'ultimo decreto stanno mettendo il fatto che se dopo 6 mesi non viene rinnovato, comunque recuperi il 50%. E perché il 50%? Scusate, cioè, se io l'inflazione mi ha mangiato il 100%, se l'affitto, la legge prevede che aumenta del 100% dell'inflazione, scusate, perché a me il salario deve aumentare il 50%? Qual è la regola? Cosa, no? Allora, chiaramente la lotta ha fatta nel ripristinare la scala mobile, gli strumenti di adeguamento automatico della retribuzione. Quando levarono tutti gli automatismi, per esempio gli scatti di anzianità, non so quanti se lo ricordano, che una volta non erano a quota fissa, ma quelli era il 5% del minimo tabellare, e quindi aumentando il minimo tabellare aggiornavano anche il valore dello scatto. Cioè, il sindacato si presentava nelle assemblee dicendo: ma così noi possiamo contrattare la massa economica, se ci togliamo automatismi non la contrattiamo più. Questo cavolo, non hanno contrattato proprio nulla, e sappiamo bene quali sono le condizioni economiche della massa dei lavoratori. Quindi lì ci sta una connubio esatto nazionale e territoriale, non è che io dividevo, diciamo, per una questione di comodità nel dire che quello territoriale spesso e volentieri è anche corrotto, non dico una parola brutta, ma è così, perché pensa proprio solo ai cavi suoi, a portare qualcosa in tasca per sé, e quindi è più cedevole anche alle lusinghe dell'azienda che magari può dividere un accordo a ribasso per i lavoratori e lo convince in altri modi, no? Ma i nazionali sono assolutamente consapevoli di quello che ci succede nei territori, e evidentemente gli sta bene che succeda.
1: Ah, questo sicuramente. Senti, però un'altra domanda ti faccio, poi ti interrompo, diciamo così, il mio.
2: Salutiamo,
1: interrompo. Sì, esatto. Volevo solamente sapere questa cosa. Allora, questa quindi realtà che in qualche maniera, diciamo così, sminuisce il ruolo del sindacato, no? Quante volte i lavoratori, quante volte le persone, la vulgata generale, i sindacati sono tutti corrotti, queste cose. Quanto è complicato, per quanto riguarda la tua esperienza anche dei COBAS, poi ricostruire questo rapporto di fiducia con i lavoratori, le lavoratrici? Come vi vedono? Con diffidenza?
0: Ma dove si fanno le lotte, poi alla fine si ridicono. Allora, partiamo dal presupposto che diciamo che ACE Informatica ha un modello in cui dice: noi siamo auto-organizzati. In realtà i COBAT nascono come organizzazione che si vuole auto-organizzare, no? Non abbiamo avuto mai dirigenti pagati per far quello. Poi è chiaro che molti di noi, facendo

0: da 40 anni, magari sono più esperti di altri. Quindi il problema è che sicuramente, come dici te, il lavoratore che non conosce la storia, e chiaramente COBAT, ma anche i lavoratori organizzati sono una forma sindacale, no? Una forma sindacale che però ha un'organizzazione interna radicalmente diversa da quelle che hanno i sindacati confederali, perché da noi, come da nei lavoratori organizzati, non c'è chi comanda. Cioè, noi normalmente in tutte le aziende dove sono organizzati i COBAT, le decisioni le prendiamo con i lavoratori. Poi ci sono realtà più, diciamo, mature, perché ci sono compagni e compagne che da anni fanno attività politica e sindacale, che vanno in autonomia, appunto, come va in autonomia i lavoratori della organizzazione dell'ACI, piuttosto che chiunque altro, no? Indipendentemente se sei uno che è stato di Coba, se non è stato di Coba, perché non siamo il Papa. Però voglio dire, i lavoratori a volte l'approccio di diffidenza, è vero, ce l'hanno, come dici te, nel senso che avendo l'idea del sindacato, quello confederale, che assente dai posti di lavoro, che normalmente quando fa accordi li fa negli ultimi 3 anni a ribasso, è ovvio che la diffidenza è anche legittima. Il problema è che noi dobbiamo far prendere la consapevolezza che la soluzione non è un altro sindacato, c'è neanche i COBAT da questo punto di vista. Cioè, la soluzione è che gli acquisiscono del diritto di rappresentanza e decidono loro in prima persona quale è bene o quale è male per il loro destino. Poi per noi il sindacato diventa solo lo strumento organizzativo che mette a disposizione le lotte, non un fine ma un mezzo a disposizione di tutti e di tutti.
1: Grazie. Ciao Domenico, magari l'ultima domanda, che magari può anche essere un po' retorica, però così per salutarti e poi aprire il dibattito in studio e anche con chi vorrà intervenire da casa o telefonicamente. E io sono anche una lavoratrice di ACI Informatica, sono assunta abbastanza non da tanto tempo, però ho già potuto vedere, constatare che c'è appunto una realtà sindacale molto forte, che è rimasta tale proprio perché è espressione diretta delle lavoratrici e dei lavoratori. Diamo un'enorme importanza al ruolo dell'assemblea, e in questo periodo di vertenza stiamo anche facendo assemblee permanenti in cui appunto far emergere tutte le questioni che ci stanno a cuore. E quindi siamo riusciti a mantenere questo ruolo nonostante le varie riforme del mercato del lavoro, che appunto, come si diceva, da 40 anni a questa parte hanno sempre più indebolito lavoratrici e lavoratori, spostando enormemente i rapporti di forza tra capitale e lavoro a favore del capitale. Nonostante ciò, noi siamo appunto riusciti a continuare a far valere le nostre posizioni, a lottare e a conquistare diritti. Ora, la cessione della moda azienda si inserisce all'interno di queste riforme del mercato del lavoro e tentando sempre più di dare sempre più potere discrezionale alla parte datoriale. Infatti la cessione del ramo d'azienda appunto limita fortemente la possibilità di opporsi di lavoratrici e lavoratori, lasciando alla parte sindacale un ruolo diciamo consultivo. Secondo te, e poi magari anche secondo chi sta qui in studio, quanto è casuale appunto questa operazione che è stata fatta, cioè la cessione del ramo d'azienda appunto come operazione migliore dal loro punto di vista come tentativo di frammentarci e indebolire anche appunto la nostra forza di capacità di organizzazione e lotta?
0: No, questo mi pare che lo diceva l'ministro Antimarco, e infatti qualche passaggio l'avevo ripreso. Io sono convinto che questo sia uno dei motivi principali, no? al di là della governance che vogliono dare e della così magari non so se hanno obiettivi anche di mettere mano sul business che rappresenta ACI, però appunto se anche volessero farlo comunque, diventa gioco forza necessario governare il conflitto sindacale, no? Quindi l'anomalia che rappresenta ACI Informatica dal punto di vista di conflitto sindacale è una cosa che loro sicuramente si sono posti, e uno strumento come la cessione di ramo gli permette quella frammentazione di cui dicevi te, che è stata detta anche prima, cioè lì votare pezzo pezzo magari ACI, oppure votarlo e sostituirlo con gente che lavoratori che non hanno quella storia e quel vissuto, e quindi magari no, fanno ovviamente rompere gli equilibri, perché oggi ACI Informatica è un prodotto di appunto 40-50 anni di storia, e chiaramente ricostruirlo da capo in un giorno di settimana ci riesci se rimane il grosso compatto dentro l'ambito. Se invece lo inizio a spezzettare, un pezzo lo porti da una parte e poi magari non so che succede tra 6 mesi o un anno, no? Ci può sicuramente, questo potrebbe essere secondo me uno dei motivi che sta spingendo ACI a fare questa operazione, perché poi ripeto, altre soluzioni ci sarebbero state, potevano addirittura ragionare su unificare e non fare alcune realtà, perché la realtà mobility penso che sia sicuramente meno rilevante di quella di Informatica, perché la volevano incorporare addirittura per tagliare anche costi dall'alto, no? Immaginate che ogni azienda comporta consigli di amministrazione, direttori e quant'altro, se tu ottimizzi invece le teste le potresti tagliare, lì secondo me le teste è sempre giusto tagliarle, quelle che guadagnano, no? 200-300 mila euro all'anno di retribuzione per non fare nulla e scaldare qualche poltrona. Quindi quello secondo me è uno degli obiettivi primari che oggi ACI sta ponendo con questa operazione, e per questo bisogna ovviamente ostacolarla in ogni modo, o all'inverso utilizzare questa operazione per espandere il morbo, quindi non desistere.
2: Certamente, grazie, grazie all'intervento, per il momento ti salutiamo.
0: Un saluto a tutti,
2: A presto, ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Bene, dopo questa lunga telefonata, ricordiamolo 06 49 17 50 per chi volesse intervenire. Noi mandiamo uno stacco musicale così si riposano un pochetto le orecchie di ascoltatrici e ascoltatori, poi rientriamo per l'ultima mezz'ora di trasmissione e ripeto, chi vuole può intervenire telefonicamente.

0: Bene, rientriamo in studio. Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Rinnoviamo l'invito a chiamare chi voglia allo 06 49 17 50. Abbiamo fatto un po' il punto dell'avvertenza. Attraverso il punto dell'avvertenza abbiamo cercato di dare spunti che possano essere utili a chi ci ascolta, anche dentro esperienze differenti. Abbiamo evidenziato, insomma, che in questa vicenda, come spesso avviene, no? Se vogliamo, è anche un po' un focus su come avvengono processi di smembramento delle realtà organizzate delle lavoratrici e lavoratori. Tante altre occasioni si è vista, come qua, una collaborazione diretta dalle organizzazioni sindacali con la dirigenza e con la struttura di governo delle imprese, nello stesso e comune interesse di togliere di mezzo chi magari cerca di costruire una forma di vita che è differente, perché non è soltanto un aspetto, no? Poi più che mai lo abbiamo detto anche parlando di come le norme, i decreti, sicurezza eccetera siano forme e modi per governare. C'è stato uno squillo di telefono, forse abbiamo dato, ecco, proviamo a rispondere di nuovo. Dicevo, come determinate sono forme di governo della forza lavoro. Abbiamo un intervento in diretta, quindi mi taccio, aspetta, attaccare, non attaccare, aspetta, adesso puoi attaccare. Ok, pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Perfetto, vai, dici.
1: Mi sentite?
0: Ti sentiamo perfettamente, ciao e benvenuto.
1: Sì, grazie. Volevo intervenire perché come lavoratore in un'azienda in appalto della pubblica amministrazione lo trovo molto interessante, insomma, tutti i discorsi che sono stati fatti, e soprattutto trovo anche abbastanza importante come esempio di organizzazione dei lavoratori quello che è successo all'ACI, perché insomma io mi sono scontrato con grosse difficoltà al mio posto di lavoro su come collaborare con i colleghi per fare delle richieste, delle vertenze, stando in situazione che è molto ibrida tra lavoratori privati e lavoratori pubblici. Poi siamo spesso nella mia azienda siamo spesso con il cliente, che sarebbe lo Stato, la pubblica amministrazione, quindi ho più rapporti con i lavoratori della pubblica amministrazione che con quelli della mia azienda. E quindi secondo me tutta questa cosa delle privatizzazioni e esternalizzazioni dei servizi pubblici è fondamentale, e trovo che tutta la lotta che si sta facendo all'ACI informatica, che state facendo, è davvero troppo poco diffusa tra i compagni e lavoratori, perché è davvero una lotta importante. Oltretutto riguarda anche, come vorrei fare come piccolissimo intervento, anche come vengono svolti i servizi pubblici alla collettività. Non è solo una lotta sui salari eccetera, ma anche come viene organizzata la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici. Questo troppo spesso viene sottaciuto quando si lotta, soprattutto da parte dei federali eccetera, che va anche ogni volta che si lotta su questioni di appalti, contratti eccetera, è sempre anche una riflessione su come vengono prodotti i servizi pubblici, il rapporto tra cittadino e pubblico servizio. Erano un po' questi i temi che volevo aggiungere, che avete già affrontato, che per me sono davvero fondamentali, e per fortuna se ne parla qua a Radio Onda Rossa, perché sennò veramente se ne parla troppo poco.
0: No, certo.
1: E quindi era un po' questo.
0: No, certo, questo che tu dici è molto, molto esatto, nel senso che appunto lo dicevamo prima, no? Il fastidio che può essere dato da una realtà come la nostra è duplice: da un lato perché rappresenta un'esperienza di auto-organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi di capacità di far valere l'interesse di chi lavora nei confronti di quelle di quei ceti parassitari, quali sono i ceti che comandano, ma oltre a questo anche perché sempre nelle nostre battaglie abbiamo posto al centro la necessità di salvaguardare il servizio pubblico e quindi anche di difendere lo stesso servizio pubblico da processi di privatizzazione e di indebolimento. E questo soprattutto nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione è un grosso problema, perché sostanzialmente quella che sono le indicazioni che vengono date a livello di politiche macroeconomiche, ma se pensiamo, no, per chi magari è più addentro a questi meccanismi, sa la Repubblica, l'Italia digitale, la Repubblica digitale, no? Trasformare l'Italia in una Repubblica digitale, poi vai a vedere, a approfondire questo, che cosa significa. Sostanzialmente la pubblica amministrazione ha un patrimonio enorme, i dati, che oggi come oggi sappiamo essere quasi un nuovo petrolio, no? E quindi sono una ricchezza di cui le aziende private si vogliono appropriare, e lo fanno in tanti modi, no? Abbiamo visto che il fascicolo sanitario elettronico in Gran Bretagna è stato messo nelle mani dell'azienda De Musk, che ne fanno, oltre ad appropriarsi quindi del controllo delle persone, ne fanno ovviamente un grosso business. La stessa cosa avviene da noi con, se pensiamo all'ambito delle scuole, no? dell'istruzione, dove tutta questa propaganda sulla digitalizzazione omette di dire che tutte le piattaforme utilizzate sono piattaforme proprietarie dei Microsoft o di Google, e che in questo modo si appropriano dei dati della popolazione italiana e ne fanno business. E quello che proprio che viene disegnato è il fatto che la pubblica amministrazione che detiene i dati deve, attraverso o direttamente attraverso l'in-house, costruire delle API, cioè degli strumenti per accedere ai dati, perché poi i servizi su quelle API, e quindi attraverso un accesso che è sostanzialmente gratuito, li sviluppa il privato, e in questo modo ci fa business. Ovviamente una realtà come la nostra, dove invece abbiamo sempre avuto attenzione anche al controllo del processo produttivo, perché riteniamo che senza di questo, senza un controllo dei lavoratori del processo produttivo, perdi capacità contrattuale e quindi perdi nei rapporti di forza, ostacola questi processi di appropriazione del bene pubblico da parte dei grandi imprese, dei multinazionali del digitale, e quindi pure da quel punto di vista siamo un problema, proprio perché in questo modo si tutela il servizio pubblico, cosa a cui nessuno presta attenzione da nessuna parte schierato, e che anche da parte dei lavoratori e lavoratrici, o se vogliamo assumere una categoria ancora più ampia e significante quale quella di cittadino, sono pochissimi quelli che si interrogano su questi elementi e quindi che si accorgono di questa espropriazione dei nostri dati, no? Che poi noi la rendiamo possibile pure con l'uso dello smartphone, con l'uso di tanti strumenti che utilizziamo quotidianamente, e che non ci rendiamo conto che di fatto andiamo ad operare una produzione di business per altri, dove al più le persone si soffermano sull'aspetto del controllo, che per carità è un aspetto pesante e invadente, ma nessuno fa attenzione che sostanzialmente è una forma attraverso la quale estrarre profitto dalla nostra stessa esistenza, e lavorando quindi de fatto gratuitamente.
1: Sì, se posso, davvero trovo interessante, proprio nel senso che ora ci troviamo in una pubblica amministrazione con tutta questa evoluzione della digitalizzazione, tutto quello che avviene. Cioè, la retorica liberale parlava di uno stato improduttivo, diciamo, che non sperpera solo risorse. In realtà, diciamo, tutta questa storia è al centro proprio di una produzione importantissima di potenziale valore aggiunto da da mettere a profitto, e questo è proprio, e c'è proprio un attacco da parte del privato al capitale privato, proprio questa produzione pubblica.
0: Esatto.
1: E quindi ecco, quindi mi ritrovo con te insomma in questa discussione, secondo me è molto interessante, quindi ecco, grazie per questa trasmissione, insomma buona lotta.
0: Grazie a te per l'intervento, buona lotta anche a te e a presto, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Beh, credo pure questo intervento ci dà degli spunti, lascio qui in studio a chi vuole intervenire.
2: Sì, non solo questo intervento, diciamo che i vari interventi telefonici qui hanno dato, insomma, hanno messo a tavola parecchi argomenti che ci danno la possibilità di avere diversi spunti di riflessione. Si parlava appunto prima di questa vertenza, che è una vertenza che non riguarda solo questa cessione di ramo d'azienda e che ha un lungo percorso che ci ha visto impegnati appunto nelle piazze per far sentire insomma la nostra voce, appunto come si diceva prima, a tutela di un servizio pubblico e delle professionalità dei lavoratrici e dei lavoratori da diverso tempo. È una vertenza che ci vede impegnati su più fronti, perché c'è questa cessione illegittima di ramo d'azienda, ma figlia appunto di questa legge, la 182/2025, in cui all'ACI viene richiesto insomma un piano di razionalizzazione, ma un piano di razionalizzazione che dovrà essere presentato ogni anno. E quindi, partendo da questo ragionamento, le lavoratrici e i lavoratori di ACI Informatica sono sempre stati si sono sempre caratterizzati per avere una visione non solo a breve periodo ma anche a medio e lungo periodo, e questo ci ha permesso a volte di essere anche predittivi verso quello che ci aspettava. E quindi, se per ora si parla appunto di una illegittima cessione di un ramo d'azienda per paventandolo come una razionalizzazione per permettere a ACI Informatica di concentrarsi solo sull'informatica, cosa che in realtà non è vera, perché ACI Informatica si è costruita e strutturata negli anni offrendo diversi servizi non solo tecnologici. E quindi noi ci interroghiamo appunto se questo sia soltanto un primo passo per smontarla o montare altre scatole. E di queste realtà le citava anche Domenico prima, che le cessioni di azienda servono per agire non magari sugli interessi del servizio pubblico, ma appunto sui profitti o eventuali spartizioni di profitti di capitali. Mi ricordo anche altre realtà con cui siamo venuti in contatto e con cui abbiamo interagito. Se vi ricordate la creazione della società 3i, dove IMSS, INAIL, IMTAP venivano, diciamo, alcuni dei lavoratori venivano inseriti in questa società che diventava una software house, che avrebbe dovuto produrre appunto piattaforme o comunque tecnologia per queste tre realtà, e che di fatto è stata riempita ma è rimasta una scatola vuota, cioè priva di contenuti tecnologici. Ad esempio, in questo periodo ci stiamo relazionando con una realtà di lavoratori che in Italia stanno portando appunto avanti un percorso, e sono i Tech Workers Coalition Italia, con cui siamo venuti in contatto. E insomma, anche qui ci sono programmatori, riders, ingegneri e sistemi, insomma, con i quali ci stiamo confrontando appunto per definire tutto quello che ci circonda, perché l'intelligenza nostra è sempre stata quella di non arroccarci su un'altra posizione, ma volgere lo sguardo anche all'esterno, insomma, per capire che cosa potrebbe succedere anche su ACI Informatica, che appunto, come la definiamo prima, è un'anomalia, e per la quale appunto ci vede attaccati sia sul appunto sull'agibilità sindacale, con quelle appunto discriminazioni che sono avvenute all'interno dell'assemblea dei lavoratrici e lavoratori, che hanno portato appunto l'azienda a comminare delle sanzioni disciplinari anche qui molto fantasiose. Insomma, è una vertenza sicuramente che si pone su un lungo periodo, e noi ci siamo strutturati appunto per affrontarla non semplicemente nell'immediato, ma per portare appunto una lotta anche più avanti. Appunto ci sarà questa, cioè si sta andando avanti con questa cessione di ramo d'azienda, e anche qui noi stiamo cercando di costruire un ponte per portare diciamo la nostra capacità anche verso l'esterno. È arrivata una telefonata, quindi mi taccio per lasciare la parola appunto a chi ci chiama, agli ascoltatori che ci chiamano da casa.
3: Te introduco da calcio mix, tu non sentirai niente per un attimo, non ti preoccupare, poi dobbiamo parlare.
0: Abbiamo fatto un grave errore da principianti della radio, perché il silenzio non si deve mai lasciare, però abbiamo una telefonata che quindi adesso andiamo a raccogliere, però ricordiamoci, mai in silenzio, se no l'ascoltatore pensa che la radio è spenta e se ne va da un'altra parte. Eccoci qua, ciao, ci senti?
4: Sì, buongiorno, mi sentite?
0: Perfettamente. Buongiorno a te.
4: Buongiorno. Vai. Allora, sono una lavoratrice della DCNA, quindi di Asia Informatica. Ho 52 anni e non dirò il mio nome perché appunto non sono io, ma è quello che sta succedendo. Sono entrata in Asia Informatica da ragazza, avevo 22 anni. Ho passato di gran parte della mia vita lavorativa e non solo. In tutti questi anni non avevo mai vissuto una situazione come questa. Ad ottobre è stato comunicato così dal nulla, tramite una videochiamata, dal primo luglio per gli stati costituiti della nostra società. Una società appena nata, senza conoscere niente, senza strategia, senza struttura, senza nulla. 84 lavoratrici e lavoratori vengono spostati in blocco, contro la volontà di molti di noi. Ci viene detto che non cambierà nulla, ma allo stesso tempo non abbiamo ancora una sede unica. Molti aspetti organizzativi devono essere definiti e viviamo tutto ciò con una forte incertezza per il nostro futuro professionale, ma anche per le nostre vite. Al di là comunque di tutti gli aspetti giuridici, che vi ho ascoltato tantissimo, che sono molto interessanti tutti gli interventi e che saranno ovviamente valutati nelle sedi opportune, c'è una questione umana, è quella che proprio viene a bloccare. E decine di persone che hanno costruito professionalità, relazioni, identità dentro un'azienda si sentono trattate come elementi da spostare da una casella all'altra, come se fossimo un nuovo. Io non resterò a guardare, come non siamo mai rimasti solo a guardare. Non siamo riusciti a fermare queste relazioni perché purtroppo è legale, almeno fino ad oggi. Ma continuo a far sentire la mia voce e il mio dissenso.
0: Grazie, grazie. E fra l'altro la cosa che tu dicevi è una cosa importante da sottolineare, e cioè tu facevi riferimento all'aspetto umano. Sì. E questo purtroppo, se vogliamo, cioè, purtroppo per fortuna, perché noi siamo appunto umani, ma se vogliamo è la debolezza delle lavoratrici e dei lavoratori, cioè ritenere che ci sia una controparte che ha una posizione umana, perché ci si dimentica di un fatto. Quello che è il conflitto all'interno delle nostre società è il conflitto fra il capitale e il lavoro. Ma che cosa significa il conflitto fra il capitale e il lavoro? Significa il conflitto fra il capitale, che non è altro che rappresentazione del lavoro morto, e il lavoro vivo, cioè quello di chi, delle lavoratrici e lavoratori che operano concretamente. Quindi in realtà il conflitto che noi abbiamo è un conflitto fra la vita e la morte. Noi che viviamo di lavoro rappresentiamo la vita. Chi vive di sfruttamento attraverso il meccanismo dell'estrazione di profitto rappresenta la morte, e quindi non può tener conto degli aspetti umani. Noi abbiamo nell'aspetto umano la nostra debolezza, perché chiaramente questo ci blocca in alcuni momenti, perché essendo umani certe cose non riusciamo neanche a pensarle. Loro no, ma allo stesso tempo, rappresentando l'elemento vivo e vitale della società, siamo anche quelli che senz'altro potranno e andranno a costruire il futuro, eliminando quella soggetto morto e quindi un peso per tutta quanta la società. E purtroppo questo elemento di consapevolezza spesso manca.
5: Vabbè, volevo fare un collegamento, forse che sembrerà un po' estremo, però sulla questione appunto dell'umanità. È ovvio che qui non si tiene in considerazione poi del cambiamento delle condizioni proprio di vita di 64 persone, ma questo appunto, come si diceva, è proprio mancante in una società in cui viene anteposto il profitto a qualsiasi altra cosa. E l'abbiamo visto per esempio di recente nel caso dei ragazzi che si sono tolti la vita a Torino perché sono stati indagati per le manifestazioni che si sono tenute in sostegno alla Palestina. E noi come lavoratrici e lavoratori abbiamo anche partecipato ad alcune manifestazioni per la Palestina, e quindi questa espressione del dissenso, in questo caso nei confronti del genocidio, avrebbe potuto colpire qualsiasi persona, cioè qualsiasi uno di noi o una di noi. E questo è evidente, perché i ragazzi si sono tolti la vita sia perché come giovani sono i primi che subiscono le misure repressive, e poi perché gli era stato negato proprio il diritto di dimora e il diritto di partecipare ad un funerale, quindi andando proprio a ledere i diritti fondamentali della persona umana. E quindi questo io ci vedo comunque un collegamento che appunto sembrerà anche un po' estremo, però
4: rende l'idea,
5: grazie.
0: Va bene, non so se vuoi aggiungere altre cose, se no noi ti ringraziamo.
4: No, va bene, grazie a voi e ben presidente, è sempre dopo di loro.
0: Quello senz'altro. Ok, grazie, un abbraccio.
4: Ciao.
0: Va bene, diciamo che mancano 5 minuti all'una, quindi ci avviamo a conclusione della trasmissione, che insomma dovrebbe concludersi alle 13. Quindi non lo so, magari se vogliamo fare un giro qui in studio per andare a concludere, naturalmente però rimane sempre spazio se qualcuno vuole intervenire telefonicamente allo 06 49 17 50. Non so chi vuole cominciare. Vedo sguardi complici.
2: No, eccomi, diciamo che appunto è una vertenza complessa, ci vede su più fronti impegnati, ma la partecipazione dei lavoratrici e dei lavoratori è tantissima, e quindi questa forma di auto-organizzazione ribadisce una volta di più appunto che non bisogna essere asserviti al potere, ma ci si organizza e ci si unisce, insomma si possono raggiungere tantissimi risultati. Anche in questo caso non ci faremo abbattere da eventuali tappe, ma al contrario siamo già pronti con tantissime idee per portare avanti questo percorso di lotta, e che appunto ci vede ancora sul lungo periodo con tante iniziative da mettere in campo, e appunto tutti questi interventi che ci sono stati anche da remoto ci hanno dato ulteriori spunti di riflessione. Uno tante volte riflette su alcuni interventi e li ricollega magari a esperienze personali o a cose che ha letto. Ad esempio, io quando si parlava appunto prima di un depauperamento del potere d'acquisto dei lavoratrici e lavoratori, noi siamo impegnati anche sul rinnovo del contratto integrativo, che in questo scenario socio-politico economico, dove vede le famiglie sempre più in difficoltà e i lavoratori con dei salari molto più bassi, io mi ricordo che avevo letto un paio di libri, appunto uno di questi era Basta salari da fame di Marta Fana, che è un'autrice per la quale insomma mi sono appassionato al suo lavoro, che poi quando prima parlavamo appunto delle esternalizzazioni, le precarizzazioni, anche lei lì aveva realizzato un altro libro molto interessante che era Non è lavoro e sfruttamento, insomma ecco, quando tu li leggi magari rifletti su delle cose che ti raccontano e ti rappresentano, che tu non vivi personalmente, ma poi quando ti relazioni con tantissime altre realtà ti rendi conto appunto che è vero, che è tutto vero, e che quindi questo ti deve dare ulteriore forza per lottare appunto non solo per preservare ma migliorare le tue condizioni di lavoro, ma cercare di portarle anche verso l'esterno, perché chi difende un lavoratore che lotta difende se stesso, quindi è questo l'obiettivo. Grazie a tutte e tutti.
5: E su questo anch'io mi unisco, dicendo che, come abbiamo detto più volte nelle assemblee in cui si parlava della cessione del ramo d'azienda, abbiamo appunto sottolineato come l'avvertenza, che poi riguarda diversi aspetti relativamente alla DTNA, non riguarda solamente appunto questo ramo d'azienda, ma riguarda tutte e tutti noi, e quindi qui lo ribadisco, e anzi appunto in continuità con quanto diceva il lavoratore prima, questa avvertenza, questa lotta, così come qualsiasi altra lotta di lavoratrici e lavoratori, riguarda tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, e quindi credo che se da una parte cercano di indebolirci e frammentarci, noi possiamo far valere ancora di più la nostra forza con l'unità e la lotta.
6: Io aggiungo un'ultima cosa, ricordando appunto, come si dice prima, che ridisegnare, diciamo così, il governo dell'Automobile Club ha posto, diciamo, un discorso di entrata della politica in maniera preponderante all'interno di questo governo, no? Di conseguenza questa lotta sarà anche un laboratorio, diciamo, in qualche maniera, rispetto alle lotte future. Quindi noi abbiamo in qualche modo uno scontro duro, perché è uno scontro anche politico, soprattutto politico, e ci misureremo con queste forze, che insomma sono belle consistenti, ecco, però insomma non molleremo.
0: Bene, va bene, io non aggiungo niente, perché quanto detto mi pare assolutamente sufficiente. E ricordo che questa è Radio Onda Rossa, ricordo che Radio Onda Rossa permette di realizzare queste trasmissioni proprio perché non ha pubblicità, e quindi non ha condizionamenti da parte delle imprese, non ha padroni politici né sindacali, e quindi non ha condizionamenti né dai partiti né dai sindacati, e campa esclusivamente grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici. Fra l'altro, in questo periodo è in corso il crowdfunding annuale per raccogliere fondi per poter continuare a trasmettere, perché ahimè dal punto di vista dei ricavi non abbiamo, dal punto di vista delle spese purtroppo sì, perché le bollette semplicemente del telefono piuttosto che della luce costano, e così via, tutte le spese che potete immaginare per manutenere le attrezzature, che pure, no, si avvalgono di un fantastico gruppo di redattori tecnologici che si inventano di tutto, insomma, per farci risparmiare. Però appunto, se volete che continuiamo ad esistere e a trasmettere, andate sul sito della radio www.ondarossa.info nella sessione sostienici, e troverete le varie forme attraverso cui potete dare il vostro contributo, che naturalmente va da un euro a quanto vi pare, quindi non c'è limite né in basso né in alto. E niente, questo è redazionale della radio, che appunto quotidianamente si sviluppano, e con questo lo concludiamo, ricordando che il palinsesto continuerà con una serie di interventi di repliche, e poi con le trasmissioni che a partire dalle 14.45 andranno avanti con trasmissione musicale Blues Power e poi un po' tutta una conduzione pomeridiana aperta anche a raccontare quello che avviene nella città. E quindi di nuovo salutando tutti e tutte, in particolare chi ci ascolta privato o privato della propria libertà, e un saluto particolare alle compagne e compagni anarchici vittime della recente azione repressiva, vi salutiamo, vi salutiamo, ma vi saluteremo mandando una ultima canzone prima di riavviare l'automatico, così che ci, in questo periodo l'abbiamo mandata qualche volta durante l'assemblea permanente, ci diverte, ma allo stesso tempo ha anche dei richiami, se vogliamo.

0: sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa e Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, a Marino. Portatevi il giacchetto lì.

Yeah, yeah, yeah.

Lagu-lagu

Come on!

do you know me? Really know me?

0: Justin.
1: Justin. 55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: Dov'è il bagno?
9: Per me è un americano decaffeinato.
10: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
8: Dov'è il bagno?
11: 5 caffè.
12: Un toast non tostato.
9: Uno spritz senza ghiaccio.
8: Dov'è il bagno?
13: Un ghiaccio senza spritz.
11: I 5 caffè diventano 4 di cui uno macchiato.
8: Com'è il bagno?
14: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
15: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
16: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
17: La radio oltre la radio. Il bar...

Loro vanno in una, a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in una, in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i San Babilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.

noi ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini. E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata. È stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. E noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, e quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro. Elvezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava, e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui, e invece rientrava così, alzando le mani.

0: Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
1: Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaia. Con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
0: Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare all'innocenti. A morire all'innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocente. Questo è Casorelli. Forse aveva ragione il movimento trentesco. Noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare all'innocenti, io non sono comunista.

0: io sabato qua non ci so.
1: E che volemo fa?
0: Andiamo a Marino, al centro sociale Po, quello che sta a via Capodacqua 2.
1: Ma a che ora?
0: Alle 19.
1: E che cosa fanno?
0: Castelli Romani per la Palestina organizza una serata di musica, teatro, interventi e cibo contro l'imperialismo e il colonialismo e in solidarietà con la lotta di liberazione palestinese. Si esibiranno in concerto Claudio Maffei, Sandro Chessa, Stefano Pavan in un set acustico. A seguire il gruppo teatrale Macchia Rossa che presenta Qui c'era la nostra casa, i bambini di Gaza raccontano. Ed infine il grande gruppo Indaco. Tutto il ricavato sarà destinato all'ospedale Al-Hauda di Gaza. Rompiamo ogni complicità italiana con il sionismo. Dalla Palestina al Libano, stop al genocidio. Vi aspettiamo sabato 11 alle ore 19 al nuovo centro sociale IPO via Capodacqua 2 a Marino. Portatevi il giacchetto, lì è freddo.

0: Boom, boom. Questa è Radio Onda Rossa. Un segnale che disturba.
1: Il vostro ammutinamento è fallito.
0: Original Louis X.

0: Ed andiamo avanti con un'altra canzone di Luix, però questa volta con Naban, dall'album A Ferro e Fuoco, A Ferro e Fuoco.
1: Divenne muto per la vergogna, ma il vecchio lupo parlò e gli disse così: io muoio felice perché ho vissuto la mia vita da lupo. Tu invece non appartieni più al mondo dei lupi e non appartieni al mondo degli uomini. La fame viene e scompare, ma la dignità, una volta persa, non torna mai più.

0: com'è accaduto? Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di tutto ciò. Ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio.
1: Sta fra la mafia e il Vaticano, l'Italia in cui viviamo. Zero colpo di stato, zero colpi di mano. Brucia il santino con graffiti.

0: E niente, poi mi ha fatto un giro in piazzetta, Rio e bici in un casino di questura, frate mio, ma c'è successo?
1: No, guarda, la storia è un berda, Luca, la sapete.
0: Dai, contami.
2: Original Rosa Santa Leccia.

questo è il Raio di Michel. Dalla città dove sui muri c'è scritto l'Ilva ha ucciso mia madre. Taranto.

E questa era Riot, Michele da Taranto, case occupate, perché giù, come dice Ualino, rest in peace, gli è chiesta la realtà. Ualino, Bari. Dal CEP a Bari Vecchia, gli è chiesta la realtà.

0: tutto come un film. La sua vicina lo conoscevi, cos'è di visto. Spigliato proprio, spigliato per una scuola vicinale. C'è Ivo, ma
1: faccio un cazzo al
0: Francesco, fa
1: un tifo.
0: Arrivati, non si capiva.
2: Simchè, qual è?

parte dell'operaio, carte false per esiste per da centaio, testate calmo e sta ciampalmo, non pensare che cambio, che tanto non cambio. Spacca l'opinione, sto stile, né sciacca né cravatta né un copione da seguire, la gente non sogna se non riesce a dormire, rimane giù all'inferno.

Torniamo in voce, siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa, un segnale che disturba. Non si è capito se è iniziata o non è iniziata la trasmissione. Sto cercando di parlare pochissimo perché sono super raffreddato, quindi è poco piacevole. Però senza sigla a questo punto direi di iniziarla così, anche se le mine vaganti vagano sempre e quindi ci lasciano sempre spazio e stiamo selezionando rap da un po' di tempo. E quindi la iniziamo dedicandola a tutte le sabotatrici e tutti i sabotatori. Libertà per tutte e tutti i combattenti per la nostra libertà.

È la canzone che abbiamo ascoltato, è Sabotatori. E continuiamo con un'altra canzone, sempre per i compagni e per le compagne che combattono per la libertà. Questi sono gli FFD. La canzone si chiama Noi siamo per l'anarchia. A noi piace l'unione nelle lotte. Always Antifa.

E questi erano i Senza Sicura, questa era per tutti i compagni e tutte le compagne che hanno fatto grande e hanno portato avanti questa radio in questi 49 anni. Chissà, sa.

0: Sta facendo.
1: E quando ce la chiama DJ Graff, è il momento della rubrica. Original DJ Graff, Zero Stress. La giornata si chiama A Pizzo.

questa rubrica. Passiamo una giornata uscita da pochissimo, fresca. Lui è uno dei pochi veri Gangiaman che conosco. Bacio lo salento, Flavio Ghetto Eden. DJ Fast Cut. Siendala. Sì,

0: E questa non era la Puglia, era l'Usalento. E mo torniamo a Roma. Perché come il vino.
1: E vai, Presidente Arti, che l'erbe come il vino. Culo a Craxi, culo a Bettino.
0: Nothing respect Sam, alle foundation, well love.
2: Apri le orecchie, faccio servire la retta al Presidente che te dice che fa l'erbe.

E concludiamo la rubrica, però restiamo sempre a Roma. È recente la notizia della condanna della CEDU verso l'Italia per il pestaggio di Gianluca Fanesi. E quello che chiediamo sempre, come sempre, è che ci ricordano gli AK-47 e mettete i codici sulle divise. Questi sono gli AK-47, branchia di quella che era l'onda rossa passa.

0: a pochi giorni dal corteo di Genova.
1: Sentire l'istinto di andare a gridare contro l'odiatore di un carabiniere, chi l'ha infranto, rotto, messo sotto con ignoranza.
0: Ci ascoltiamo Il Sole di Notte e ci ricordiamo quello che chiedono gli AK: mettete i codici sulle divise.

Che questi erano gli AK-47, che ricordiamo ancora una volta cosa chiedevano: mettete il cazzo di codici sulle divise. E ci ascoltiamo un'altra tune degli AK-47, branchia di quella che era l'Onda Rossa Posse. Questa è Radio Onda Rossa, listen.

0: Discord.
1: Io e questa la rimettiamo per forza. Queste sono le produzioni pesissime di Sbrasbez. Ars alla lirica. La canzone si chiama Tragedia. Andateli a supportare.

che non li scordi. Yeah, segni rossi.

Che bittone, Mega Big Up Brasbets che campiona solo dai vinili. Questa è una produzione Lentisco. Lei e noi non basta.

0: E con questo facciamo un saluto a tutte e tutti, soprattutto alle persone private della propria libertà.
1: Chi mi apre? Gente, son qua fuori.

0: quando verso l'alba ammette di essere stanco dell'ubriachezza prima di andar via. Gelosia decostruita che diventa nostalgia.
1: E per Vanchiglia. Se per

0: This is Blues Power.
1: And this is the last transmission per questa stagione. Che ho fatto? C'è il microfono.
2: C'ho il microfono.
1: Funziona?
2: Eh? Hai fatto un corso?
1: Oh yeah. Ah.
2: Quando l'hai fatto? Non, non lo sapevo.
1: C'ho, come si chiama? M3, non so.
2: M3. Mi sembrava M2.

0: E quindi ultima trasmissione.
1: Diciamo ultima trasmissione della stagione, Spider. E la primavera estate 2026. Che la cominciamo con mestamente. Oggi
0: sì.
1: Non c'è più Anubi, il nostro compagno Anubi. Una vita, sì, una vita di militanza, abbiamo fatto un tratto di strada insieme ed è stato bellissimo, è stato bellissimo.
0: È stata una delle prime persone che ho conosciuto qui a Roma quando arrivai.
1: E così.
0: Uno di quei leaderini di quella stagione che è rimasto più coerente con le sue. Le sue idee. Allora a questo punto diamo la notizia che domani ci saranno i funerali, domani al Verano alle 11 alla Sala Mater Admirabilis, domani mattina qui in radio lo ricorderemo con uno spazio all'interno della rassegna stampa.
1: E allora questa trasmissione la dedichiamo a lui e a chi gli ha voluto bene.
0: Eh sì, doveroso. E, trasmissione senza una scaletta, eh? Mo vediamo di inventarcela piano piano. Intanto io ti propongo questo Thelonious Monk e Honeysuckle Rose.

0: Ascolti Radio Onda Rossa 87-900 della modulazione di frequenza. Questa sera Blues Night va in onda di venerdì, e quest'anno abbiamo alternato venerdì sabato, esatto, e quindi probabilmente sentirete questa replica domani,
1: forse, se dipende, se mi ricordo di metterla in programmazione,
0: ecco. Quindi X, senti, pescando dall'enorme database di Blues Night, trasmissioni passate, brani messi da parte, c'è questo Long Walk to the Sea, che sarebbe la lunga marcia verso Washington, quella per reclamare i diritti civili. A cantarla sono The Staple Singers.
1: Sentiamola.

0: Bene, Radio Andalusa Blues Night, e proseguiamo questa trasmissione senza un po' una
1: ci distraggono
0: e ci prendono pure il computer.
1: Signore, non tocchi nulla,
0: non tocchi nulla qua, che ci, mi serve.
1: Stava registrando l'altra stanza, stavamo meglio. E invece è interrotto, sì.
0: Dai, allora,
1: bella maglietta.
0: Stiamo un po' pescando dalle puntate precedenti, diciamo.
1: Un po'. Tutto, sì.
0: E la puntata numero 268 l'abbiamo dedicata a Gil Scott Heron.
1: Oh, sì, bravo, lo stavo vedendo anche io. E quale vorresti mettere?
0: Metterò Lady Day e John Coltrane.
1: Esattamente.

Radio Onda Rossa Blues Night, ultima puntata di questa stagione. La puntata numero 267. La dedichiamo a Sly and the Family Stone. E ci andiamo a risentire questa Don't Call Me Nigger Whitey.

0: Radio Onda Rossa, Blues Night.
1: È un brano bellissimo questo, un pezzo fondamentale della musica per la lotta dei diritti civili e umani. Non chiamarmi negro, Whitey, che è il dispregiativo che usano i neri verso il bianco.
0: Così come
1: non chiamarmi bianco nero.
0: Dispregiativo per nero.
1: Esatto, è uno dei primissimi gruppi misti come di diversi colori e sesso, no?
0: Sì.
1: E quindi ha fatto
0: seminare
1: la storia, sì, esatto. Sì, sì, sì.
0: Bene, faccio, continuo io?
1: Se vuoi, sì, io sono. Cambio totalmente registro, se vuoi.
0: Un po' pure io.
1: Allora, vai, fammi sentire.
0: Perché la trasmissione numero 266 l'abbiamo dedicata a James Senese.
1: Napoli Centrale.
0: Napoli Centrale, ci andiamo a sentire questo Campagna. No.

0: alle battute finali. Eccolo.
1: Dovremmo metterlo più spesso questo brano.
0: È bello, a me piace molto.
1: Cambiamo registro. Sarah Vaughan, Clifford Brown.

0: Benissimo, Sarah Vaughan, Clifford Brown, You Are Not The Kind. E adesso Spider, io metterei Sam Cooke.
1: E vai. Chi sono io per dirti di no su Sam Cooke?
0: E allora vado.

0: Ascolto Radio Onda Rossa Blues Night e www.ondarossa.info
1: per poter vedere tutto quello che la radio produce in, nelle varie settimane, la varia programmazione.
0: È un bel navigare in questo sito, è anche facile.
1: Trasmissioni
0: poi
1: musicali, ma anche redazionali, nonché la possibilità di sottoscrivere alla radio.
0: Senti Spider, qui c'è I've been loving you too long che mi sta guardando. Oh, ecco, cosa il cursore va.
1: Io direi di premere quel play.
0: È andato. Non è andato. Sì.

E io mi inserisco in questa vena triste che hai aperto con questo Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears.

0: Era proprio quello che
1: è andata così, mettila in coda
0: e vabbè,
1: è andata. Vabbè, è il body di Zambati, questo non sapevamo, mettiamo.
0: La mettiamo da capo?
1: La mettiamo pure da capo.
0: Vediamo, dai.

0: Radio Onda Rossa, le 22:53, ci siamo quasi, però sì,
1: in questa mescolanza di generi, ritmi, musiche, e io questo
0: preparato
1: metto Tom Waits.

sul pianoforte di Tom Waits, ci avviamo a mettere l'ultimo brano per quanto riguarda questa sera. E guarda, sono stato fortunato perché cercando tra le nostre cartelle ho trovato questa Change Is Gonna Come, un brano di Sam Cooke che forse solo riuscirà a cantare una volta prima di morire, che andrà su un album postumo, uno dei brani più significativi nella storia della canzone e per molti è uno dei più grandi brani mai incisi. È significativo, diede il suo impulso nella battaglia dei diritti civili del movimento afroamericano, è un impulso straordinario. E Spike Lee la mette nella scena del film dedicato a Malcolm X, nella scena finale della bara che si avvia del carro funebre che si avvia al cimitero. Questa abbiamo in una versione di Otis Redding e ce l'ascoltiamo con piacere.

0: questo, questo sì, è l'omaggio che fa Otis Redding a Sam Cooke dopo la sua morte.
1: Questa trasmissione l'abbiamo dedicata ad Anubi, un compagno che abbiamo conosciuto
0: e a chi vuole bene
1: e a cui volevamo bene. E domani alle 11 ci saranno i funerali al cimitero del Verano, alla sala Mater Admirabili. Scrivo chi lo volesse salutare per l'ultima volta, ci troviamo lì. E domani dai microfoni della radio dedicheremo la mattinata a un saluto e un ricordo prima del funerale. Io direi che è ora di sentirci Nina Simone. I wish I knew how it will feel to be free.

0: Ebbene, l'ultimo puntata per quanto riguarda questa
1: quest'estate, questa stagione.
0: Questa stagione. Sì, ma metteremo le repliche. Continuate a sentire.
1: Suonerà come una minaccia.
0: Ah sì, sì, è una minaccia.
1: Anche due volte a settimana.
0: Sicuramente il venerdì sera e il sabato ora di pranzo.
1: Sapete cosa fare.
0: E quindi buonanotte, buon'estate.
1: Buon'estate.